0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Eccoci, anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti sono servite nel nostro spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi quelle di oggi. Tra poco il disco al primo ascolto, poi ospite Stefano Napolitano, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

0: Who's Johnny Eldebarge 1986, con questo singolo conquistava le classifiche in molti paesi, tra questi il nostro. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità, novità al primo ascolto per Roberta Cannone.
1: No, non ce la faccio.

0: E andiamo a fare una chiacchierata con Stefano Napolitano, La nostra unione, il titolo del suo nuovo singolo. Ciao Stefano.
1: Ciao Riccardo.
0: Allora, brano che anticipa anche l'uscita di un cortometraggio omonimo, giusto? Quindi musica ma anche immagini, storie.
1: Tra l'altro terminato ieri la ripresa, quindi ora si andrà in montaggio e poi vedremo cosa farne dell'utilizzo.
0: Ecco.
1: Il singolo uscito l'8 maggio sta andando benissimo, è già in la classifica dei primi 300 e il cortometraggio praticamente è la sigla del cortometraggio che parla, il titolo è La nostra unione, quindi parla di una coppia, una crisi esistenziale, perché solitamente si affrontano altri argomenti sociali, io ho preferito parlare e approfondire questo argomento in quanto se ne parla veramente poco, si parla molto di attualmente di omicidi, di patriarcato, di bullismo, droghe, eccetera, eccetera, di perdizione, di oblio. Però mi sono chiesto tutte queste cose da dove partono, naturalmente dalla coppia. La coppia che poi genera i figli, genera quindi praticamente le problematiche. E quindi la coppia oggi si interpone con tutti gli spazi sociali, cioè quindi soprattutto internet, tutta questa ondata di web, questo essere influenzati costantemente tutti i giorni dal web. Per alcuni il virtuale è diventata la nuova realtà. E quindi in questa grande confusione nascono i problemi che sono sicuramente molto più difficili da affrontare rispetto a quelli del passato, dove non c'era tutto questa confusione tra uomo e donna. Poi ci sono i ruoli che sono cambiati anche, quindi io affronto allegramente, ironicamente questa situazione però drammatica, dove si sente comunque la pesantezza del vivere e do comunque alla fine una soluzione.
0: È un tema molto forte che tu quindi sì. Tratti non solo con un brano ma anche con un cortometraggio che segna il tuo esordio alla regia anche, giusto?
1: Sì, mi sono fatto aiutare da una persona che si chiama Enza Rassalandra, che ha fatto diverse sceneggiature negli anni e ha fatto anche diverse regie, quindi avevo bisogno di una che mi stesse accanto, certo, come aiuto regista, e questo mi ha aiutato a capire molte cose, perché sono proprio entrato in punta di piedi cercando di vedere la situazione da affrontare. Ho visto le difficoltà che ci sono in un set, cioè quindi gestire e dirigere due attori, tra l'altro non professionisti, perché sono, li voglio ricordare, Alessia Chiegucci ed Enrico Peretti, due improvvisatori televisivi molto bravi, però un conto è fare gli attori, un conto è fare gli improvvisatori. Sono stati bravissimi perché sono anche una coppia artista, quindi erano abbastanza fiatati, però dirigere tutto il cast è veramente molto difficile,
0: certo,
1: e lei mi ha aiutato molto.
0: Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano, hai già detto che poi sapremo dove vedere questo cortometraggio e proprio per questo diamo le tue coordinate, così chi ci sta ascoltando e vuole rimanere aggiornato sui prossimi passi può farlo. Stefano Napolitano su Google ed escono tutti i social?
1: Sì, dunque profilo Facebook e pagina, poi chiaramente Instagram e il canale YouTube, dove sicuramente verrà trasmesso, poi verrà
0: proposto il cortometraggio.
1: Il cortometraggio, infatti.
0: La nostra unione, Stefano Napolitano, andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: La nostra unione, questa era la canzone di Stefano Napolitano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, a

0: lingua.
1: La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset.
0: Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buon mercoledì, buon 3 del mese di giugno, siamo entrati meteorologicamente nell'estate, si vede, con la pioggia di oggi, temporali di stanotte, penso almeno, sentivo dei tuoni, poi non l'ho realizzato, insomma ero nel mondo dei sogni, e va bene, buona mattinata comunque sia, buona mattinata, ben trovati sulle frequenze di Radio Capodistria con Sergio Rebelli, con voi fino alle ore 10 quest'oggi, perché alle 10:05 praticamente poco dopo, nell'ultima mezz'ora praticamente noi la dedichiamo totalmente ad un progetto della comunità radiotelevisiva italofona, perché va in onda per tutta questa settimana La Valle Santa in cammino con Francesco, ed è praticamente un'esperienza di cammino nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Si è percorso, cioè meglio non che abbiamo fatto io personalmente, però diciamo alcuni giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone hanno fatto questa esperienza condivisa di incontro, di ascolto e narrazione percorrendo l'anello della Valle Santa Reatina, tra le pianure, i boschi, i borghi medievali, i santuari francescani di Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e la foresta. Una raccolta di queste emozioni e delle riflessioni lungo il percorso vengono appunto raccolte in queste puntate che vanno in onda tutta questa settimana. Ogni tappa è un racconto condiviso tra memoria, spiritualità e territorio. Uno di questi va in onda appunto poco dopo le 10 qui sulle nostre frequenze. Ma noi restiamo ovviamente legati alla musica in queste due ore praticamente che passeremo insieme quest'oggi con Lana Del Rey per iniziare. Questa è First Light.

Al mio paese, questa era Serena Brancale con la collaborazione di Levante e di Delia. Tanto nel frattempo è sparito totalmente l'audio nelle cuffie. Parliamo di matrimonio dell'anno, perché tanto se ne è parlato. Se ne è parlato tempo fa, ne parlavamo anche noi mattinata, l'appuntamento era a settembre. E invece c'è stato questo cambio di programma, già questo fine settimana, cioè voglio dire, ti incasina la vita degli invitati, cara Dua Lipa. Stiamo parlando di lei, che proprio nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, ha fatto il rito civile a Londra, in comune, insomma non so dove l'ha fatto, comunque l'ha fatto là, per sposarsi con Callum Turner, ecco. E adesso c'è stata questa volontà di anticipare il tutto in fretta e furia, anticipandolo quindi di 3 mesi, questo matrimonio, previsto a Palermo, però la location è rimasta la stessa. Non è chiaro in effetti il perché ci sia stato questo anticipo. Sopraggiunti impegni improvvisi per loro due? Vabbè, lui è uno tra gli attori che sarebbero stati provinati per il ruolo di 007. O magari lei ha voglia di sorprendere, quindi ha deciso: facciamo così, diciamo a tutti che ci sposiamo a settembre e poi ci sposiamo a giugno. O forse c'è qualcuno che le stava sulle scatole, che aveva dovuto invitare, per cui sapendo che invece a giugno non poteva e quindi ha fatto il cambio. Ah, mi dispiace, non puoi. Vabbè. Comunque, tra pochi giorni Palermo diventerà il centro dello show business internazionale. Hotel, ristoranti, palazzi esclusivi, con questa cerimonia che promette di essere tra le più sontuose mai viste sull'isola. Diciamo che tutto quello che si anticipava per il mese di settembre è stato semplicemente traslato a questo fine settimana di giugno. Molte le superstar del cinema e della musica che voleranno verso la Sicilia, quindi per abbracciare e festeggiare assieme ai due futuri sposi, tranne qualcuno che effettivamente dovrà dare forfè, perché ce la posso fa, sai, c'ho le bambine, quello che è, insomma c'ho il cane, non posso venire, cose così. Beh, lei, Dua Lipa, avrebbe effettuato già la scorsa settimana ancora una volta un sopralluogo riservato in città, proprio per definire nei dettagli l'organizzazione della cerimonia. E la si è vista assieme a Donatella Versace. Le due avrebbero soggiornato a Villa Igea, che è la struttura che accoglierà praticamente quasi tutti, no? Sarà il quartier generale del matrimonio, al completo ormai da qualche giorno. Beh, parlavo appunto di personaggi famosi, show business, che arriveranno là. Beh, tra quelli più attesi ci sono Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean, Charlie XCX. E a organizzare il tutto sarebbe la wedding planner Alessandra Grillo, che già si è occupata all'epoca delle nozze tra Fedez e Chiara Ferragni. Non è che poi siano andate benissimo le nozze tra Fedez, ma non c'entra la wedding planner ovviamente. E comunque sia, quello più atteso è in effetti Elton John, che noi sicuramente ricordiamo perché con lei ha fatto una canzone anche assieme a Pnau, sotto, era uscita praticamente poco dopo il lockdown, no? Infatti c'era proprio questo album che si chiamava Lockdown Version, Lockdown Album, cosa del genere, di Elton John, che vedeva la collaborazione fatta a distanza all'epoca ovviamente con Dua Lipa, e questo era il risultato. Quindi li mettiamo già assieme adesso, ma li rivedremo assieme appunto questo fine settimana in quel di Villa Igea, nella zona di Palermo. Questa era ed è Cold Heart.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, signor Sottutto praticamente, questa è la nostra mattinata, questa è Radio Capodistria. Sono le 8 e 21 minuti in questo istante, raggiungeremo anche lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8 e 30, ma con questa collaborazione che ci porta anche nel mondo del cinema, perché c'è questo nuovo film, la nuova versione, no? Il Diavolo Veste Prada 2, l'avete visto? Ancora no? Che cosa aspettate? C'è ancora il cinema? Penso di sì, perché non è che te lo possono togliere così. Non ho seguito più la cosa, ma tant'è che c'è questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechii, c'è stata all'epoca quando hanno fatto il film, hanno fatto le riprese a Milano, c'era appunto questa presenza incombente di pesante anche di Lady Gaga, la si è vista uscire da una macchina tutta occhiali scuri, macchina nera eccetera, poi si è sentita qualche nota, nemmeno quelli che erano là che lavoravano potevano sentire la canzone perché era totalmente in anteprima, lei l'ha ballata in parte appunto perché con le cuffie praticamente sentendolo pure andando a memoria, perché non si doveva assolutamente spoilerare nulla riguardo questo film, né tantomeno la colonna sonora, di cui appunto questa canzone fa parte, ed è proprio la canzone appunto che è stata proposta anche nel film, c'è Doechii con lei, questa è Runway. No matter what, no matter what,

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Questa era la canzone da parte di Laura Pausini, Immensamente. Allora, c'è un anniversario da ricordare, più che altro di 2 giorni fa, il 1° di giugno, sarebbe stato il centenario della nascita di Marilyn Monroe. E allora c'è stato un grande evento in quel di Palm Springs, nel deserto della California, per celebrare appunto questo 100° compleanno, nata il 1° giugno del 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jean Mortenson, se insomma avete presente la storia. Beh, praticamente sono entrati nel record, nel Guinness, perché erano ben 1037 a celebrare la cosa. Ma come? Tutti travestiti da Marilyn Monroe. Sono entrati appunto nel Guinness dei primati del più grande raduno di sosia, diciamo così, della diva, con un record precedente che era stato stabilito ancora prima della pandemia a Brighton in Australia, che si fermava a soli 254 partecipanti. Questo raduno si è svolto attorno alla celebre, da quelle parti, statua Forever Marilyn, che è questa scultura alta quasi 8 metri che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose, insomma, della storia del cinema, no? Quello di quando la moglie è in vacanza, si posiziona sopra la grata della metropolitana, no? Che si gode la brezza che fuoriesce da sotto, no? E il vestito le si solleva, no? Beh, insomma, tipica immagine che vediamo. Beh, i partecipanti dovevano registrarsi in anticipo per l'evento, pagare una quota di circa 70 euro e poi avevano a disposizione un kit di travestimenti che consisteva in effetti nel celebre vestito bianco con scollo all'americana, gonna plissettata, eccetera, parrucca platino e un calice di martini, perché bisognava essere proprio entrare nel personaggio. Poi c'era anche una squadra di parrucchieri e truccatori che completavano il look con un giro di rossetto, un neo posizionato sopra il labbro, insomma, sapete, l'immagine tipica che abbiamo di Marilyn. Tutti anche con una fascetta da polso con QR code, che poi è servito per il conteggio finale, appunto 1037. Durante gli anni 50, tra l'altro, la località non è una località qualunque, perché la Monroe frequentò spesso Palm Springs, che al tempo rappresentava uno dei rifugi preferiti delle star hollywoodiane, appunto è stata scelta questa città per metterci il monumento e anche per fare questa reunion in occasione del centenario. E bravi, bravi, bravi. Adesso c'è con noi Harry Styles e American Girls.

Don't Make Me Love You da parte di Lizzo, e prima di lei c'era Harry Styles, messi insieme così musicalmente nella nostra scaletta di questa mattina, ma diciamo che un legame tra di loro c'è, nel senso che lei aveva acquistato da Harry Styles, quindi cioè questi legami che ci sono tra queste star dello show business, aveva acquistato da lui un lotto di terreno sul quale è stata costruita la casa nella quale ha vissuto appunto Lizzo per un paio d'anni, ecco, una residenza a forma di L, ecco, costruita appunto su questo lotto che prima era di proprietà di Harry Styles. C'è questa casa di 500 metri quadrati che appunto su Beverly Hills, siamo nella zona di Beverly Hills, dove lei ha vissuto, ma veramente per poco. Diciamo questa villa è stata costruita su questo terreno e lei l'ha comprata per 15 milioni di dollari e poi l'aveva già messa in vendita dopo due anni. Poco meno di 16 milioni voleva guadagnarci qualcosa. Ha dovuto ritoccare il prezzo più volte perché insomma trovare acquirenti era stato difficile. Alla fine è stata venduta proprio in questi giorni per 11 milioni di dollari, quindi 4 milioni in meno rispetto al prezzo originale, c'è pure rimesso in effetti. È una casona veramente incredibile, ci sono le foto in giro, ed è con 3 camere da letto, questo è poco, 5 bagni, pareti vetrate, poi ci sono degli ambienti con travi in legno, pareti in vetro, insomma c'è pietra, c'è dappertutto, la zona giorno open space con camino scenografico, cucina da chef con elettrodomestici alta gamma, piani di marmo, c'è una sala cinema, veramente una cosa incredibile, una palestra, spazio ufficio, uno studio di registrazione, metti caso che no, ti venga la voglia di farti qualcosa, di registrare qualcosa, poi la suite padronale per quasi 100 metri quadrati con camino, vasca da bagno scultorea, poi attorno ovviamente c'è tutta una zona forestale, c'è anche un'elegante piscina, oro di circa 18 metri, diverse terrazze, cucina all'aperto, braciere, parco con boschetti. Così la descrivono, ecco. La vendita è stata fatta, ma lei, come dire, non è che si aspettava la vendita per comprarsi qualcos'altro, si era stufata di stare là e si è spostata poco lontano in effetti da Beverly Hills a Hollywood Hills, sempre a Los Angeles, una casa già, quando lei ha deciso di vendere quella, se ne è già comprata un'altra, era il 2024, ha speso 12 milioni e mezzo di dollari, voglio dire che cosa volete che sia, e anche in questo caso è un passaggio di mano tra personaggi dello show business, perché in questo caso la villa che lei ha comprato adesso nel 2024 almeno è era dell'attore Jeremy Renner, quindi tutto un passaggio tra uno e l'altro. Ma quanto sono irrequieti questi personaggi, no? Non riescono a stare fermi, no, diciamo nella vita normale uno magari si compra una casa e forse non sarà per tutta la vita, però almeno per un lungo periodo, questi cambiano due anni, cambiano casa, cambiano vita, vabbè, comunque questo è il loro destino, diciamo così, e se lo possono permettere possiamo anche aggiungere questo. Benson Boone adesso con noi, questa è Mr. Electric Blue.

Ha fatto parlare di sé molto spesso Benson Boone ultimamente per il suo modo un po', diciamo, particolare di presentare anche le canzoni, perché ultimamente era apparso online con un video in cui si improvvisava chef e parrebbe avuto tantissime milioni di visualizzazioni, in cui praticamente si trasformava in un sexy chef, diciamo così, pronto per schiacciare le uova col bicipite, diciamo usando le banane in maniera un po', ecco, soffiandoci sopra, poi spargeva di miele, poi c'è stato anche il taglio della cipolla, ma lui stava facendo una torta, che cosa c'entrava la cipolla ancora nessuno lo sa, poi vabbè, panna da tutte le parti, una, diciamo, mossa di marketing un po' così hot, che insomma sempre ha strizzato l'occhio a queste cose lui, per presentare in effetti all'epoca il suo Mystical Magical, cioè il tour anche alla fine del Wanted Man, che ha visto appunto la sua presenza, anzi vedrà più che altro la sua presenza molto molto spesso sui palcoscenici questa prossima estate, o comunque ha visto l'uscita anche dell'album che aveva anche questa canzone appunto che abbiamo appena ascoltato. Bene, bene, bene, bene. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 9:30, ma intanto c'è Doja Cat.

Swim da parte dei BTS. Parliamo di cinema e parliamo di biopic. Tanto fa figo dirlo così, ma è un film biografico, dai. E allora, visto che il periodo è quello in cui ne fanno veramente di tutti, ecco, ce ne sarà un altro molto presto, e stavolta per un cantante italiano veramente che ha fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando di Lucio Dalla. Ecco, la storia di uno dei cantautori italiani più amati arriverà infatti sul grande schermo. Ne dà notizia di recente Resto del Carlino, che è proprio della zona sua, in un'intervista al regista del progetto, un certo Ambrogio Lo Giudice, e si sa già che l'inizio delle riprese di questo film biografico è fissata per il 12 di settembre. Ambrogio Lo Giudice era amico di Dalla, tra l'altro, e ha spiegato al quotidiano che lo racconterà nell'arco temporale che va da Lucio bambino fino a Caruso, quando è stato il grande successo, no? Perché c'è un excursus, dice, in cui raccontiamo i suoi momenti più nascosti. Per quel che riguarda le riprese, il 12 settembre appunto inizieranno, ovviamente non si poteva non girare a Bologna, ha raccontato appunto il regista. Ha detto anche che sarà ricostruita la casa di Lucio da bambino, che era in piazza Cavour e non esiste più, e anche il collegio che frequentò, il Pio Istituto delle Sordomute. È perfetto, dice, perché mantiene ancora il fascino degli anni 50. Difficile ormai trovare nel centro delle città dei posti con gli infissi d'epoca, e pare che in quel caso l'abbia trovati. I casting sono in corso, e quello che ha ancora detto è: non è facile trovare una persona che sappia cantare, sappia recitare e che pure gli assomigli. Beh, giustamente, sarà una cosa un po' complicata, però diciamo i casting sono cominciati, stanno cercando appunto una persona che possa interpretare Lucio Dalla, e sarà una cosa veramente complicata anche come ruolo, in effetti. Jungle con noi, questa è Carry On.

Eccoci qua con la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato con questo You and Me qui su Radio Capodistria. Allora, vi avevo accennato che già all'inizio della trasmissione, che oggi terminiamo un po' prima solo per il fatto che alle 10, dopo la nostra sigla single della settimana, va in onda un'altra puntata, una delle 5 che vanno in onda questa settimana, dedicata a un nuovo percorso che è stato fatto dalla comunità radiotelevisiva italofona, un nuovo cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La Valle Santa in cammino con Francesco è il titolo di questa serie di puntate nelle quali è stato percorso l'anello della Valle Santa Reatina tra fertili pianure, boschi, borghi medievali e quattro santuari francescani, ovvero quello di Fonte Colombo, di Greccio, di Poggio Bustone e la Foresta. Questo cammino è stato organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona con il patrocinio della città di Rieti e la collaborazione della sezione CAI di Rieti, ha coinvolto giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone in questa esperienza di incontro, di ascolto e di narrazione tra i partecipanti, anche la nostra Barbara Urizzi, quindi poi anche accompagnando gli ascoltatori lungo i sentieri francescani con racconti, testimonianze e paesaggi sonori. Nei segni dell'italofonia, della cultura del cammino, appunto, si avrà questa possibilità di scoprire queste emozioni, queste riflessioni vissute lungo il percorso, e ogni tappa diventa un racconto condiviso tra memoria, spiritualità e territorio. E una di queste tappe, appunto, andrà in onda fra poco, poco dopo le 10. Ma intanto c'è Ed Sheeran e Sapphire.

Sapphire, da parte di Ed Sheeran. Quindi io vi saluto qua, fra poco l'informazione sul traffico e, come vi dicevo, poi la puntata di oggi di La Valle Santa in cammino con Francesco poco dopo le 10. Noi ci risentiamo comunque sabato mattina, sempre dalle 8 alle 10:30. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli e a sabato. Ciao ciao.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

l'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa. Il mese scorso uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, qui per Radio Capodistria, per ricordarvi e raccontarvi soprattutto la seconda tappa del cammino che stiamo facendo e che oggi ci ha portato fino a Greccio. Che dire, io faccio un po' una mia sintesi di questa giornata di cammino, poi passerò ovviamente il microfono agli altri colleghi e alle altre colleghe. Tappa breve, 10 chilometri, per cui una tappa anche un pochino sottovalutata. Chi fa i cammini è abituato a farne 25 di chilometri, a volte anche di più. Ecco, oggi ho pensato per fortuna solo 10 chilometri perché il caldo si è fatto sentire. Fortunatamente questa è una zona piena d'acqua, piena anche di fontane, di acqua fresca, buonissima. Credo che tutti ne avremmo bevuti veramente tanti di litri d'acqua. Però oggi è la seconda giornata di cammino e per quanto mi riguarda io credo di essere già proprio nel mood da cammino, perché ieri eravamo a Rieti, ieri abbiamo cominciato e a me sembra già 4, 5, 6 giorni fa, già non mi ricordo dove abbiamo mangiato cosa, per cui vuol dire che indubbiamente, come dire, siamo proprio entrati nel vivo del cammino. 10 chilometri ti danno anche la possibilità di soffermarti e di avere più tempo per gli incontri che oggi abbiamo avuto, per i luoghi che noi oggi abbiamo incontrato, perché fare un cammino significa appunto percorrere un luogo, un percorso, farlo appunto con lentezza, però si cammina sempre, non c'è sempre il tempo di potersi soffermare quanto si vuole, di poter guardare, entrare nelle cose, nei luoghi con calma. Allora, oggi è stata la giornata del santuario di Greccio, che appunto ha caratterizzato questa tappa, altro luogo simbolo di Francesco. Beh, la mia riflessione è stata soprattutto arrivare nella grotta che poi è diventata un santuario, dove è nato il presepe vivente di Francesco, e pensare a quanto rivoluzionario sia stato comunque questo fatto, no? Quello che poi è stato un racconto che si è tramandato, la nascita di Gesù il 25 di dicembre, che è sempre stato un racconto che allora immagino potesse avvenire ad esempio in latino, chissà poi le persone comune quanto magari a volte possono anche comprendere, no? Di quello che viene raccontato, che c'è scritto comunque nei libri, poter creare appunto questo, poter fare proprio una rappresentazione, no? Poter far vivere questo momento della nascita, poterlo comunque farlo vivere come un'esperienza semplice, raccontare anche questa nascita avvenuta comunque in una situazione anche di povertà, di freddo. Ecco, io penso che sia stata veramente una, beh, ovviamente non lo penso io perché sono passati 800 anni e i presepi esistono ancora, però tutto è nato in quel luogo che noi oggi abbiamo attraversato ed è stato bellissimo. Passo la parola subito ad Andrea Bornino.
2: Grazie Barbara del tuo racconto, ma per me è stata una giornata strana, nel senso che non ho paura ad ammetterlo che il santuario di Greccio rispetto alla tappa di cammino di ieri mi ha dato delle sensazioni diverse. Il mio momento francescano della giornata è stata l'apparizione di Edoardo. A un certo punto, a metà della prima parte del cammino, davanti a noi su un campo con delle rose e della lavanda, dietro lo sfondo della Valle Reatina, si presenta un uomo, sembrava vestito come nel Medioevo, con la barba lunga, con un cappello, e stava raccogliendo delle rose. E praticamente, appunto, sia per il suo lavoro, lui si occupa di fare oleoliti, estrae gli oli essenziali dalla lavanda, dal timo, dalle rose, e praticamente mi è sembrato un messaggio che ci arrivava dal Medioevo, sia per il genere di lavoro sia anche per l'accoglienza che ci ha dato. Ci ha raccontato tutto, ci ha portato nel suo laboratorio, come si muoveva, come parlava. Per me è stata l'apparizione francescana della giornata, più del santuario di Greccio, che è bellissimo, ma ha un po' quelle modalità di non voglio usare la parola consumismo, ma la sensazione che ho avuto io con questo grande parcheggio per gli autobus, il bar grande quanto il santuario, rispetto a ieri quando siamo arrivati appunto alla Fonte Colombo, dove il misticismo, chiunque, anche forse il più ateo del mondo, sarebbe stato pervaso da quel luogo. Oggi io quella sensazione non ce l'ho avuta. Ringrazio Edoardo e appunto i suoi oli essenziali e questo suo raccontare. E questo, lui è figlio, è un ragazzo nato qua, figlio di due agronomi, quindi anche con una grande cultura della natura, che ha deciso appunto di prendersi cura degli altri attraverso queste sostanze uniche. Grazie Edoardo per me, quindi, e continuiamo il racconto di oggi.
1: Ecco, sì, io condivido il tuo pensiero, sono Vida Valencic della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Anche per me questo incontro, ecco, chiamiamolo francescano, con Edoardo, tra l'altro Edoardo poi oltre a mostrarci come raccoglieva i petali di rosa per gli idrolati e gli oli essenziali, ci ha mostrato anche come fa la distillazione, no? con il vapore, come dicevi tu Andrea, proprio un lavoro minuzioso, laborioso, medievale. Tra l'altro mi sono andata un po' a vedere anche qualche dato sul mercato degli oli essenziali, ed è un mercato ferocissimo dove veramente la fanno da padrone le grandi aziende. Infatti lui è assolutamente un'eccezione, probabilmente dovrà veramente rimboccarsi le maniche, però questa apparizione di questo signore con questa barba, con questa biblioteca incredibile che pareva la biblioteca di un alchimista di tutti i testi anche sacri, tra l'altro proprio per questo insomma lo collego anch'io a San Francesco, perché probabilmente San Francesco l'avrebbe amato tantissimo, l'avrebbe chiamato subito fratello, no? E invece poi a Greccio, sì, condivido il pensiero che l'impatto che ha avuto su di me Fonte Colombo di ieri era assolutamente diverso, proprio il fatto di scendere in questa grotta naturale piccolina con il tau sulla finestrella era completamente un'altra cosa. Però questo borgo, che tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, è stato menzionato come uno dei borghi più belli d'Italia, abbarbicato poi, non sto parlando del santuario ma anche proprio del borgo antico, insomma il borgo invece è molto bello, mi ha fatto veramente una bellissima impressione. Tra l'altro abbiamo camminato attraverso una via che i turisti conoscono molto poco perché non è segnalato bene, ma pazienza. Invece noi siamo stati graziati, perché poi lo sentiremo chi è stato il nostro angelo custode oggi, e abbiamo visto questi dipinti, questi murales di artisti di tutto il mondo raffiguranti qualcosa che della vita di San Francesco li aveva colpiti. E poi sono andata a vedere anche la storia di Greccio. Greccio è stata devastata pochi anni dopo Francesco, una ventina d'anni dopo che Francesco è passato di lì, nel 1242 fu distrutto dalle truppe di Federico II di Svevia, che era in guerra contro la Santa Sede, e poi invece le truppe napoleoniche anche esse lo distrussero, e quindi adesso vive proprio veramente una vita nuova, e sono veramente coriacei gli abitanti di Greccio. A me è parso, ma dove sono gli abitanti? Perché era abbastanza deserto, però ovviamente erano al lavoro. Insomma, questo per dire che Greccio, sì, il santuario e il museo bellissimo dei presepi è bello, però il misticismo l'abbiamo toccato con mano ieri. E passo la parola a Rosario.
3: Sì, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che chiaro che non siamo stati accolti troppo bene, visto che c'erano dei lavori che oltretutto ci hanno costretti a ritornare indietro, perché volevamo salire per i gradini che ci avrebbero portato appunto a questa visione comunque spettacolare, no? Di questo santuario appiccicato contro la roccia, che è veramente una cosa molto, molto efficace proprio come visione. Invece appunto quei lavori, il rumore, insomma, tutto questo ovviamente non ha aiutato. Però devo dire che poi, immagino anche voi l'abbiate fatto, siamo scesi a visitare appunto proprio il luogo, no? la grotta, e dopo aver visto quel luogo dove insomma questo presepe è stato per la prima volta creato nel 1223, che comunque insomma una certa impressione fa, per quanto adesso davanti alla grotta ovviamente ci siano poi le panche, no? È chiaro che poi è diventato un altare. Allora tutto questo è come se la modernità avesse così imposto un'impronta che invece nel santuario di Fonte Colombo non c'è. A Fonte Colombo sembra veramente di ritornare indietro nei secoli, e questo è veramente molto efficace, molto, molto suggestivo. Però vi dicevo, subito dopo ho continuato il percorso, siamo saliti, immagino anche voi siate saliti su al dormitorio, per esempio. Il dormitorio devo dire che è un luogo molto suggestivo, perché è possibile vedere una delle celle, la cella di Bonaventura, credo, non vorrei sbagliarmi, così piccola, così angusta, eppure con una finestra spalancata sulla valle, no? Per cui si vede questa luce che comunque penetra in questo luogo così umile, così piccolo, così come anche i due cori che ci sono, quelli dove i monaci evidentemente pregavano e quell'altro dove invece si celebrava la messa, che sono molto piccoli rispetto a quelli che normalmente si vedono appunto in una chiesa, però anche lì c'è un senso di grande raccoglimento e di grande, no, è proprio della preghiera intima, silenziosa, ma così straordinariamente efficace. E poi facevi cenno, Vida, al Museo dei Presepi. Allora, la prima cosa che si nota, ovviamente, se qualcuno ne ha visti, ce ne sono moltissimi naturalmente, insomma capita sotto Natale di vedere dei presepi, anche a Roma, come sappiamo, c'è l'iniziativa dei 100 presepi, e quindi normalmente vedi una sorta di appartenenza geografica del presepe, quindi c'è il presepe giapponese che ha ovviamente delle caratteristiche molto legate alla cultura giapponese, c'è il presepe svizzero, c'è il presepe coreano, tutto questo. Ad un certo punto però c'era un presepe che invece di legare l'avvenimento della nascita di Gesù ad un territorio e quindi ad una cultura, lo legava ad un tempo, cioè al tempo presente. Era un presepe diverso dagli altri, perché in realtà siamo non davanti alla scena appunto della natività, ma siamo in una casa moderna con un albero di Natale anche abbastanza ricco e sontuoso, con un tappeto persiano per terra, una porta, appunto una grande vetrata che si affaccia sulla notte, e ci sono un uomo con una bambina, probabilmente sua figlia, in pigiama, che guardano fuori appunto verso questa neve, questa landa innevata, e lì, ma soltanto perché c'è una luce che in qualche modo lo illumina, si vede il presepe come l'immagine attraverso un filtro, e questo filtro del vetro io l'ho vissuto un po' come il senso del tempo che ci separa da quell'avvenimento, ma è un avvenimento che ogni anno ci viene in qualche modo riproposto, ed è un avvenimento che ogni anno ci riporta, anche i non credenti, io credo, ad un'innocenza che appartiene alla nostra infanzia, perché tutti abbiamo giocato, sognato o ci siamo commossi davanti a delle carte lucide che diventavano il cielo appunto di quella notte santa. Quindi è qualche cosa che in qualche modo riporta all'innocenza dell'infanzia, e questo devo dire che è stato molto toccante. E passo la parola ad Andrea.
4: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. E indubbiamente sì, oggi tappa più semplice, per fortuna abbiamo tirato un po' il fiato rispetto a ieri. Io l'osservazione che mi piaceva fare oggi invece sulla partenza, il paese di Contigliano, dove ci troviamo in questo momento, dove siamo ritornati, perché oltre a essere uno splendido paese, un po' l'abbiamo descritto ieri, il centro storico, oggi mi sono accorto che è un paese molto vitale. Attualmente è un paese con dei servizi, sicuramente con i trasporti e con le scuole, e non è un fatto secondario, perché camminando in giro per l'Italia, camminando, attraversando parti poco conosciute, spesso ci si imbatte in territori un po' desertificati. Abbiamo questo problema in cui paesi anche bellissimi, in Sicilia, lungo la via Magna Francigena, per esempio, mi è capitato tantissimo, e paesi completamente svuotati, dove le scuole chiudono, ci sono le scuole pluriclasse, dove i servizi sono completamente assenti, le ASL, gli ospedali. E mi ha fatto piacere invece vedere una certa vitalità. Poi non so se corrisponde proprio al vero, però già l'esistenza di due bar, di varie persone che circolano, se non erro ci sono oltre 3.000 abitanti solo qui, e anche quel particolare, andando via da Greccio, degli alberi decorati con dei ricami fatti con l'uncinetto, piccole accortezze che mi hanno fatto pensare a una certa vitalità della zona. L'altra cosa che mi è piaciuta, entrando a Greccio, il cartello del gemellaggio del paese con la città di Betlemme, Palestina, mi ha fatto piacere. Ho poi scoperto che ci sono tante altre città in Italia che sono gemellate proprio con Betlemme. Naturalmente anche Assisi lo è. Ho saputo che recentemente poi i sindaci di queste due città si sono recati in Palestina. Ci sono degli accordi anche tra le scuole. E io passerei però a questo punto la parola a un rappresentante del CAI di Rieti, perché ci ha accompagnato oggi una piccola delegazione del CAI di Rieti, e noi siamo con Maurizio Frattali, che spero ci racconterà un pochino una piccola parte di quello che ci ha raccontato oggi, ovvero il territorio che abbiamo attraversato, la natura, gli aspetti anche del verde che ci hanno tanto colpito.
5: Grazie a voi, grazie della vostra compagnia e del vostro arrivo. Io naturalmente l'ho fatto perché sono innamorato di questo territorio, è un territorio completamente verde. Trattasi della pianura reatina, che è un residuo dell'antico Lagus Velinus, che è ancora è sotto bonifica, per cui c'è una pianura reatina di circa 10.000 ettari che è intensamente coltivata a cereali, fondamentalmente mais, frumento, girasole e via dicendo, ma tutto intorno ci sono rilievi montani che sia a est che ad ovest, che nei quattro versanti e in tutti e quattro monasteri francescani, ricchi di verde, soprattutto di vegetazione forestale. In termini tecnici potremmo dire, visto che ho fatto il lavorato nel settore dei boschi, anche insegnando nella scuola in questo settore, possiamo dire che siamo tecnicamente nella zona del castanetum, dove le essenze sono tipiche delle quote che vanno da 400 metri sul livello del mare, a cui grosso modo sta la pianura reatina, fino ai rilievi più alti dei 1200 metri che circoscrivono la pianura reatina. Quindi andiamo da specie tipiche microterme che vogliono un clima più caldo e più secco. Oggi abbiamo fatto di fatto nelle parti più basse del percorso, diciamo da Condigliano a San Pastore, il paesaggio direi delle roverelle. Tutto il viale che abbiamo attraversato era adornato da roverelle e roverelle campestri, che di fatto venivano utilizzate come confini anche delle proprietà, quindi queste roverelle vanno in un clima caldo e umido. Poi ornielli, poi c'era in un certo lato del percorso dei castagni con delle felci nelle zone più adombrate e più umide, per andare poi nelle parti più alte sui cerri. Una particolarità, voglio dire, i santuari francescani, almeno qui a Rieti ma anche da altre parti, allora faceva freddo, non c'erano i termosifoni, per cui una chiave di lettura è che sono sorti tutte nelle parti, sì, volevano stare i frati, gli eremiti, lontani dalla confusione, dalla civiltà, volevano pregare, stare vicino a Dio, nelle parti alte pregare, però non potevano morire di freddo oltre misura, e quindi erigevano questi monasteri nelle parti più calde. Le parti più calde, di fatto, dal punto di vista vegetazionale, se avete fatto caso al percorso, è nelle zone del Leccio. Greccio, sopra Greccio, il santuario è tutta contornata da Leccio. Così quando andrete anche dall'altra parte, a Poggio Busto e via dicendo, oppure alla foresta, vedrete che il Leccio sta sempre dove sono i santuari. O viceversa, i santuari sono dove è il Leccio, perché il Leccio è una pianta termofila che, pur stando in alto, se lì c'è il Leccio vuol dire che è una zona termofila calda, dove ci batte il sole, e quindi c'è questo legame. Dopodiché ci sono tutte essenze minori importanti. Andando un pochino più in alto c'è dalla laurella, lascia il posto al cerro, lascia il posto ad altre essenze caducifoglie, lascia il posto al faggio. Se andiamo sopra a Greccio santuario, ci sono i piani di Ruschio, per andare a Stroncone, per andare nella parte umbra, come dire, lì è molto più freddo, già troviamo i cerri, i faggi e il carpino. Ecco, queste sono le essenze fondamentali, insieme all'acero, l'orniello, fondamentali dei monti reatini. Sul lato ovest, poi, se si superano questi 1200 metri, si va dall'altra parte, c'è il versante sabino, che è tutto un altro clima, che dà verso Roma, dove ci arriva la corrente marina, e allora parliamo di un altro tipo di vegetazione più calda. Ecco, questo è fondamentalmente la linea fondamentale.
6: E dalle parole proprio di Maurizio Frattali, del CAI di Rieti, che ci ha accompagnato oggi, adesso ce l'ha descritto in maniera così tecnica riguardo alla vegetazione, chi ci ascolta può proprio immaginare questo santuario stagliato nella roccia che abbiamo incontrato come arrivo di questa tappa, e il sole battente sulle pareti proprio a scaldarlo. Innanzitutto l'accompagnamento col CAI, dal mio punto di vista, sono Elena De Concini di Rai Alto Adige, oggi è stato molto prezioso proprio per conoscere il territorio e parlando di mood del cammino con cui ha aperto Barbara la nostra trasmissione, questa puntata del podcast, c'è anche questo aspetto, la preparazione. Ovviamente se ci sono le guide, se c'è qualcuno che ci racconta il territorio, ci sono proprio i momenti anche dove le immagini, le sensazioni fisiche poi si trasformano anche in pensieri più strutturati sui luoghi che si incontrano e delle informazioni. Con Maurizio oggi c'erano anche Massimo e Barbara, che hanno sempre del CAI di Rieti, che hanno preso vacanza per venire con noi. È stato molto bello chiacchierare e anche incontrare loro come Franco Bassanelli ieri. Dall'altra parte, l'aspetto del cammino che noi stiamo affrontando in questi giorni è anche ovviamente un ritmo personale. Allora, per ognuno, ognuna di noi è diverso. Io sicuramente al secondo giorno, quando senti che tutto funziona, le gambe ci sono, si sta bene, si è comunque riposati, dall'incontro con gli altri e con le altre compagne di viaggio si continua a chiacchierare, ma dopo un po' c'è anche il bisogno di isolarsi. Si pensa alle tappe che stanno arrivando, che sono, ci portano anche un po' alla fine, e quindi i pensieri vanno anche al proprio lavoro, alle proprie problemi o felicità personali, ai ricordi, ai pensieri che abbiamo delle persone che ci sono incontro, ci sono vicine. In questo caso i presepi, che sono la passione di mio padre, e quindi è stato bellissimo oggi vedere questo museo e vedere quante possibilità di reinterpretazione ci sono. E dall'altra parte, rispetto a Francesco e la sua figura, questa invenzione di comunicazione, quindi di rappresentazione del presepe vivente, che poi ha dato il via alla possibilità di renderlo più vicino alle persone, anche più comprensibile, è l'aspetto anche con qualche maniera riguarda un po' il nostro lavoro, quindi la comunicazione, riuscire ad arrivare al cuore, alla testa delle persone, come speriamo in questo progetto di podcast. Andrea,
2: speriamo al meglio. A questo punto diamo l'appuntamento a domani. Noi domani affronteremo da Greccio, scenderemo, metteremo i piedi di nuovo sull'altopiano, perché attraverseremo l'altopiano, forse vedremo anche i laghi che sono rimasti di questo grande appunto di questa grande zona alluvionale, e poi risaliremo verso Borgo Bustone. Però lascio a Barbara l'onere di chiudere questa puntata, in quanto Barbara, sembra una puntata del Grande Fratello, finisce qua il tuo percorso. Non è questo, è una formula orrenda, però mi è venuta in mente, e quindi ti do l'onere di chiudere questa puntata.
7: Beh, io purtroppo ho potuto compiere soltanto metà di questo cammino, ma ovviamente continuerò a seguirvi, a ascoltare i podcast proprio con molto interesse e molta curiosità nei prossimi giorni. Però sono state due giornate molto intense, non ero mai stata in questa parte dell'Italia, non conoscevo Rieti, non conoscevo comunque la provincia di Rieti, e sono state due giornate che comunque valgono di più, valgono il doppio. Però è il cammino, è anche questo, fare un pezzo di strada assieme con delle persone, in questo caso con delle persone con cui io sono stata molto bene, per cui è stata una bellissima esperienza. Però il cammino in un certo qual modo ti insegna a prendere tutto quello che ti arriva, a incontrare comunque delle persone che sai che comunque alla fine devi lasciare andare e non sai se rincontrerai, per cui ringrazio tutti, al prossimo cammino.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 4 giugno. Oggi la sessione straordinaria della Camera di Stato per esaminare la squadra di governo. L'Aula è chiamata a esprimersi sulla lista dei candidati alle cariche ministeriali dopo che tra lunedì e martedì si sono svolte le audizioni dei 15 ministri designati, tutti promossi. Si tratta della quarta compagine governativa guidata da Yanis Yanša, sostenuta da una coalizione che unisce il Partito Democratico, il blocco NSI Popolari Focus e i Democratici con il supporto esterno della formazione Resnica Verità. La Camera voterà l'intera lista dei candidati in un'unica consultazione palese, per cui la cui approvazione è richiesta alla maggioranza dei deputati presenti. La Commissione europea ritiene che allo stato attuale non vi siano motivi di avviare una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Slovenia, nonostante il deficit sia destinato a superare la soglia del 3% del PIL stabilita dalle regole fiscali dell'UE. Nel 2025 il disavanzo si era attestato al 2,5, mentre le previsioni della Commissione indicano un aumento al 3,3 nel 2026 e al 3,5 nel 2027. Secondo Bruxelles, lo sforamento previsto è interamente riconducibile all'incremento della spesa per la difesa, che beneficia di una clausola di deroga alle regole fiscali europee. Al netto di tali investimenti, il disavanzo pubblico sloveno si collocherebbe al 2,8% del PIL. A seguito della festività del Corpus Domini, che viene celebrato oggi in diversi paesi europei, tra cui Croazia, Austria e in alcuni land della Germania, si attende traffico intenso, in particolare sulle viarie che dall'Austria e dall'Italia portano verso la Croazia. Grazie alle condizioni meteo favorevoli, si prevede che il traffico sarà ancora più sostenuto nel fine settimana. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington martedì e mercoledì. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione promossa dai democratici che mira a fermare la guerra contro l'Iran fino a quando il Congresso non autorizzerà l'inizio delle ostilità. La Camera ha votato con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con 4 repubblicani che hanno votato insieme ai democratici a favore della risoluzione. La risoluzione che ha una valenza più che altro simbolica, dato che il presidente americano ha il diritto di veto. La Commissione europea, per voce del commissario Valdis Dombrovskis, ha proposto di estendere l'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia inizialmente prevista per la difesa anche alle misure destinate alla transizione energetica e all'indipendenza dai combustibili fossili. Questa flessibilità fiscale consentirà agli Stati membri di deviare dai parametri di bilancio fino allo 0,3% del PIL all'anno per il triennio 2026-2028 nel rispetto di un tetto massimo cumulato dello 0,6%. L'attivazione o l'estensione di tale clausola avverrà su base volontaria e formale, richiesta dei singoli governi. Nell'ambito della sua missione diplomatica nei Balcani occidentali, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito a Pristina che l'allargamento dell'UE è una necessità geostrategica cruciale per la sicurezza del continente. Pur lodando l'allineamento del Kosovo alla politica estera comunitaria, Costa ha evidenziato che l'integrazione del paese, rallentata da instabilità, imminenti elezioni e dal mancato riconoscimento di 5 Stati membri, richiede riforme strutturali urgenti. Ha quindi esortato i leader locali a superare le divisioni politiche, ad adempiere con determinazione agli accordi di Ohrid per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia, precondizione indispensabile per l'accesso di entrambe le nazioni nell'Unione. La polizia montenegrina ha bloccato all'aeroporto di Tivat e respinto verso Belgrado circa 90 cittadini serbi arrivati con un volo charter, ipotizzando il rischio di minacce ibride in vista del vertice UE Balcani Occidentali di domani, passeggeri tra cui figuravano soggetti con precedenti penali e di interesse per la sicurezza nazionale, si sono rifiutati di giustificare il proprio viaggio, secondo indiscrezioni riferite del quotidiano di Podgorica Vesti, che cita fonti di polizia. Il loro obiettivo non ufficiale era fare da scorta al presidente serbo Aleksandar Vučić. I controlli rientrano nel piano di massima sicurezza per il summit, presidiato da oltre 1500 agenti, a cui parteciperanno i principali leader europei, tra cui Ursula von der Leyen. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 8 secondi. Buona giornata. Se c'è qualcuno...

0: Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président, la patrie là-bas.
1: Fetti mi tuon iri yanfan e mi tieri a Biona Wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.
2: Quando l'angelo vola, sembra avere 20 anni, non lo puoi più fermare.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e rallentamenti sempre per traffico in direzione Trieste tra Cessalto e Sassino di Livenza. Sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Janša. Nessuna procedura contro la Slovenia per deficit eccessivo. Crisi energetica, Bruxelles concede una parziale deroga alle regole di bilancio. Pola, la celebrazione per la festa della Repubblica unisce la comunità nazionale italiana dell'Istria. Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi studio sloveni. È il titolo della tesi di una ricercatrice italiana. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: 15° Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenet Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Un nuovo fronte freddo da nord-est si sta avvicinando alle Alpi, è preceduto dall'afflusso di aria calda e un po' più secca in quota. Le previsioni: oggi soleggiato, in mattinata nebbia o bassa nuvolosità localmente a valle, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme sui rilievi della Slovenia occidentale, localmente soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 21 a 26 gradi. Nella notte addensamenti a partire da ovest, verso mattina locali precipitazioni sulle regioni occidentali, lungo la costa soffierà lo scirocco. Domani le piogge si estenderanno alla maggior parte del paese, non si escludono fenomeni temporaleschi. A partire da metà giornata soffierà vento dei quadranti settentrionali, verso sera debole bora nel litorale, temperature minime da 9 a 16, massime da 15 a 24 gradi. Nella notte tra venerdì e sabato le piogge si esauriranno gradualmente, seguiranno rasserenamenti. Sabato soleggiato con sporadici moderati addensamenti, possibili isolati brevi rovesci. La bora cesserà di soffiare nel corso della mattinata. Domenica sereno, temperature in graduale aumento. La viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, code sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Logates e la capitale, per lavori sempre sulla A1 in colonnamento all'altezza di Postumia in ambo le direzioni. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 4 giugno. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Janša. Nessuna procedura contro la Slovenia per deficit eccessivo. Pola, la celebrazione per la festa della Repubblica unisce la comunità nazionale italiana dell'Istria. Incontro pubblico sull'importanza dei nidi di infanzia sloveni a Trieste. Turismo sostenibile nelle aree marine protette, una tesi presentata alla Cannes Costiera. Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Crisi energetica, Bruxelles concede una parziale deroga alle regole di bilancio. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Convocata per oggi una nuova seduta straordinaria della Camera di Stato che dopo ore di dibattito porterà alla votazione sulla squadra di governo disegnata da Janez Janša nei giorni scorsi. I 15 ministri hanno ottenuto luce verde dalle commissioni parlamentari, anche se con sfumature diverse. L'opposizione ha annunciato di non essere disposta a collaborare al tavolo delle riforme annunciato dal Premier. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Il Parlamento si pronuncerà oggi sulla nomina del 16° governo sloveno, il quarto guidato da Janez Janša. Ad aprire la seduta sarà il Premier stesso, che ha già annunciato la prima riunione di governo poche ore dopo il voto, nella quale con ogni probabilità verranno annunciate le prime nomine di posizioni apicali, quali il direttore dei servizi segreti, il responsabile dell'ufficio comunicazioni e forse anche il capo della polizia. Ma il lavoro annunciato nelle commissioni passerà innanzitutto per una riorganizzazione della spesa e delle finanze pubbliche, con incentivi alle politiche attive e una tassazione che favorisca l'attività economica, senza per questo danneggiare lo stato sociale. Un programma ambizioso per il quale Janša vorrebbe coinvolgere anche l'opposizione, quantomeno sulla carta, in quello che ha definito un partenariato per lo sviluppo. E dopo aver marciato in maniera compatta durante tutta la precedente legislatura, forti anche dell'ampia maggioranza, Movimento Libertà, Sinistra e Social Democratica democratici hanno iniziato questa legislatura con l'incognita del francotiratore che ha votato la fiducia a Janša. Un messaggio cifrato che, secondo i ben informati, è arrivato direttamente dal leader dei socialdemocratici, Matthias Hahn, e l'assenza dall'ultimo consiglio dei ministri a guida Golob certifica che in effetti le ruggini sono profonde. Le carte in mano all'opposizione per contrastare le riforme del nuovo esecutivo rimangono, quantomeno per il momento, i quesiti referendari e i ricorsi costituzionali, affidati alla società civile che però fatica a portare in piazza manifestanti.
3: Un aereo della compagnia israeliana Israel in volo da Tel Aviv a Lubiana è stato dirottato su Zagabria a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione all'atterraggio da parte delle autorità slovene, mentre il vertice del vettore israeliano ha denunciato il blocco come una violazione degli accordi bilaterali mossa da ragioni politiche. Il Ministero delle Infrastrutture sloveno ha precisato che i permessi erano ancora in fase di valutazione per verificarne la conformità alle normative vigenti, nonostante i controllori e il gestore dello scalo di Lubiana abbiano confermato la cancellazione di 4 voli per difetto di notifiche. Il futuro ministro delle infrastrutture, Jernej Vrtovec, ha già annunciato una rapida risoluzione della controversia burocratica. La Commissione europea ritiene che allo stato attuale non vi siano motivi di avviare una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Slovenia, nonostante il deficit sia destinato a superare la soglia del 3% del PIL previsto dalle regole fiscali dell'Unione europea. Nel 2025 il disavanzo si era attestato al 2,5% del PIL, mentre le previsioni della Commissione indicano un aumento al 3,3% nel 2026 e al 3,5% nel 2027. Secondo Bruxelles, lo sforamento previsto è interamente riconducibile all'incremento della spesa per la difesa, che beneficia di una clausola di deroga alle regole fiscali europee. Al netto di tali investimenti, il disavanzo pubblico sloveno si collocherebbe al 2,8% del PIL. Corrado Cimador.
5: La Commissione ha inoltre evidenziato che le misure previste dalla legge straordinaria per lo sviluppo della Slovenia potrebbero avere un impatto negativo sui conti pubblici, compreso tra lo 0,5 e l'1% del PIL. Nel quadro del pacchetto primaverile del semestre europeo, Bruxelles segnala anche uno scostamento rispetto al percorso di crescita della spesa pubblica netta definito dal piano fiscale strutturale nazionale per il periodo 2025-2028. Per questo motivo invita le autorità slovene ad adottare misure che garantiscano una crescita della spesa coerente con gli obiettivi concordati e a proseguire il rafforzamento degli investimenti nella difesa in modo sostenibile. La Commissione raccomanda inoltre che le misure adottate per attenuare gli effetti della crisi energetica restino temporanee e mirate alla protezione delle famiglie e delle imprese più vulnerabili. Sul piano strutturale, Bruxelles sollecita infine una semplificazione del quadro normativo e una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. La Commissione avverte infine che una procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere avviata già in autunno, qualora la Slovenia non adottasse tempestivamente misure correttive credibili ed efficaci. Parallelamente, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, ha rivisto a ribasso le previsioni di crescita per la Slovenia. Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche, l'organizzazione stima per il 2026 una crescita del PIL dell'1,9%, in calo rispetto al 2,3% previsto in precedenza. Anche la stima per il 2027 è stata leggermente ridotta, dal 2,3% al 2,2%. Secondo l'OCSE, la crescita dell'economia slovena continuerà a essere sostenuta principalmente dalla domanda interna, ma permangono alcune fragilità. In particolare, viene segnalata una persistente carenza di manodopera che, insieme alla riforma salariale del settore pubblico, ha contribuito a una marcata crescita delle retribuzioni. Inoltre, l'organizzazione osserva che il conflitto in Medio Oriente sta già producendo effetti indiretti sull'economia slovena, soprattutto attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia.
3: A seguito della festività del Corpus Domini, che viene celebrata oggi in diversi paesi europei, tra cui Croazia, Austria e in alcuni land della Germania, si attende traffico sostenuto in Slovenia, in particolare sulle viarie che dall'Austria e dall'Italia portano verso la Croazia. Grazie alle condizioni meteo favorevoli, si prevede che il traffico sarà ancora più intenso nel fine settimana, soprattutto nelle zone turistiche. Domenica invece si prevede maggiore traffico in direzione opposta, quindi dalla Croazia verso l'Austria e l'Italia. L'Agenzia per la Sicurezza stradale raccomanda la massima prudenza. Presso la comunità degli italiani di Pola si è svolta ieri sera la cerimonia per la festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Fiume. All'evento erano presenti personalità del panorama sociopolitico regionale istriano e gli esponenti delle istituzioni del microcosmo minoritario. La serata è stata allietata da uno spettacolo del Bellini Ensemble del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania intitolato L'Italia in musica e cinema. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
6: Dopo un video messaggio del vice premier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, è stata la console generale d'Italia a Fiume, Iva Palmieri, ad aprire la serata. La console ha rilevato il grande piacere di poter festeggiare l'80° anniversario del referendum istitutivo della Repubblica assieme alla comunità italiana dell'Istria. 80 anni che possono sembrare tanti o pochi, ma che ci hanno traghettato verso un futuro di pace, dialogo e condivisione, ha detto la console, sottolineando che la forza dell'Italia è rappresentata dalle persone e anche dalla nostra minoranza che con il proprio lavoro ne afferma i valori.
7: Abbiamo deciso di organizzare questa serata qui a Pola per avvicinarci alla collettività, alla comunità nazionale italiana che è particolarmente presente e numerosa proprio nella regione istriana.
6: Ha aggiunto la Palmieri spiegando come
7: già da qualche tempo stiamo cercando di attuare una serie di iniziative che tendono proprio ad avvicinarci ai nostri connazionali sia sul piano dei servizi consolari che anche con eventi.
6: Felice di intervenire nella sua Pola, il vicepresidente deputato della CNI al Parlamento croato Furio Radin ha affermato che l'identità non è solo una questione geografica, si può partire o rimanere, ciò che conta è non rinunciare a se stessi.
8: Noi vogliamo bene all'Italia non perché siamo nazionalisti. Noi siamo il contrario dei nazionalisti, noi siamo persone che amano distinguere una persona, per ripetermi, dall'altra, non un'etnia dall'altra.
6: Ha detto Radin rivolgendo un saluto agli italiani che vivono a sud e a nord del fiume Dragonia e che assieme a croati, sloveni, serbi ed altre etnie con spirito aperto ed inclusivo hanno scelto la strada del dialogo, del rispetto reciproco e della convivenza. Infine è intervenuto il presidente uscente della giunta esecutiva UI e presidente UI in pectore Marin Corva. In molti credevano che la cerimonia polese sarebbe stata l'occasione per l'ufficiale passaggio di consegne tra i due. Come noto, Corva, che è stato il sostituto di Radin alle parlamentari del 2024, dovrebbe subentrargli a metà mandato.
8: Quando io prendo un impegno con una persona, tengo a mantenere l'impegno.
6: Ha detto Radin, facendo intendere che l'avvicendamento arriverà a breve.
3: Turismo sostenibile nelle aree marine protette, casi studio sloveni, il titolo della tesi della ricercatrice Fabiola Carusi, che ha svolto un periodo di tirocinio in Istria nell'ambito di un primo progetto di collaborazione tra la CAN Costiera e l'Università degli Studi di Teramo. Attraverso interviste, incontri e attività sul territorio, la ricercatrice ha avuto modo di approfondire il rapporto tra comunità locali, il patrimonio culturale immateriale e aree marine protette della costa. La presentazione della ricerca si è svolta presso gli uffici della CAN Costiera. Il servizio di Lara Darcice.
9: Il progetto nasce all'interno del corso di Scienze del Turismo Sostenibile dell'Ateneo Abruzzese e si è arricchito grazie a un periodo di tirocinio svolto presso la CAN Costiera da metà febbraio a fine maggio 2026 dalla ricercatrice Fabiola Carusi. Attraverso interviste, incontri e attività di ricerca sul territorio, la studiosa ha voluto approfondire il rapporto tra comunità locali, patrimonio culturale immateriale e aree marine protette della costa slovena, con particolare attenzione alle tradizioni legate al cibo, al mare e alle attività marittime. Il tirocinio si è svolto nell'ambito di un progetto europeo di mobilità internazionale. Fabiola Carusi.
10: I dati che ho raccolto verranno riportati nella tesi, in un confronto anche ovviamente con l'area marina protetta Torre del Cerrano, con la quale praticamente collaboro e poi magari si valuterà successivamente. Ho fatto interviste, ho contattato tutti i gestori delle aree protette e sono stata alla riserva naturale di Sicciole, Balstagnon, al parco naturale di Punta Grossa e a Parco Naturale Area Marina Protetta di Strugnano.
9: Quali le maggiori differenze o similitudini tra i due territori a confronto che hai riscontrato?
10: La differenza maggiore è esclusivamente nel territorio, cioè voi avete un territorio, cioè delle aree protette fatte di falesie, sale, ambienti molto selvaggi. La nostra area marina protetta è un'area protetta fatta, cioè una pineta, un ambiente dunale sabbioso, però i punti di contatto sono essenzialmente le fragilità, che sono comuni forse un po' in tutte le aree protette, fatte di una forte pressione turistica, con la necessità quindi anche di destagionalizzare.
9: Sull'importanza del progetto sentiamo il segretario della Cancostiera Andrea Bartole.
11: Sicuramente per noi è importante che l'esempio della costa slovena venga preso come una buona pratica da far vedere all'estero, e questo può portare a nuove ipotesi progettuali e dar in qualche modo risalto a tutto il patrimonio dell'area adriatica. In questo modo si possono creare collaborazioni da un lato e dall'altro dell'Adriatico, quindi è fondamentale mantenere adesso anche questa collaborazione con l'Università di Teramo.
3: L'Escheghese, Unione Culturale Economica Slovena, con la collaborazione di Elena Cerkvenic, che da anni collabora regolarmente a progetti culturali volti alla diffusione e alla conoscenza della lingua e della cultura slovena in Italia, ha organizzato presso il Circolo della Stampa un incontro pubblico sull'importanza dei nidi di infanzia sloveni a Trieste. I servizi educativi in lingua slovena sono un'opportunità per la diffusione del bilinguismo, come hanno spiegato i relatori. La consigliera comunale Valentina Repini, la psicologa e psicoterapeuta Susanna Pertotte e Peter Canciani, rappresentante dell'Associazione dei Genitori di San Giovanni Rione, in cui da anni si cerca di aprire un asilo nido in lingua slovena. Ma quanto manca alla realizzazione di questo progetto? Davide Fifacco lo ha chiesto a Valentina Repini. Sentiamo.
12: A livello istituzionale, in questi anni il lavoro che è stato fatto è un lavoro sostenuto da tutto il Consiglio Comunale, ovvero della gran parte dei consiglieri e delle consigliere del Consiglio Comunale di Trieste, che hanno dato un indirizzo politico alla Giunta molto chiaro, quello di attivare la sezione slovena di Nido a San Giovanni. E al momento non c'è stato ancora un riscontro positivo, però continueremo ad insistere su questo, in quanto la richiesta ha anche una sua logica. Nel nuovo polo 06 di San Giovanni esiste una scuola dell'infanzia comunale che ha la sua sezione slovena, quindi aprire l'apertura del nuovo nido è chiaro che come conseguenza ha anche l'attivazione della sezione slovena per permettere il percorso 06. Poi proprio nel rione di San Giovanni c'è tutto l'iter scolastico in lingua slovena, e questo darebbe oltre a un valore aggiunto proprio a Trieste, la sua capacità di valorizzare le lingue e le culture che la rendono speciale e ricca, sarebbe anche un'occasione importante di creare maggiore equità territoriale nell'accesso ai servizi della prima infanzia.
13: Una parte politica però sembra, nonostante sia riscontrato che è utile, comunque contraria ancora a questa possibilità.
12: Sì, diciamo che purtroppo c'è ancora una mentalità di propaganda o di andare a ricercare ancora qualche voto, ma dal mio punto di vista, anche confrontandovi con tante persone, ritengo che la cittadinanza sia molto più rock rispetto alla politica, che comunque continua a rimanere lenta e a non comprendere che i tempi sono maturi.
3: Il governo sloveno uscente ha inserito nel piano dei programmi di sviluppo 2026-2029 un progetto da 4 milioni di euro destinato al cofinanziamento degli stipendi per nuove assunzioni di giornalisti a tempo pieno. La misura gestita dal Ministero della Cultura tramite bandi pubblici rappresenta un intervento chiave della nuova legge sui media approvata a settembre, volto a tutelare il pluralismo, l'autonomia editoriale e la stabilità delle redazioni cartacee e digitali. Questo stanziamento si inserisce in una più ampia strategia di aiuti di Stato, che include anche il sostegno alla distribuzione della stampa e il cofinanziamento degli abbonamenti digitali, con l'obiettivo di accompagnare il settore verso la transizione digitale e garantire al pubblico un'informazione affidabile.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Medio Oriente, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessato il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington martedì e mercoledì. Data l'instabilità geopolitica in Medio Oriente e la conseguente crisi energetica, la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una parziale deroga alle regole di bilancio comunitarie. Questa flessibilità permetterà di reindirizzare parte dei fondi fiscali già previsti per la difesa verso interventi per la sicurezza energetica e la transizione ecologica. Bruxelles tuttavia ha specificato che tali risorse non potranno essere utilizzate per finanziare tagli alle tasse sui carburanti o per sussidiare i combustibili fossili. Alessia Mitter.
9: Dopo settimane di tensioni e forti pressioni politiche, lo shock energetico innescato dal conflitto in Iran, esploso con l'attacco di Stati Uniti e Israele, ha spinto l'Unione Europea a un'importante apertura sul fronte dei bilanci pubblici. La crisi infatti ha provocato il blocco dello stretto di Hormuz, il principale snodo marittimo globale attraverso cui transita un'enorme quota del petrolio mondiale, determinando un'impennata dei prezzi dell'energia che non accenna a diminuire. Di fronte a questo scenario e accogliendo l'impulso dell'Italia formalizzato in una lettera della Premier Giorgia Meloni alla presidente Ursula von der Leyen per equiparare l'emergenza energetica a quella militare, la Commissione europea ha presentato una proposta illustrata dal commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Bruxelles consentirà ai 27 di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale, uno strumento di flessibilità fiscale già attivato da 17 paesi per incrementare le spese per la difesa. Grazie a questa estensione i governi potranno reindirizzare una quota di questi fondi straordinari verso investimenti volti a rafforzare la sicurezza delle reti e ad accelerare la transizione ecologica, sanando retroattivamente anche le misure adottate a partire da febbraio. Dal punto di vista finanziario, pur rimanendo invariato il tetto massimo complessivo di spesa extra consentito dalle regole comunitarie, pari all'1,5% del PIL annuo, gli Stati potranno destinarne una quota specifica ai piani energetici, quantificata fino allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% per l'intero triennio 2026-2028, previa richiesta formale. Sebbene Palazzo Chigi consideri il provvedimento un grande successo politico italiano, la vittoria di Roma è solo parziale. La Commissione ha infatti vietato tassativamente l'uso dei fondi per tagli alle accise o aiuti ai combustibili fossili, vincolando le risorse solo a interventi strutturali per l'indipendenza energetica e la sostenibilità.
3: Migliaia di persone si sono riunite a Tirana, capitale dell'Albania, per protestare contro la costruzione di un mega complesso turistico costiero. I manifestanti hanno chiesto al governo albanese di bloccare il progetto presumibilmente legato a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, alla base delle preoccupazioni dei cittadini, in particolare corruzione e danni ambientali. Erika Patanusha.
14: Al grido di slogan tra cui annullate il progetto e con striscioni recanti scritte quali l'Albania non è in vendita e Ivanka torna a casa, in riferimento alla moglie di Jared Kushner, i manifestanti a Tirana hanno chiesto al governo di bloccare il progetto di costruzione di un resort sull'isola disabitata di Saseno, un'area costiera protetta che ospita numerose specie di fauna selvatica. Le manifestazioni nella capitale albanese hanno fatto seguito ad una protesta che si è tenuta sabato scorso a Svernez, vicino alla città costiera di Valona, dove decine di persone, tra cui attivisti ambientalisti, hanno manifestato contro il posizionamento di filo spinato che blocca l'accesso alla spiaggia. Guardie di sicurezza hanno aggredito e ferito diversi manifestanti. Di conseguenza le autorità hanno ordinato la sospensione di diversi agenti di polizia e la revoca delle licenze a due società di sicurezza private. In risposta alle proteste, il premier Edi Rama ha invitato i manifestanti a formare una delegazione di circa 20 persone per discutere di possibili soluzioni. La proposta del capo del governo è però stata subito respinta. Nel frattempo la Procura Speciale Albanese per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ha annunciato di aver avviato un'indagine sulle controverse modifiche allo status e alla proprietà terriera della zona. Per il momento non c'è ancora conferma che il terreno circondato da filo spinato sarebbe stato acquistato da aziende legate a Jared Kushner. Il genero di Donald Trump 2 anni fa aveva infatti presentato dei piani di di sviluppo per un resort in Albania che prevedono di trasformare l'isola di Sazeno in una meta turistica di lusso, un progetto dal valore stimato di 1,4 miliardi di euro. È prevista inoltre pure la costruzione di hotel di lusso a Svernez.
3: Durante la sua visita sorpresa a Kiev, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che la Russia, pur non mostrando segni di cedimento, è sempre più in difficoltà economica e militare dopo oltre 4 anni di conflitto. Dopo l'incontro con il presidente Zelensky, Rutte ha elogiato i progressi sul campo dell'esercito ucraino, supportati dai dati dell'Istituto per lo studio della guerra che confermano la riconquista di territori. Infine, il segretario ha esortato gli alleati a intensificare l'invio di sistemi di difesa aerea Patriot poco prima che le sirene d'allarme tornassero a suonare nella capitale. La polizia montenegrina ha bloccato l'aeroporto di Tivat e respinto verso Belgrado una novantina di cittadini serbi arrivati con un volo charter, ipotizzando il rischio di minacce ibride in vista del vertice UE Balcani occidentali di domani. I passeggeri, tra cui figuravano soggetti con precedenti penali ed interesse per la sicurezza nazionale, si sono rifiutati di giustificare il proprio viaggio secondo indiscrezioni ferite dal quotidiano di Podgorica Vesti, che cita fonti di polizia. Il loro obiettivo non ufficiale era fare da scorta al presidente serbo Aleksandar Vučić. I controlli rientrano nel piano di massima sicurezza per il summit, presidiato da oltre 1500 agenti, a cui parteciperanno i principali leader europei, tra cui Ursula von der Leyen. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Iure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 7:39 minuti e 3 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Padova ritroviamo code in direzione Milano tra Spinelli, innesto con la 13, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Meulo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio A4 code per traffico sostenuto tra Udine Sud e l'innesto con la 4. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti con code per traffico, le ritroviamo tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ci rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Gioia sia! Buongiornissimo da Radio Capodistria, buon giovedì con la gioia. Beh, è bellissimo, qua c'è una luce speciale, spargiamo gioia con le nostre frequenze, evviva! Buona mattinata a tutti! No, avete visto che bella luce fuori? Poi ci sono queste foglioline nei vigneti, no? Quelle foglioline nuove sui nostri colli che protendono al cielo tutti gli alberi, sembrano sì, partire per lo spazio, raggiungere la luna magari. Vi immaginate che un giorno tutte le piante vanno su nel cielo e si spargono nell'universo, vanno ad abitare altri pianeti. Fra un po', durante questa mattinata, che sarà gioiosa, perché abbiamo in serbo per voi un regalo, una sorpresa. Io intanto vi do il numero per scriverci un messaggio, anche su WhatsApp. Intanto vi do questo numero, prendete nota come volete, scolpitelo su una pietra oppure scrivetelo su un papiro. 00386 51 69 1274. 00386 51 69 1274, per giocare con noi, perché oggi vi regaliamo due biglietti per andare al concerto di Giorgia, sì, la cantautrice e cantante italiana, e che sarà il 17 di luglio a Palmanova. Quindi se volete potete anche trovare il numero nel nostro annuncio su Radio Capodistria Musica, sulla pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, trovate il numero al quale scrivere, ma soltanto quando ve lo diciamo, si fa il gioco dopo, durante la trasmissione, non so quando, perché oggi è piena la trasmissione. Saranno con noi fra poco Polona Oblak, che è coordinatrice della rete dell'Università Euromediterranea EMUNI con sede a Capodistria e è anche docente all'Università del Litorale di Capodistria. Ci racconterà che oggi ciò che succede oggi nell'ambito delle Muni, ma anche ciò che succederà l'8 di giugno in occasione della giornata del mare. Ecco, ci sono vari laboratori, ma fra un po' sarà con noi. Poi sarà con noi Agnese Babic, che è la coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Con noi ci sarà anche Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale invece della Candisola, per illustrarci gli appuntamenti di questo bel mese che è giugno. Poi ci sarà anche Paola Valente dell'ufficio giovani della Comunità Nazionale Italiana per raccontarci di un bel progetto, una residenza artistica. E poi chi c'è ancora? Ah sì, Lino Marazzo, regista di Oro Bianco, che va in scena oggi a Trieste con la collaborazione di tre teatri, quello stabile sloveno di Trieste, La Contrada e il Mielal. E poi c'è la nostra Barbara Urizzi, che ha curato il cammino, cioè insieme alla comunità radiotelevisiva italofona, un cammino dedicato appunto a San Francesco, la Valle Santa in cammino. E poi, oh, questo fine settimana succedono tantissime cose da queste parti e a pochi chilometri da qui, per esempio il Festival dell'Istroveneto e giunge la 15ª edizione. Il 6 giugno si inizia a Buie con un ricco programma, tra l'altro sì, tante cose in programma in questo festival che tutela e promuove il dialetto istroveneto, che lo parliamo qua, ecco, in Istria. E il festival è promosso dall'Unione Italiana in collaborazione col sostegno e con il patrocinio della città di Buie, dell'assessorato alla cultura della regione istriana, dall'Università Popolare di Trieste e della regione Veneto. Comunque si inizia proprio questo sabato, tra l'altro alle 21 in piazza San Servolo ci saranno tutte le canzoni vincitrice di Me la Cantando, che è il festival della canzone inedita in Istroveneto, quindi di queste 15 edizioni tutte le canzoni che hanno vinto in questi anni. Adesso ce ne ascoltiamo una proprio per arrivare chissà dove, e dopo questo inno alla gioia ci ascoltiamo Mauri, che è una canzone che ha vinto nel 2022 di Massimiliano Cernecca, ci fa volare.
7: Tutto verde coi baffoni sulla testa, due antennoni, calvo trio ma franza blu, corpo a pero, gambe curte, oggi sinceri, e scondeva i suoi pensieri.

0: trova.
1: Maxino con Mauri, la canzone che ha vinto, penso, nel 2022 il Dimmela Cantando, ovvero il Festival della Canzone Inedita in Istroveneto. Sabato dunque si festeggiano i 15 anni di questo bel festival a Buie, si incomincia con l'apertura del festival alle 16 in teatro a Buie e con la premiazione dei concorsi letterario e letterarie e dei video. Poi c'è la firma del protocollo d'intesa tra sindaci e amministratori locali sulla tutela dell'Istroveneto alla sala del Consiglio cittadino, sempre a Buie, e come vi avevo detto a Buie, sempre in piazza San Servolo alle 21, quindi c'è il festival, un evento speciale per festeggiare insieme il 15° anniversario del festival con i cantanti e gli autori delle canzoni in Istroveneto. Ma per la Par Concicio c'è anche il 5° Festival della Canzone Fiumana, Canzonette Fiumane del 2026 a Fiume il 12 giugno nella Piazza della Risoluzione Fiumana, ex Piazza del Municipio, alle ore 21. Ecco, il Festival Canzonette Fiumane ha debuttato nel 2022 con grande successo, ricordando le antiche canzoni fiumane, e prosegue questo percorso. Sono 5 anni, quindi si festeggia anche a Fiume il 12, però. Il festival si svolgerà nell'ambito della Settimana della Cultura Fiumana, organizzata dalla Comunità degli Italiani di Fiume e delle manifestazioni dedicate alla festa di San Vito, con il patrocinio della città di Fiume. Quindi adesso ci ascoltiamo anche una canzone che ha partecipato l'anno scorso al Festival delle Canzonette Fiumane, Luciano Verban con I Colori del Vento, e poi saremo in studio con Polona Oblak, che ci racconterà un po' gli eventi che ci saranno qua a Capodistria a partire da oggi anche.

0: Sì, siamo, ci siamo, siamo in studio insieme a Polona Oblak. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Polona è coordinatrice della rete dell'Università Euro-Mediterraneo, ovvero EMUNI, che ha sede qua a Capodistria, e docente anche di francese e italiano all'Università del Litorale, sempre qua a Capodistria. Mi dicevi? Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. E grazie per l'invito.
0: Ah, grazie a te di essere venuta, perché oggi, tra l'altro, oggi, ma anche l'8 di giugno, qua a Capodistria ci sono degli eventi proprio organizzati dall'EMUNI, ovvero questa università euromediterranea.
1: Sì, organizziamo tre eventi molto speciali. Allora, uno si terrà oggi, che anticipo non è aperto al pubblico, però si tratta di un'iniziativa bellissima e importante per la nostra Istria, perché apriremo un angolino dedicato ai libri arabi.
0: Wow.
1: Ai libri in arabo, cioè la cultura, la lingua, no? E una prima qui nella nostra regione, sarà aperto per i nostri studenti, e sperando che anche gli studenti delle altre università possano prendere in prestito questi libri. Allora, l'angolino verrà allestito oggi, verrà inaugurato oggi. I libri sono stati in parte regalati gentilmente, generosamente, da Alexo, che è un ente della Liga Araba, e dall'Università di Alexandria.
0: E, wow.
1: Sì, e siccome parteciperanno anche all'inaugurazione l'ambasciatrice dell'Algeria e l'ambasciatrice dell'Egitto, anche loro a loro turno ci regaleranno dei libri.
0: Ma dai, che bello! Quindi sì, in arabo, sì, chissà, voi siete un'università mediterranea e c'è un mondo proprio nel Mediterraneo di culture, di lingue diverse, è meraviglioso.
1: Sì, il Mediterraneo è per eccellenza la culla, no?
0: Sì.
1: Di questa cultura o delle culture.
0: E quindi questo accade oggi, cioè fra poco, alle 12, ma dove ci sarà questa biblioteca con i libri arabi?
1: Allora, la biblioteca esiste già, la biblioteca universitaria di EMUNI. Ora ci siamo trasferiti da Pirano, dal Palazzo Trevisini, a Capodistria. Siamo nell'edificio della Banca Intesa San Paolo, e via del Porto Pristanisca 12. E al sesto piano c'è la biblioteca.
0: Ah, che bello! Cioè, con finestre, vista Capodistria, vista bellissimo. Quindi uno potrà, conoscendo la lingua araba, poi magari la cosa si svilupperà di modo che sì, uno possa anche sì, leggere.
1: Certo, l'idea di amplificarla, perché non magari anche aprirla al pubblico. E anche forse in futuro organizzare dei corsi di lingua araba.
0: Che bello, tu un po' l'arabo già lo conosci però.
1: Shuya shuya. Un poco.
0: Che bello. Oltre che il francese, perché tu hai avuto anche delle esperienze appunto nei paesi in lingua araba.
1: Certo, sì.
0: Ecco, raccontami un po', tempo fa sei stata, vero, in Marocco, se non mi sbaglio, sono cose, ecco.
1: Da giovani,
0: sì, vabbè, tu sei giovane.
1: Anche tu.
0: Sì, diciamo. Quindi adesso questo succede oggi, che bel evento, una prima biblioteca con libri in lingua araba qua a Capodistria,
1: sì.
0: Che preziosa. Poi invece l'8 di giugno c'è un altro evento particolare sempre organizzato dalle EMUNI, che è questa università euromediterranea.
1: Sì, questo evento speciale che si terrà a Capodistria, come anticipato, l'8 giugno, in occasione della giornata mondiale degli oceani. E vi dico due parole.
0: Sì, grazie.
1: Allora, in realtà ci saranno due eventi. Il primo è un evento dedicato alle attività della Ocean Literacy, che significa alfabetizzazione nell'ambito degli oceani.
0: Mm-hmm.
1: E sarà a Palazzo Pretorio e si svolgerà nell'ambito del progetto Unicost, che è cofinanziato dalla Commissione europea attraverso l'iniziativa delle università europee, perché Emuni fa parte di questa alleanza di università. E cosa dire sull'evento? Che siamo molto orgogliosi per quanto riguarda questa iniziativa, e è dedicato a bambini, giovani, alle famiglie, è completamente gratuito. In realtà i bambini di oggi saranno gli scienziati, gli insegnanti, gli intellettuali, gli imprenditori, decisori pubblici, no? Di domani, e questo aiuterà a comprendere l'importanza del mare, che è il nostro patrimonio.
0: Patrimonio, sì. E che ci unisce anche, sì.
1: Sì, sì. E ci saranno, come ho detto, varie attività che si svolgeranno durante tutta la giornata, e i visitatori potranno partecipare a numerose laboratori, attività creative, interattive, educative.
0: Quindi a che ora inizia?
1: Inizia alle 9. Allora ci sarà il Museo regionale di Capodistria, Moriganos, che è la società slovena per i mammiferi marini.
0: Sì, sì.
1: Sì, che conosciamo. E il Museo delle Conchiglie di Pirano. Ci sarà un pescatore locale che mostrerà come fare i nodi, WWF Italia, che contribuirà anche con attività educative dedicate soprattutto a studenti. E poi vorrei sottolineare il fatto che alcune attività verranno svolte in realtà anche in lingua italiana.
0: Ecco, e sai, fin quando? Cioè dalle 9 fino alle 17, mi pare di capire, e poi hai detto che ci possono venire famiglie, bambine, e poi ci verranno anche delle scuole, credo.
1: Sì, verranno le scuole slovene locali, le scuole italiane, e comunque è importante mantenere questa continuità dei visitatori durante tutta la giornata, e i genitori sono invitati a portare i propri bambini ai laboratori, e tra le attività ci sarà anche l'iniziativa delle lettere all'oceano.
0: Le lettere all'oceano? Sì. Scusa, le lettere all'oceano?
1: Sì, è un'attività attraverso la quale i bambini potranno scrivere pensieri, desideri, promesse, messaggi rivolti al mare.
0: Ma dai, che bello!
1: Bellissimo,
0: e dirgli
1: sì.
0: In una conchiglia, che sono le orecchie del mare, no?
1: Poi sarà anche organizzato un concorso di disegno dedicato al mare, alla biodiversità marina e alla sostenibilità. Perché attraverso il disegno i bambini potranno esprimere le loro creatività e immaginare un futuro migliore per gli oceani.
0: Che bello!
1: E al termine della giornata saranno assegnati piccoli premi a gadget ad alcuni disegni.
0: Che insomma saranno fatti dai bambini, e magari anche poi li appendete, chi lo
1: certo,
0: saranno
1: anche
0: visibili.
1: Anche se l'obiettivo non è la competizione,
0: no,
1: ma la partecipazione, la creatività e sensibilizzare appunto il pubblico al nostro mare.
0: Che bello, splash, lo salutiamo il nostro mare, e sarà molto contento appunto di vedere i bambini l'8 di giugno e di festeggiare la sua festa.
1: Sì.
0: Volevo domandare, il luogo è sempre il Palazzo Pretorio?
1: Sì, l'atrio del Palazzo Pretorio.
0: L'atrio del Palazzo Pretorio, sì, parlando di Mario anche purtroppo, sì. Allora, il Palazzo Pretorio,
1: Pretorio.
0: Il Palazzo Pretorio, sì, e volevo dire che in Piazza Duomo, in Piazza Tito, e insomma mi vengono in mente tante cose nel mentre, allora mi vengono le parole, capito? Quindi una maggior consapevolezza delle cose belle che abbiamo, appunto il mare, di mantenerlo, di curarlo quanto più possibile.
1: Esatto.
0: E quindi tutto questo programma, nel mentre si svolgeranno invece delle conferenze sempre organizzate dall'Università Emuni.
1: Sì. Nell'ambito anche di questo progetto, di questa alleanza universitaria Unicost, con il sostegno ovviamente della Commissione europea e anche del Bled Strategic Forum, che è uno dei partner, e si terrà in inglese, e è una conferenza internazionale sulla geopolitica dei trasporti.
0: E quindi sì,
1: che parlerà proprio di problemi attuali, parlando
0: del petrolio, no, per questo minuto ci sono delle immagini che vanno,
1: dei distretti, delle rotte navali che cambiano.
0: Sì, si cambia ogni giorno, cioè nel senso siamo in continuo cambiamento, una costante quella, quindi bisogna adattarsi in fretta anche, e va tutto molto veloce anche per mare, quindi è questo prezioso gioiello che abbiamo. Noi ti ringraziamo, Polona. Grazie. Quindi per maggiori informazioni si può guardare anche in internet un po' la vostra pagina, quella delle Muni, Università Emuni.
1: Sì, emuni.si.
0: Ecco, e là magari trovate maggiori informazioni. Comunque buone giornate, anche quella del mare dell'8 di giugno, qua a Capodistria, a Palazzo Pretorio, a partire dalle 9 l'8 di giugno, mentre oggi a mezzogiorno si apre una biblioteca dedicata alla lingua e alla cultura araba, alla letteratura anche. E adesso ci salutiamo con Polona Oblak, grazie di essere stata con noi, che sei coordinatrice della rete dell'Università Euromediterranea Emuni, con sede qua a Capodistria, e ci ascoltiamo Khaled. Sì. E dimmi.
1: Vi ringrazio per l'invito e invito tutti gli ascoltatori a venire a visitarci
0: l'8 di giugno. Ecco, grazie. In francese anche li salutiamo, ci dici in francese
1: au revoir e a très bientôt.
0: Ah, che bello, grazie. E in arabo come si saluta? È dipende.
1: Beslama. E per dire benvenuti.
0: Che bello. Grazie, ci ascoltiamo Khaled.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30, oggi a Lussemburgo la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea nella quale discuteranno l'attuazione del patto europeo sulla migrazione che entrerà completamente in vigore il 12 giugno e della situazione nell'area Schengen. All'ordine del giorno ci sono anche lo status dei rifugiati ucraini e le questioni di sicurezza legate agli eventi in Medio Oriente. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha reso noto di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo capitolo nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldavia. Questo, si legge in un post sul Social X, rappresenta una tappa significativa nel percorso di integrazione europea per i due paesi e invia un forte messaggio di unità e determinazione dell'UE. Intanto, nei prossimi giorni si continuerà a lavorare con dedizione per finalizzare l'apertura formale del capitolo. La presidenza cipriota, guidata da un approccio basato sui meriti, sta dando concretezza all'allargamento, recita ancora il post, che è una priorità strategica e una delle politiche più trasformative dell'Unione Europea. Secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa, riportate da Al Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 8 persone. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città dove i vigili del fuoco stanno lottando per domare gli incendi divampati. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito al Congresso che il presidente Donald Trump parteciperà al vertice NATO di Ankara il 7-8 luglio, rispondendo alle domande sull'atteggiamento dell'attuale amministrazione statunitense nei confronti della NATO. Rubio ha spiegato che il presidente parteciperà personalmente al prossimo vertice dei leader dell'Alleanza Atlantica, dove tutti questi punti saranno chiariti. Siamo ancora nella NATO, ma la NATO ha bisogno di cambiamenti significativi, ha aggiunto. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo con la voce del popolo, come sempre, che torna, con il velo. La voce del popolo torna in edicola solo domani per via della festività del Corpus Domini in Croazia. Bruxelles, si attende un assestamento di bilancio, il titolo in prima, cambio del governo. Nel contratto di coalizione del nuovo esecutivo tra le priorità la stabilità delle finanze pubbliche. Ancora Janša guiderà il governo per la quarta volta. Votazione sulla squadra del governo alla Camera di Stato, passaggio delle consegne e la prima sessione con assunzione di personale. Il Neunik riprende il tema e si chiede se il nuovo governo inizierà a soffiare controvento. I dubbi sulla transizione verde e l'uso dell'energia eolica da parte del nuovo ministro per le infrastrutture e l'energia. Cronaca guida nella direzione opposta. Quest'anno la polizia ha multato soltanto 4 conducenti. Le statistiche dimostrano che sono in pochi a rispondere a questi atti irresponsabili. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, apre con il titolo 2 nuovi viadotti, un ponte e 3 trafori. Secondo Binario, prima dell'inizio dei lavori saranno effettuati anche gli scavi archeologici. Sempre in prima non si fermano nemmeno davanti ai segnali stradali. Un camion bloccato a Mouraj, Val Morasa. Vediamo la stampa italiana, iniziamo col Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena, luce verde alle misure verdi, crisi energetica, la possibilità di una parziale deroga alle regole fiscali dell'UE non potrà essere utilizzata per sussidi su combustibili fossili. A centropagina l'archivio regionale di Gorizia riapre le proprie porte. A Palazzo Alvarez, lavori di ristrutturazione, l'archivio custodisce materiale in diverse lingue, anche in sloveno. Krško via al raddoppio, il titolo sulla prima del piccolo, il nucleare priorità del nuovo governo sloveno, pronti a una legge speciale dedicata al potenziamento della centrale. La regione FVG ci opporremo. Ancora cronaca, gang in azione in Baia, rapinati 20 ragazzini, Sistiana, la terrazza del locale teatro delle rapine. Il Corriere della Sera si sofferma sull'energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Sport, tennis, un italiano in finale al Roland Garros. Il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli. Passiamo alla Repubblica, energia più flessibilità, le condizioni della UE. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte. Concludiamo con 2 notizie dall'estero, Trump, vedremo Khamenei, Ucraina, sfida Putin e droni su San Pietroburgo. È tutto anche per la rassegna della stampa, alle 8:37 minuti, tra una ventina di secondi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Con una 15ina di appuntamenti spettacolari disseminati in affascinanti località naturali, torna ad attraversare la regione tra il 14 giugno e il 30 agosto la rassegna multidisciplinare Palchi nei Parchi, uno degli appuntamenti più originali dell'estate culturale. Ideata e organizzata dalla Fondazione Luigi Bon con la collaborazione della regione, questa 7ª edizione conferma la propria formula vincente: portare musica e teatro nei luoghi naturali più suggestivi del territorio, trasformando boschi, prati, parchi e montagne in spazi di dialogo tra ambiente e spettacolo dal vivo. Un percorso che attraversa le province di Udine, Pordenone e Trieste, invitando a vivere la cultura all'aria aperta immersi in affascinanti contesti naturali. A precedere ogni appuntamento saranno ancora le parole di ricercatori, divulgatori e operatori ambientali.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Siamo sempre noi, 8:41, in direttissima da Radio Capodistria. Ciao da Miriam, ciao dal nostro fonico Iure. E avremo con noi tanti ospiti durante questa mattinata. E ci sono questi regali per voi. Ecco, io intanto vi do il numero, poi quando daremo inizio al gioco, ovvero un gioco che vi fa vincere ben due biglietti per il concerto di Giorgia che si terrà a Palma Nova il 17 luglio. Proprio che bello, è cominciata, diciamo, questa atmosfera estiva dei concerti, quindi siamo felici di potervi regalare questi biglietti alla prima o al primo che ci messaggerà questo numero 0038 6 51 69 12 74, anche WhatsApp 69 12 74, anche WhatsApp. No, vi do tutto col

grandi, ci risentite dalle 3 alle 5:30 del mattino e siamo in replica, non siamo mica qua la notte, figuriamoci. Magari, beh, mi piacerebbe sinceramente, anche un bel momento, ecco, sarebbe certo. Comunque sappiatelo che domani, se ci sentite, la cosa non è più valida, no? I biglietti magari sono già stati dati, ma se non riusciste a chiamare questa mattina o a vincere i biglietti questa mattina, c'è anche la possibilità del pomeriggio dalle 6 alle 8, alle 18, cioè dalle 16 alle 18 c'è Tilly che fa pomeriggio ore 4 e che regala anche i biglietti per il concerto di Giorgia. Quindi ripetiamo insieme: 00386 5169 1274, 00386 5169 1274. Ecco, l'avete memorizzato, spero di sì, se no lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Fra poco sarà con noi Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità di Pirano, per parlarci appunto degli appuntamenti di questo bel mese di giugno. Ma intanto un po' di musica, e quando giochiamo, ve lo dico io, no, ci sarà un momento... Ah, senti chi c'è?

0: Torniamo al nostro paese, quello di Pirano, con Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità di Pirano. Buongiorno Agnese.
1: Ma buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come va? Bella questo brano, mi piace.
0: Hai ballato, io sì.
1: Ho ballato.
0: bisogna
1: iniziare bene la giornata.
0: Esatto. E per

0: per insomma per iniziare, poi per tutta la giornata si sta bene, ecco, ballando un poco. E quindi, e quindi tutto il mese di giugno sarebbe da ballare, no? Ma ci sono,
1: direi di sì, anche perché ne abbiamo tantissimi eventi e quindi sarà veramente da ballare. Partiamo subito oggi pomeriggio alle ore 18 in Casa Tartini con il taggio di violino, dove appunto si presenteranno i ragazzi che hanno seguito il corso guidato da Cristina Verità. Naturalmente poi continuiamo non solo con lo violino, ma la prossima settimana avremo anche il saggio di chitarra, questa volta invece tenuto e guidato da Vania Pegan, quindi mercoledì 10 alle ore sempre 18 presso Casa Tartini. Quindi ecco, giugno è un mese dove appunto abbiamo la possibilità di applaudire i ragazzi, i nostri ragazzi che seguono, sì, durante tutto il corso dell'anno i vari saggi, appunto in questo caso di violino e di chitarra, e quindi invitati tutti, genitori, parenti, amici e quant'altro a seguire e ad ascoltare i nostri ragazzi. Cosa dici, continuiamo con i nostri, sì, appuntamenti?
0: Sì, grazie.
1: Poi naturalmente ricordiamo l'appuntamento mensile dell'alfabetizzazione informatica, il martedì 9 alla mattina. Naturalmente siete invitati a prenotarvi per avere appunto questa ora guidata da Andrei Roez, dove potete avere delle informazioni sul modo di utilizzare i vari sia internet che il computer, il telefonini e quant'altro. Sì. E poi il 10, mercoledì, sempre alle ore 18, invece questa volta presso l'incubatore creativo Istria Santa Lucia, il laboratorio facciale, anche appuntamento mensile, prima poi della pausa estiva, con Bea, naturalmente tutte le donne invitate.
0: Grazie.
1: Per questo momento di cura, relax, benessere, e per prepararci anche alla pausa estiva e all'estate.
0: Ma quale pausa? Quale pausa, Agnese, che si comincia appena?
1: Ok, diciamo per l'estate, dai, ci prepariamo all'estate, alle giornate
0: che
1: lunghe.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: alla
1: così.
0: Gioia, sì.
1: Alla spiaggia, al mare, al sole, ecco.
0: E ai vari concerti da sentire.
1: Ai vari concerti, ai vari appuntamenti, ai vari eventi.
0: A nuotare. Oh, che bello.
1: Ecco. Poi tutti invitati venerdì 12 alle ore 18 presso Casa Tartini alla presentazione del volume di Nives Zudic Antonic intitolato Tra Calli e Campielli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Quindi il volume è edito dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. La serata verrà condotta da Martina Vocci e Nives ci presenterà le ricette della sua memoria in qualche modo.
0: Che
1: e quindi
0: bello.
1: Vediamo, forse Nives. Scopriremo qualcosa di nuovo.
0: Tra l'altro è bravissima
1: ecco,
0: a fare.
1: E quindi già la culina in bocca.
0: Anch'io proprio. Salutiamo sia Nives che anche la nostra collega Martina Vocci.
1: E certo, quindi invitati veramente venerdì 12. Poi sabato siete invitati a prenotarvi perché comunque è prevista un'uscita al Teatro Nazionale Design di Fiume, allo spettacolo teatrale, alla prima dello spettacolo teatrale Mio figlio cammina solo un po' più lentamente, e quindi si va a Fiume, invitati a prenotarsi all'indirizzo mail del Centro Culturale Combi, e quindi anche qui un'occasione, ecco, per seguire uno spettacolo teatrale sicuramente molto molto interessante.
0: E farsi una bella gita a Fiume, tra
1: ecco,
0: l'altro.
1: Poi vi ricorderò ancora secondo momento anche le uscite che sono previste ancora in questo mese, però io direi di continuare.
0: Sì, col programma.
1: Martedì 16 con il programma è prevista l'inaugurazione della mostra intitolata Sievoli nelle reti. Questa è una collaborazione della nostra comunità con il Museo del Mare Sergei Mascera Pirano. dove appunto inaugureremo presso lo spazio espositivo Monfort di Portorosa alle ore 11 martedì 16 giugno questa mostra dedicata alla tradizionale pesca dei cefali. E naturalmente qui abbiamo previsto poi, oltre alla parte curata dal Museo del Mare e quindi la mostra curata da Nadia Tercione e Veronica Bielizza, che illustra appunto questa tradizione della pesca dei cefali, che io non sapevo che appunto era così importante,
0: sì,
1: a Pirano. Ma sto scoprendo appunto
0: certo,
1: tutta la storia, le tradizioni piranesi. E oltre a questa mostra con un discorso più volto al discorso storico, abbiamo previsto anche un percorso, ossia un allestimento di acquarelli di Luigi Divari veneziano, e quindi penso che comunque ha già collaborato appunto, sì, con Pirano, e quindi con i suoi diversi anni di ricerche sulla storia della pesca nell'Adriatico ci presenterà i suoi bellissimi acquarelli. E quindi naturalmente tutti quanti invitati martedì 16. Anticipo che sì, questa mostra poi prevede, ci sarà aperta tutto il periodo estivo fino a settembre, poi comunque comunicheremo, visto che ci saranno vari anche altri appuntamenti collegati appunto a questa inaugurazione, a questa mostra, con vari laboratori dedicati a bambini, delle presentazioni di pubblicazioni, delle conferenze e quant'altro. E quindi ecco, in seguito poi vi faremo sapere anche tutti i vari appuntamenti che sono legati a questo programma dedicato, sì, ai sievoli e alla pesca a Pirano.
0: Ecco, i cefali, i sievoli, li
1: cefali
0: salutiamo.
1: Sievoli, sì, ecco. Poi continuiamo con invece il secondo appuntamento dedicato alla promozione delle saline. Questo appuntamento, ossia questo progetto che l'anno scorso era intitolato La cucina nelle saline, mm-hmm, quest'anno invece l'abbiamo intitolato Incontri nelle saline, che si svolgerà mercoledì 17 alle ore 18. Per questo secondo appuntamento l'incontro appunto è previsto presso le saline di Strugnano, quindi all'interno del Parco Naturale di Strugnano. Anche qui la collaborazione della nostra comunità, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini, con la Fammea dei Salineri, e assieme appunto al Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. Secondo appuntamento dedicato alla promozione e in qualche modo alla valorizzazione delle saline. Quindi sono previsti in totale 4 appuntamenti. Questo è il secondo, il primo si è svolto nel mese di maggio, e quindi invitati, il primo appuntamento a Fontanigge, adesso ci ritroviamo tutti quanti a Strugnano.
0: Che bello anche, ecco, stare immersi, ecco, appunto nelle saline, con la brezza appunto delle saline la sera.
1: Poi, sì, visto che ci stiamo accingendo alla fine dell'anno scolastico, anche la scuola dell'infanzia, la Coccinella, come da tradizione, prepara uno spettacolino di fine anno scolastico, e quest'anno verrà realizzato in casa Tartini il 19 di giugno alle ore 17. Anche qui naturalmente invitati bambini, genitori, parenti, a vedere cosa ci prepareranno i nostri bambini. E concludiamo il mese di giugno con la notte estiva dei musei, sabato 20 giugno alle ore 20 in casa Tartini, con l'inaugurazione della mostra personale di Karin Kocic, vincitrice del premio Tartini all'Extempore di Pirano 2025. Quindi sabato 20 si svolgeranno comunque varie inaugurazioni in tutta la regione, in tutto poi anche la Slovenia, quindi in qualche modo rientriamo in questo appuntamento tradizionale della notte estiva dei musei. Naturalmente seguite anche gli altri appuntamenti che sono previsti a Pirano, a Isola, a Capodistria, e in qualche modo ecco, vi aspettiamo alle ore 20 in casa Tartini per questa inaugurazione.
0: Grazie. Grazie.
1: E ricordiamo, come ho detto prima, ancora le uscite, visto che penso che sia un appuntamento veramente importante e poi è un appuntamento anche tradizionale, il Festival dell'Istroveneto, con durante tutto il mese di giugno si svolgeranno in diverse località vari appuntamenti dove partecipano anche i nostri gruppi culturali. E quindi il 9 giugno a Vertenello si esibirà, oltre agli altri partecipanti, anche il nostro coro Giuseppe Tartini della comunità italiana di Pirano, e poi il 18 giugno invece Mumiano, invece in questa occasione parteciperà alla Filodrammatica, quindi la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Corremo su Esope il palco, naturalmente poi Vertenello e Mumiano sono a due passi, quindi ecco, chi ha desiderio e voglia di accompagnarci, ci ritroviamo anche al Festival dell'Istroveneto. E poi ci sono ancora altri appuntamenti sempre nei nostri dintorni, diciamo, quindi a Salvore il 27 giugno è prevista la festa di San Pietro, alla quale parteciperà il nostro gruppo La Famea dei Salineri, mentre a Muggia il 28 di giugno si svolgerà la festa barocca, e per questa occasione parteciperà e collaborerà anche il nostro gruppo Al Tempo di Tartini, e chi più ne ha più ne metta. Io penso che ecco ci ritroviamo sicuramente in qualcuno di questi eventi e appuntamenti.
0: Esatto, grazie ad Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Tutte le notizie magari potete trovare nelle loro pagine,
1: sulla pagina Facebook, sul sito, poi comunque ecco ci trovate sicuramente, ecco
0: anche nel sito della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, con tutti gli eventi. Grazie Agnese.
1: Ma grazie a voi, e buon giugno e
0: buon estate, ciao. Ciao, un abbraccio, ciao.

0: bellissima.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia, poi rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per un incidente code sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, poi per traffico intenso code sulla 23 Palmanova-Tarvisi, tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico in direzione Trieste tra Melo Roncade e Cessalto e poi tra Martellago Scorzè e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si procede in coda per traffico intenso in direzione Trieste tra Rotatoria Marghera e Castellana, code nello stesso tratto anche in direzione opposta e poi sempre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesso con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Gente, benvenuti
5: al festival più bel del mondo.
6: Del 6 al 27 giugno.
5: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
6: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
5: Festival dell'Istroveneto.
6: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
5: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecia.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Rieccoci, 9-6 minuti e adesso saremo invece con Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale della Candy Isola, ovvero della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Buongiorno Kim!
1: Buongiorno e buon giovedì!
0: Ah sì, buon giovedì anche a te, e si comincia a dire del programma di giugno, perché anche a Isola abbiamo sentito un po' che succede a Capodistria in questi giorni, a Pirano, adesso tocca a Isola per questo mese di giugno.
1: Certo, noi in realtà devo dirti che abbiamo iniziato il 2, quindi martedì, sì, con un bellissimo spettacolo dei bambini della scuola elementare Dante Alighieri, uno spettacolo proprio fatto da loro che si intitola Isola d'Istria, una storia da vivere,
0: wow,
1: che devo dire spero portino poi in giro, perché sono stati veramente bravi, raccontano la storia di Isola, parlano in dialetto, c'è un
0: wow,
1: po' di storia, un po' di attualità, quindi è veramente bellissimo, e complimenti agli insegnanti e alla preside, ai bambini, perché è stato veramente un bellissimo momento di incontro tra piccini e i genitori, insomma, e tutti quanti.
0: E speriamo di vederlo allora.
1: Sì, spero, guarda, ci siamo proprio concordate con l'insegnante che è responsabile di magari risentirci dopo la pausa estiva e cercare di portarlo in giro, perché è veramente bello, e faccio di nuovo i miei complimenti proprio alla scuola e ai bambini. E ieri invece la comunità Pasquale Besenghi ha di nuovo invitato i bambini per la premiazione del concorso Amici a Quattro Zampe. Quindi c'è stata una bellissima serata di premiazione, c'è stato il saggio dei piccoli musicisti di chitarra e di batteria della comunità, quindi è stata anche un'occasione appunto per mostrare al pubblico quello che hanno imparato in questo anno, diciamo, di studio. E la mostra anche della Macia, c'è stata ieri sera la mostra personale di Nivea Cofole e Mariangela Pizziolo, del gruppo di pittura appunto guidato da Ivan Rocco. Quindi diciamo che abbiamo già iniziato e poi continuiamo il mese innanzitutto ospitiamo sia a Palazzo Manzioli che in Piazza Manzioli il festival Isola Cinema Kinoto, che ormai insomma è un evento,
0: sì,
1: abbastanza tradizionale,
0: ne parleremo
1: importante
0: anche domani, sì.
1: Esatto, quindi loro hanno delle proiezioni proprio a Palazzo Manzioli, poi in piazza ci sono anche diversi film in lingua italiana. Una bella iniziativa che abbiamo fatto con loro è la proiezione di un film White Lies di Alba Zari, che verrà presentato agli studenti della scuola media Pietro Coppo venerdì 12 giugno alle 10:30, quindi abbiamo organizzato una proiezione proprio per i nostri ragazzi.
0: E poi ho visto che c'è anche Città di Provincia, no? Come si chiama quel film, il 14, sempre a Isola?
1: Sì, c'è a Isola, sì, diversi, sono tre o quattro penso film in lingua italiana, c'è anche un film dedicato ad Alda Merini, l'11.
0: Le città di pianura, sì, le città di pianura, sì.
1: E poi continuiamo invece il 17, quindi mercoledì alle 19:30, con un altro evento tradizionale di Isola, perché è la 15ª edizione della mostra collettiva Isolani, che è un percorso artistico che coinvolge diversi spazi espositivi e laboratori di Isola, tra cui anche Palazzo Manzioli, dove quest'anno posso anticipare che ci sarà la mostra di Fulvia Gerbaz, nostra, o insomma connazionale, che tutti ben conosciamo, grande artista e insegnante della scuola media Pietro Coppo.
0: Ecco, un saluto anche a Fulvia Gerbaz, ciao!
1: Certo. E il weekend del 19, 20 e 21, quindi a fine giugno, la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi organizza ben tre concerti in piazza. Quindi il 19 venerdì ci sarà la Bacan Rock Gang, che festeggia i 30 anni di attività. Il 20 c'è il festival Dimela Cantando, in
0: sì,
1: ambito appunto del festival dell'Istroveneto, quindi una tappa si svolge anche a Piazza Manzioli a Isola. E il 21 c'è il concerto del gruppo Calegaria, storico gruppo di Capodistria, quindi insomma abbastanza conosciuto ovviamente tra tutti i connazionali.
0: È vero, è vero. E tra l'altro, quando è quel torneo di briscola?
1: Ecco, siamo arrivati lì alle attività sportive, infatti il 7, quindi questa domenica alle 14, e devo dire che c'è già molto fermento, molta richiesta, c'è il primo torneo di briscola istroveneta con le carte istriane, quelle promosse dai giovani della CNI, dall'Unione Italiana, e viene anche questo fatto proprio in occasione del 15° festival dell'Istroveneto, quindi sicuramente ci sarà una grandissima adesione, inizia alle 14, anzi invitati tutti ad iscrivervi, e sarà sicuramente insomma anche un'occasione per i giovani della comunità di presentare le carte, che sono molto belle, immagino immagino che tu l'avrai già vista da qualche parte.
0: Ma
1: perché, insomma,
0: in verità no, io l'ho vista soltanto in internet qualcosina, capito? Io vorrei prendermi un pacchetto,
1: allora
0: è possibile acquistarlo?
1: Devi iscriverti al torneo, perché penso che i partecipanti riceveranno in omaggio una copia delle carte.
0: No,
1: quindi
0: veramente?
1: È un incentivo in
0: che
1: più.
0: Che bel regalo!
1: sì, verranno anche presentate proprio quel giorno dai giovani.
0: Infatti dicevamo che di poter partecipare, magari mettendosi d'accordo, no? Per giocare e fare una squadra in coppia.
1: Sì, tutti invitati.
0: E non si può far di tutto. Che bello Briscola, tra l'altro. Grazie allora.
1: L'ultima cosa, ecco, colgo l'occasione appunto anche per, anche tramite i vostri canali, informare i vostri ascoltatori, insomma tutti quanti, che anche al Manzioli, anche quest'anno organizziamo il campus estivo, quindi dal 29 di giugno, quindi inizia proprio con la fine della scuola, che finisce il 24, e quindi tutti i bambini dai 6 agli 11 anni possono frequentare Palazzo Manzioli, tutte le attività, i laboratori artistici, sportivi e quant'altro, iscrivendosi ai nostri campus. Possono contattarci tramite mail, venire personalmente oppure chiamarci. E quest'anno sono state introdotte due novità che, diciamo, che abbiamo già avuto un riscontro molto positivo da parte dei genitori. Abbiamo prolungato l'orario fino alle 16:30, abbiamo incluso anche la colazione oltre il pranzo, quindi diciamo che ci prenderemo cura di questi bambini per 4 settimane, dal 29 giugno al 24 luglio.
0: Ottimo, così questo è un bel mese di giugno, e ti ringrazio Kim Jakopic, che è appunto è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Buona estate, quindi, che bello.
1: Grazie.
0: Tra l'altro sì, i campus anche estivi, bellissimo, quindi tanta gioia, tanti bambini, bambine, un saluto a tutti voi a Isola.
1: Grazie Miriam, buon proseguimento di giornata, ciao a tutti.
0: Ciao, è sempre in mezzo al mare, coi Calegaria.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Certo.
0: Ciao.

E questi sono i Calegaria Group di Capodistria, dintorni. Saranno in concerto anche a Buie il 17 di giugno alle 21, sempre nell'ambito del Festival Istroveneto. Per maggiori informazioni per il programma del Festival dell'Istroveneto lo trovate anche in internet, istroveneto.com, con diverse appunto eventi, tutti a ingresso libero, e c'è fra teatro, canzoni e tanti altri eventi, ecco. Allora, adesso invece vi do di nuovo il numero per partecipare al nostro gioco, e i primi che ci o le prime che ci chiamerà, la prima che ci chiamerà scriverà un messaggio, ecco, facciamo così, che scriverà un messaggio al numero 0038651691274, questo anche WhatsApp, in tutti i due casi, sia numero normale, diciamo, che anche WhatsApp, e daremo il via al gioco, e potete scriverci fra un poco. Io vi ripeto il numero 0038651691274. Appunto, in palio ci sono due biglietti alla prima o al primo che ci scriveranno a questo numero per andare a sentire il concerto di Giorgia a Palma Nova il 17 luglio, organizzato da azalea.it, col quale collaboriamo. E fra un po' diamo il via al gioco con un amore da favola, poi fra un po' saremo anche in compagnia di Paola Valenta dell'Ufficio Giovani della Comunità Nazionale Italiana, e a parlarci di un progetto, viene un bel progetto, ovvero di artisti, un richiamo per artisti. Ma intanto ci ascoltiamo Giorgia e via al gioco.

0: Amore da favola di Giorgia, che sarà in concerto il 17 luglio a Palma Nova. Abbiamo già regalato i biglietti, non svegliamo ancora chi è la vincitrice, perché è una vincitrice. Ci sono anche altre possibilità, questo pomeriggio a partire dalle 4, cioè a partire dalle 16 a pomeriggio ore 4, la nostra trasmissione con la nostra Tilly, e abbiamo in palio altri due biglietti, quindi il numero è lo stesso, poi quando Tilly dà il via al gioco si gioca, ci sono in palio appunto altri due biglietti per andare al concerto di Giorgia. Ma intanto siamo in studio, invece è venuta a trovarci Paola Valenta. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, buongiorno, che è Paola Valenta dell'Ufficio Giovani della Comunità Nazionale Italiana per parlarci di un bel progetto. Raccontaci.
1: Sì, sono qui per parlare di Identity Artscapes Festival, che è questo progetto che abbiamo avviato quest'anno. Si tratta di un festival dedicato interamente all'arte dei giovani, quindi per promuovere l'arte dei giovani artisti, sia arti visive ma anche musica. E una cosa caratteristica di questo festival è che riunisce tre comunità linguistiche di questa zona, quindi noi come comunità nazionale italiana, la comunità nazionale ungherese in Slovenia e la comunità nazionale slovena in Italia.
0: Che bello, che bella cosa! E quindi si può partecipare. Raccontiamo un po' quali sono le piccole regole da seguire. Sì,
1: sì, settimana scorsa abbiamo messo fuori un bando, quindi un call for artists.
0: Un richiamo per artisti! Sì. Chissà com'è un richiamo per artisti.
1: sarà così. Lasciamo l'interpretazione agli ascoltatori,
0: agli artisti.
1: Sì. Sì, abbiamo messo fuori questo bando con il quale selezioneremo 8 artisti, quindi diciamo 2 per comunità linguistica. Abbiamo separato in un certo senso, mettendo per la nostra comunità, siccome siamo Slovenia e Croazia, abbiamo detto prendiamo 2 che vengono dalla parte croata, 2 che vengono dalla parte slovena, e poi 2 insomma per gli sloveni in Italia, gli ungheresi in Slovenia, e un gruppo o solista, quindi un progetto musicale per ognuna di queste,
0: wow,
1: di queste categorie che abbiamo scelto.
0: Quindi ci sarà spazio alla creatività e c'è un limite anche d'età.
1: Esatto, sì, è dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, quindi per partecipare potete andare sul nostro sito, c'è una sezione dedicata proprio al festival dove ci sono tutte le spiegazioni, come funziona, come iscriversi, il link al formulario e tutto quanto. Se posso brevemente solo spiegare, gli artisti di base devono solo dare delle informazioni base, spiegare un po' l'opera che vengono a presentare. Siamo aperti a qualsiasi tipo di arti visive, quindi sia cose più tradizionali tipo dipinti, sculture, ma anche se ci sono delle cose più digitali, proiezioni, installazioni, cose del genere. È un po' più difficile perché la mostra durerà tutta la settimana, quindi dal 24 al 30 agosto, questo non l'abbiamo ancora detto.
0: Qua a Capodistria.
1: A Capodistria, esatto.
0: Dove?
1: Allora, se non piove, perché l'anno scorso proprio in quel periodo è venuto giù
0: di tutto,
1: faremo nello spazio esterno della comunità. Mentre se piove abbiamo un'alternativa, ecco.
0: Bene, allora no, che bello lo spazio esterno della comunità degli italiani di Capodistria, qua a 2 passi da noi, tra l'altro, in puro centro.
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: Ecco, così, quindi si può partecipare, e la vostra pagina in internet?
1: giovanicni.com.
0: Quindi
1: .org, sì.
0: giovanicni. Scritto proprio così,
1: .org.
0: Eccoci qua, così vedete tutte le dritte del concorso, di questo richiamo per artisti. Anche per, allora ci saranno anche dei musicisti.
1: Esatto, sì, avremo un concerto che è previsto per sabato 29
0: agosto, sempre
1: agosto, sì, sempre agosto. ci saranno questi quattro gruppi o solisti, vediamo un po' chi saranno.
0: Come si trasforma la situazione,
1: esatto,
0: cosa
1: sì,
0: si crea
1: sì,
0: nel mentre, sì. Perché sarà musica creata in questa settimana oppure si mettono...
1: No, sono progetti individuali, ovviamente noi prediligiamo la musica autoriale, quindi non
0: certo.
1: cover, cose del
0: sì.
1: genere, ma cose scritte da voi, ecco.
0: Ma sicuro c'è bisogno di cose nuove, di novità, di creature musicali nuove. E senti, questi artisti risiederanno qua a Capodistria, come funziona? Ci sarà una residenza artistica appunto?
1: No, la residenza artistica non l'abbiamo prevista, per la mostra insomma verranno esposte le opere, ci sarà l'apertura ufficiale e tutto quanto, il concerto durerà un giorno, quindi sarà quella giornata lì, poi l'ultimo giorno di chiusura del festival si chiude la mostra, ma anche ci sarà un pop-up market dedicato ad artigiani e artisti insomma locali e sì, no, insomma
0: sì, sì,
1: un festival così piccolino però molto
0: ma come
1: conviviale.
0: Piccolino, bellissimo invece, ecco così il nome, ricordiamo, del festival Artscapes Identity Artscapes Festival in English,
1: sì.
0: Per renderlo insomma internazionale, poi per il paesaggio artistico dell'identità, qualcosa del genere.
1: Esatto,
0: insomma,
1: sì, è proprio questa l'idea. Diciamo che ho avuto questa idea per questo nome perché per me i giovani sono quelli che appunto portano la freschezza nell'arte e sono pieni di paesaggi che sono tutti da scoprire.
0: Che bello, così poeticamente. Grazie a Paola Valenta dell'Ufficio Giovani dell'Associazione, diciamo un po' com'è, l'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Potete appunto trovare tutte le informazioni a questo indirizzo, Associazioni dei Giovani, Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Grazie Paola.
1: Grazie a te Miriam e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E facciamo questo richiamo per artisti allora.
1: Sì, dai.
0: Sembrava più un richiamo per sì. lupi, ma va bene.
1: Grazie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Iniziata alle 9 la sessione straordinaria della Camera di Stato per il dibattito e la votazione del nuovo governo, il quarto guidato da Janez Janša. Tra lunedì e martedì 15 candidati ministri hanno affrontato le prove in sede di commissioni parlamentari. La coalizione di governo sarà formata da Partito Democratico, Blocco NSI, SLS, Focus e Democratici, con il sostegno esterno di Resnica Verità. Per la fiducia sono necessari 46 voti. Si conclude oggi a Sarajevo la riunione di due giorni del Comitato Direttivo del Consiglio per l'Attuazione della Pace, chiamato a scegliere il successore dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmid, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso maggio. Al centro del confronto vi è la nomina della figura che dovrà vigilare sull'attuazione degli aspetti civili degli accordi di Dayton, ma il vertice assume un'importanza particolare anche per il dibattito sul futuro stesso dell'ufficio dell'alto rappresentante, che opera nel paese da 30 anni in un contesto politico profondamente cambiato. Le divergenze di vedute tra gli Stati europei e gli Stati Uniti potrebbero tuttavia impedire il raggiungimento di un accordo, lasciando vacante l'incarico anche dopo la conclusione dei lavori. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è un grave errore, lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. In un post sul social X ha precisato che Hezbollah non ha lasciato l'area a sud dei fiumi Litani e l'esercito libanese non ha modo di imporne l'allontanamento. Secondo le sue parole, lo Stato libanese è un partner di Hezbollah che diventerà solo più forte. Invece di sconfiggerlo, Israele accetta la sua esistenza, aggiunto. Intanto l'agenzia di stampa di Stato libanese NNA riporta di diversi attacchi da parte di Israele nel sud del Libano successivi all'annuncio di tregua. A seguito degli attacchi con droni ucraini che hanno preso di mira siti energetici e militari a San Pietroburgo, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è detto preoccupato per un rischio di escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ciò che è cambiato negli ultimi mesi è che l'Ucraina è diventata sempre più efficace nel condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo, ha spiegato Rubio nel corso di un'audizione al Senato. Ritiene che questo sia uno dei motivi che ci ricorda perché è importante cercare di porre fine alla guerra, se possibile, perché il rischio di escalation è reale più di quanto non lo fosse 2 anni fa. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

Ah, ci voleva noi Dire Straits, se no che mattinata era. Ecco, tra l'altro siamo in compagnia, in bella compagnia, di Andrei Stupar, il nostro fonico, che tra l'altro è batterista, quindi ce la siamo goduta questa Sultans of Swing, spero anche voi. Siamo sempre quelli di Radio Capodistria, 9.39 di giovedì mattina, per chi ci ascolta in replica sarà già venerdì mattina, ma comunque qua si va in diretta adesso subito. Tra l'altro volevo dire grazie a chi ci ha mandato i messaggi per ricevere in regalo i due biglietti per andare a sentire il concerto di Giorgia a Palmanova il 17 di luglio, e l'ha vinto proprio una nostra ascoltatrice che salutiamo. Grazie a Tamara di Santa Lucia, un saluto, che andrà a sentirsi Giorgia, questa cantautrice, cantata fra le più diciamo amate dal pubblico italiano e non solo, no? Sinceramente sì, Giorgia non è fra le mie preferite, ma comunque sì, che bella atmosfera a Palmanova, organizzato questo concerto da Zalea e col quale collaboriamo e ringraziamo. E si va avanti dunque, per chi invece volesse partecipare ancora a questo gioco, e si può partecipare il pomeriggio con Tilly, perché ci sono in palio altri due biglietti per il concerto di Giorgia. Poi ci saranno altri biglietti per altri concerti, perché sapete che è la stagione adesso. Tra l'altro, a parte la stagione dei concerti, oggi ce n'è uno, proprio oggi 4 giugno 2026 alle ore 20 a Momiano, al Castello Rota. Quello è un bellissimo posto, un bellissimo luogo, questo Castello Rota, cioè non è un castello tutto intero, ci sono quel che c'è del castello a Momiano, un tappetino verde d'erba che circonda il tutto, questa atmosfera bellissima. In concerto Miranda Vukasovic featuring Jorge Cuejo, e presentano l'album di prossima uscita, All Power. Quindi che bella, in questa bella atmosfera. L'ingresso ovviamente è gratuito, il libro è all'aperto questa sera alle 20 al Castello Rota di Momiano, sempre qua dalle nostre parti. Ora che si fa? Fra un po' saremo al telefono invece con Lino Marazzo, regista di Oro Bianco Soul, che va in scena, di scena proprio questa sera al Civico Museo Sartorio a Trieste. Ma intanto abbiamo messo un po' di rock, no Andrei? Stavo pensando, valutando che musica mettere adesso, un po' di reggae ci sta. Poi si pensava alle varie canzoni, lui ha detto no dai, Could You Be Loved è già gettonato, mettiamo qualcos'altro. Sì, allora che si fa? Si salta un po', proprio salta come fanno nel reggae, ecco, jamming ci sta, ha detto lui. Andrei, allora ce la mettiamo per far contenti tutti, eh?

0: ci voleva un po' di Bob Marley in questa giornata. 9:45 e siamo in diretta al telefono con Lino Marazzo. Buongiorno. Non c'è! Ah, beh, non fa niente, ma saremo fra poco, ecco, lo chiameremo di nuovo perché inizia Let's Play, tre teatri al Sartorio, Gledaliscia u Sartorio, una rassegna teatrale estiva e che comincia proprio oggi, organizzata da Slovensko Stalno Gledaliscia, ovvero dal Teatro Stabile Sloveno, la Contrada Teatro Stabile di Trieste e Bonaventura Teatro Miela. Ma comunque, volevo anche dirvi che oltre a Lino Marazzo, che sarà con noi in diretta fra poco, dopo ci sarà il cammino con Francesco, ovvero la Valle Santa, a cura di Barbara Urizzi e della comunità radiotelevisiva italofana, che è tornata in cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, percorrendo l'anello della Valle Santa reatina, tra fertili pianure, boschi, borghi medievali e i quattro santuari francescani di Fonte, Colombo, Greccio, Poggio, Bustone e la Foresta. Il cammino 2026 è organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona con il patrocinio della città di Rieti e la collaborazione della sezione CAI di Rieti e ha coinvolto giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone in un'esperienza condivisa di incontro, ascolto e narrazione. Quindi sentirete le voci, avete già sentito in tutte le nostre mattinate a partire dalle 10 e 5 minuti circa, le voci della comunità radiotelevisiva italofona. E adesso invece siamo in direttissima con Lino Marazzo, che è regista dello spettacolo che andrà in scena proprio oggi al Civico Museo Sartorio a Trieste, giovedì 4 giugno alle ore 21. Buongiorno Lino. Buongiorno. No, forse c'è, adesso vediamo.
1: Pronto,
0: buongiorno Lino. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Adesso ci sentiamo, siamo vicinissimi.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì. Il telefono ci fa sentire lontani.
0: Ecco, ma invece no, eccoci qua. Lino Marazzo, che registra appunto dello spettacolo Oro Bianco, ovvero Soul. Ricordiamoci un po' di che si tratta.
1: Beh, è uno spettacolo che parla di sale, declinato in tante funzioni, quindi un aspetto storico, culturale, poetico, anticipato.

0: grazie a questo elemento così importante, essenziale per la vita.
1: Lino, Lino, scusaci, sì. Ma non ti sentiamo molto bene, cioè a scatti proprio, sei in un posto magari in cui non si sente molto bene, proviamo a spostarci. No.
0: Sì, sono in casa, mi sposto in giardino.
1: Sì, sì, che bello, così sentiamo anche cosa c'è in giardino.
0: Mi sentite meglio? Mi sentite meglio adesso?
1: Ma, no, non direi.
0: Forse ecco. È meglio adesso,
1: ecco.
0: Sì,
1: che bello. Fermo,
0: ecco,
1: fermo là,
0: sì,
1: che
0: ecco,
1: bello.
0: Fermo, immobile.
1: Ecco,
0: sì.
1: grazie Lino.
0: Prego.
1: Allora, oro bianco, ma di che siamo in diretto, è bello proprio per questo. Let's Play, Tre Teatri al Sartorio, quindi presentano Oro Bianco, oggi 4 giugno alle ore 21 al Civico Museo Sartorio a Trieste, l'abbiamo detto. Questo spettacolo che parla di sale.
0: Sì, è sale che appunto è declinato in tante funzioni, è così importante per la vita dell'essere umano. Se pensiamo, l'acqua è fondamentale, perché senza acqua non ci sarebbe stata la vita, non sarebbe nata la vita, ma senza il sale la vita non avrebbe potuto avere una continuità. Quindi il sale è assolutamente importante da un punto di vista non solo di salute, ma economico, lo si trova tantissime cose, e quindi è uno spettacolo,
1: sì,
0: che parla un po' della storia del sale, soffermandosi su alcuni aspetti particolari, che dà tantissime informazioni, aneddoti. C'è tanta musica, ci sono delle bellissime immagini delle saline di Sicciole che sono state date gentilmente in uso da Flavio Boni, che è un esperto scientifico,
1: sì,
0: in ambito storico marittimo del Museo Sergi Macera, che fra l'altro interviene all'interno dello spettacolo con tre brevi spezzoni video, dove racconta appunto alcune cose legate alle saline e alla storia del sale, a tutte queste particolarità che lo rende famoso.
1: Sì.
0: E questo è dovuto anche grazie a Barbara Morgan, che è poi la responsabile coordinatrice,
1: sì,
0: del Parco Naturale delle Saline, che non sarà in video, ma ci sarà invece un altro esperto, che è Sergio Norbedo, che è un esperto di sale delle zone di Muggia e di Zauri e di Trieste, così insomma, ecco.
1: Che
0: questo è uno spettacolo particolare che ho voluto, perché ci tengo molto, sono legato a questo elemento.
1: Certo, legato anche al mare che appunto fa evaporare il sale, e legato ai nostri luoghi, Trieste, Muggia e Pirano, con le loro saline, la loro storia, ecco. E lo spettacolo è scritto da Eva Maver.
0: Sì. Lo spettacolo è scritto da Eva Maver, la regia è mia, interpreti sono la stessa Eva Maver, Romina Colbasso, Maurizio Zacchinia e Elia Ota, che la parte musicale, ma anche brevi istanti di recitazione.
1: Ecco, per le musiche c'è Ilia Ota, e il video di cui ci hai parlato è di Mario Bobbio, mentre
0: sì,
1: c'è i sopratitoli, scusa, sono curati da Tania Sternad, e quindi
0: sì,
1: un bel gruppo, appunto, che bella collaborazione che inizia questa rassegna di Tre Teatri al Sartorio, ovvero il tutto organizzato dallo Slovensko Stalno Gledalisce, ovvero il Teatro Stabile Sloveno, la Contrada Teatro Stabile di Trieste e Buonaventura Teatro Miela. Ci saranno anche altri appuntamenti e per quanto riguarda questa bella rassegna teatrale, ma intanto oggi c'è Oro Bianco, Sow, con appunto la regia di Lino Marazzo, che abbiamo avuto al telefono adesso in diretta. Non sentiamo i suoni del giardino, comunque. Sicuramente ci sono gli uccellini. Dove ti trovi adesso?
0: A Trieste?
1: A Trieste,
0: sono nella zona di San Vito.
1: Ah, che bello!
0: Un giardino storico, ci sono diversi merli, ma insomma sono tutti affaccendati perché hanno nidi e quindi famiglia da mettere su.
1: È vero!
0: Non hanno problemi di sale, anche se loro hanno le necessità di sale come ce l'abbiamo noi.
1: Ma pensa, e quante cose! Quindi il giardino del Museo Sartorio vi aspetta proprio oggi alle ore 21. Grazie Lino Marazzo.
0: Grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Ecco, e per ulteriori informazioni ricordatevi di informarvi appunto al Teatro Bonaventura, cioè al Miela, al Teatro La Contrada, anche al Teatro Stabile Sloveno, proprio così per magari per i biglietti eccetera, magari anche quando arrivano allo spettacolo è possibile acquistare il biglietto ovviamente, quindi let's play. Grazie Lino.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.

Ah, questa era Gaia con Bossa Nostra. Noi ci salutiamo proprio adesso, sono le 9.57, fra un po' ascolterete la sigla single curata dal nostro Andrea F, ma poi ci sarà anche la Valle Santa in cammino con Francesco a cura di Barbara Urizzi e la comunità radiotelevisiva italofona, e ci porterà in un percorso appunto sulla via di San Francesco, visto che sono 800 anni, no? Che sono passati e si cammina, noi si cammina in questa bella giornata di giovedì. Vi saluto qua da Radio Capodistria, dalla nostra Calle degli Orti Grandi, non degli Orsi Grandi, dagli Orti Grandi. Andrei Stupar, il nostro fonico, ci saluta, grazie per essere stati con noi, ciao da Miriam e buona giornata a tutti.

volevo dirvi anche che Bungaro sarà in concerto proprio all'auditorio di Porto Rosso il 4 luglio. Sarà l'ospite speciale sul palco dell'auditorio di Porto Rose per, in occasione delle melodie del mare e del sole. Ah. Ciao da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Padova. Segnaliamo ancora disagi, code per incidente tra Martellago-Scorzele, innesso con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si rallenta per traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione di quest'ultima, e sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. È tutto, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: Figaro Villa, tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Da settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.
2: Yes.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino, continua il nostro racconto dell'avventura dell'Anello della Valle Santa, qua siamo a Rieti, è la quarta puntata ma è la terza tappa sul nostro cammino. Oggi abbiamo camminato parecchio, se guardiamo i dati, quelli crudi sono 22,65 km, ben 5,43 ore di tempo in movimento, in verità abbiamo camminato 7 ore e soprattutto abbiamo fatto 700 metri di dislivello, che è la cosa che ha un po' lasciato tutti così un po' con le energie scariche. Abbiamo camminato dal santuario di Greccio e siamo arrivati al santuario di Poggio Bustone, attraversando la parte più a nord di questa Valle Santa di Rieti, mettendo appunto i piedi di nuovo sull'altipiano. Eravamo partiti dall'altipiano 3 giorni fa da Rieti e salendo, facendo una lunghissima salita verso Poggio Bustone, con anche un finale che poteva essere molto più complicato perché è iniziato, abbiamo sentito almeno un'ora prima arrivare un temporale, il temporale poi si è tramutato in una specie di acquazzone con tanto pezzi di grandine enormi che cadevano. Fortunatamente tutto questo mentre noi eravamo davanti al santuario, in questo caso se serviva un segno francescano di questa nostra giornata, è arrivato. Può essere una banalità, però di sicuro per noi è stato, intanto il vento, commentavamo appunto con Rosario mentre salivamo, stava salendo il vento, quindi si stava meglio, a un certo punto c'è stato questo scroscio. Questo è il mio racconto geografico, ma voglio dare subito spazio a chi è insieme a me in questa bellissima giornata di cammino.
2: Buongiorno a tutti, Vida Valencic dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia. Sì, infatti oggi è stata una giornata splendida, con tanta fatica, ma è stata veramente ripagata tutta questa fatica. Abbiamo camminato su tutta questa piana e poi questa salita ripidissima di 700 metri ci ha sfiancati, però oltre al fatto di aver ringraziato San Francesco, in questo caso, che ci ha graziati insomma dell'acquazzone, ci siamo bagnati un po' ma non troppo e soprattutto non abbiamo preso alcun chicco di grandine in testa. Però abbiamo incontrato una persona veramente speciale, il custode di questo convento, il parroco, il frate Renzo Cocchi, che è un personaggio veramente speciale. Ci ha avvicinati, ha cominciato un po' a parlare della sua vita, di San Francesco, ma con una semplicità e con un carisma. Io ho pensato che se ci fossero frati così, se ce ne fossero molti di più nelle città, sicuramente i giovani andrebbero molto di più in chiesa o comunque si avvicinerebbero molto di più alla fede, perché nella sua semplicità, poi lui era veramente un uomo che ci raccontava proprio della semplicità di Francesco, ma la semplicità anche della sua di vita, e poi lo sentiremo nella registrazione. Comunque questa fatica, ritornando invece alle cose più prosaiche, terrene, questa fatica l'abbiamo sentita tutti, l'abbiamo sentita nelle ossa, nei muscoli, sotto i piedi, le suole dei piedi facevano male e ogni passo insomma era veramente un passo sudato, e non è retorico, però insomma in cima, poi so che anche questa è retorica, ma poi il tutto viene ripagato, insomma poi ci sono questi ricordi veramente indimenticabili. Passo la parola a Rosario.
3: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che tutta la tappa è stata molto bella, perché appunto non dimentichiamo che mentre eravamo nel bosco eravamo tutti incantati di questo primissimo tratto. Poi comunque insomma abbiamo attraversato l'altipiano sotto il sole, certo tutta la fatica, e poi naturalmente quell'ultimo tratto, che però in qualche modo ci ha ripagati proprio da quell'incontro, no? Tu hai parlato di frate Renzo, parlando del suo carisma. Devo dire che a me ha colpito un gesto che lui ha fatto quando eravamo appunto lì nel chiostro, siamo stati accolti per ripararci ormai dalla grandine che cadeva con ferocia sulla parte aperta del chiostro. Lui è corso nella parte scoperta per salvare dalla grandine due piante un po' delicate, due piante di fiori, insomma, che rischiavano di venire. E allora questo gesto, questa cura per ogni forma di vita, devo dire che è stata veramente una cosa molto, molto bella, che mi ha fatto riflettere come il carisma francescano abbia un fascino enorme, anche perché parla di rispetto, anche perché parla di rispetto per la vita. E non è una cosa così banale. D'altronde lui lo dice, credo, proprio all'inizio della conversazione. Lui parla anche del fatto che i frati, che l'immagine che alle volte noi abbiamo dei frati, no? È quella un po' di persone chiuse all'interno di un convento. Noi spesso confondiamo conventi e monasteri, pensiamo ad un frate, e in realtà nella nostra testa pensiamo piuttosto ad un'esperienza di monachesimo. E il frate, soprattutto il frate francescano, non vive tutto il giorno chiuso nel convento, ma Francesco stesso desiderava che facesse una serie di lavori. Questa è stata la prima cosa che lui ha detto, che non rinunciasse alla vita di prima, purché, ha aggiunto, fosse fatto con onestà. E quindi vedo sempre più, appunto, scopro anche, perché alle volte noi abbiamo la sensazione di sapere cose che invece dovremmo imparare, perché purtroppo non le impariamo quando pensiamo di saperle. Il francescanesimo ha veramente una serie di aspetti che credo vadano approfonditi, e che comunque penso che quello che frate Renzo ci ha raccontato servirà in qualche modo a chiarire.
4: I frati fanno anche i medici, fanno anche gli avvocati, fanno anche quello che mi viene richiesto. Francesco lo permette, basta che sia un lavoro onesto. Quindi se tutto può servire per contribuire alla fraternità, ben venga. Noi abbiamo per esempio dei frati che sono in ospedale, che come medici o come infermieri tutto ciò che guadagnano finisce nella cassa della fraternità. E i primi tempi i frati andavano a lavorare con i braccianti, andavano nei campi, andavano comunque ad aiutare la gente. Cioè l'idea del frate chiuso nel convento che zappa l'orto e fa le marmellate appartiene più al mondo monastico. Ma a noi frati, Francesco ci parla proprio della grazia del lavoro. Il Signore a chi ha dato la grazia di lavorare, lavorino con devozione. Io lavoro con le mie mani e voglio che i miei frati lavorino di un lavoro onesto, dice Francesco. Quindi il lavoro per noi è fondamentale. Poi dipende dove ti trovi. Qua per esempio la maggior parte del lavoro è la manutenzione del castello della Bella Addormentata, perché non si finisce mai di pulire, perché dove ti giri c'è qualche cosa da fare.
3: E adesso lascio la parola ad Andrea. Ecco.
5: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Concordo con voi sulla bellezza della tappa. Abbiamo attraversato letteralmente quello che era il lago, lo abbiamo ripetuto tante volte, ma in questi giorni abbiamo costeggiato proprio il lago un po' da quelle che erano le sue coste. Quando dico lago dico un ex lago, perché oggi è bonificato. Oggi invece l'abbiamo attraversato proprio dentro, e campi di coltivazioni e tanti fiori, e papaveri, e questo Vilino, il fiume che ci ha sempre accompagnato con i suoi canali. E quando poi siamo saliti a Poggio Bustone abbiamo rivisto la piana dall'alto. È stato particolarmente bello anche per quei piccoli laghi che sono rimasti. Io però vorrei tornare a ieri sera, perché è un pezzetto che non abbiamo potuto raccontare, è avvenuto dopo la nostra trasmissione, ed è anche un pezzo di quello che mi piace nei cammini, cioè gli incontri. Tevida oggi ci ha raccontato l'incontro che abbiamo fatto a Poggio Bustone, io vorrei raccontare l'altro incontro che abbiamo fatto ieri sera con un gruppo musicale. Siamo stati invitati a cena dai nostri vicini dove ci troviamo, e abbiamo incontrato un gruppo musicale che non solo fa musiche tradizionali con l'organetto, le voci e la chitarra, ma in qualche modo fa un lavoro di rielaborazione, di studio, di ricerca su quelle che sono le tradizioni, i testi tradizionali. E allora mi andava prima di tutto di ricordare il loro nome. Si chiamano Mutrabà, hanno suonato per noi, è stato molto bello anche perché eravamo solo noi. Mi andava di ricordare questo pezzo che hanno, tra i vari che ci hanno suonato, l'ultimo era una ninna nanna per mandarci giustamente a dormire. Però mi andava di ricordare questo brano che mi è rimasto impresso, che era una formula, cioè la musicalizzazione rende rendere in musica una formula che veniva usata tradizionalmente per togliere il malocchio. Quindi hanno ripescato questa formula per togliere
6: il malocchio che
5: l'angiarmatura. Ed è un testo molto bello perché parla di tutte le parti del corpo, e quindi allontanati dalle orecchie, caccia il serpente cattivo, una serie di cose che adesso non ricordo. Quindi ringraziamo veramente i Mutraba per aver suonato per noi ieri sera, aver allietato la nostra serata. E invece andiamo ad ascoltarci un altro pezzo dell'intervista raccolta oggi con il frate che ci ha accolto a Poggio Bustone.
7: Allora, dicevo, ci troviamo a Poggio Bustone, che è la prima presenza francescana nella Valle di Rieti. Quindi vuol dire che se noi dobbiamo cercare le tracce del francescanesimo nascente, dobbiamo venire a Rieti, necessariamente a Poggio Bustone. Perché? Perché idealmente e fattivamente... Sì, San Francesco, sto dicendo bene, Quindi praticamente, scendendo da Norcia, Cascia, Lionessa, si arriva praticamente a Poggio Bustone, perché i sentieri un tempo erano sentieri di montagna. Quella che noi oggi chiamiamo la Valle Santa è comunque un termine che esiste da 100 anni a questa parte. Valle Santa fu coniato quando ci fu il settimo centenario della morte di San Francesco, quindi dovrebbe essere intorno al 1926, in pieno tempo fascista. Tant'è vero che la valle è stata bonificata da Mussolini, come la pianura pontina, no? Tutte queste, per lo più ad opera dei Veneti, non so se anche qui. Infatti, se voi andate nella valle trovate ancora i canali, quelle cose che raccolgono l'acqua, i depositi dell'acqua, che sono ancora dell'epoca. Quindi Francesco viene qua perché è in cammino verso Roma, sta andando dal Papa per chiedere il permesso di poter vivere la sua forma vitae, cioè questo progetto evangelico che non era altro che il desiderio di vivere in modo più radicale la vita di semplicità e di povertà. E quindi, siccome Francesco aveva iniziato questo itinerario perché voleva scontare i peccati commessi nella giovinezza, quando comincia a trovarsi dei compagni necessita di un progetto comune, proprio per evitare che ognuno vada per conto proprio. Quindi allora Francesco, in cammino verso Assisi, si ferma a Poggio Bustone e che cosa trova? Trova una piccola chiesa intitolata all'Apostolo San Giacomo e trova anche una casa che diventa in qualche modo il primo convento. Diciamo che mentre a Santa Maria degli Angeli i frati si vivevano insieme attorno alla Porziuncola, ma ognuno in una capanna, no? Infatti c'è un'incisione antica, no? Che fa vedere il primo nucleo, diciamo, di un primitivo convento francescano, qui i frati sono costretti, tra virgolette, a dormire sotto lo stesso tetto. Quindi in questa casa preesistente che apparteneva ai Benedettini, i frati dimorano tutti quanti insieme. Ora il tempo che Francesco rimane a Poggio Bustone non lo sappiamo con esattezza, c'è chi dice 6 mesi, però mi pare un po' lungo come periodo, conoscendo Francesco. Ad ogni modo, il Francesco che arriva a Poggio Bustone non è un Francesco sereno, perché è un Francesco che teme che i peccati della sua vita passata non gli siano stati perdonati da Dio, cioè pensa di averla fatta troppo grossa e di non meritare il perdono. Questa cosa in qualche modo ci consola, perché ci fa vedere come i santi non hanno subito dall'inizio chiaro quello che accade nella loro vita. Anche loro hanno bisogno di discernimento, di capire, di crescere, di maturare, di approfondire. E quindi Poggio Bustone perché è importante? Perché qui Francesco finalmente fa pace con la sua vita. Francesco fa pace con il suo passato. Qua lui che arriva praticamente timoroso che Dio non può perdonare gli errori fatti nel passato, incontra la misericordia di Dio che gli dice: io Francesco non solo ti perdono e accolgo il tuo limite, ma ti invito a fare un passo ulteriore, accogli te stesso. Cioè fai pace con la tua vita, con il tuo passato, con gli errori della tua giovinezza. Quindi Francesco, che arriva qui in qualche modo diviso, diventa unificato, cioè riparte pieno di voglia di vivere con la gioia di annunciare il Vangelo.
5: Abbiamo quindi ascoltato il secondo estratto dell'intervista a frate Renzo. Io passo la parola a Elena.
6: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Sì, frate Renzo ci ha anche raccontato un po' dei camminatori, delle camminatrici che arrivano poi a questa, alla fine della tappa, che come abbiamo capito è stata sudata effettivamente anche per noi oggi. Poggio Bustone effettivamente ci ha raccontato, è frequentata da tanti stranieri che arrivano sempre più numerosi, anche se spesso è una tappa minore di questi quattro momenti, possibilità dell'incontro con i luoghi francescani, perché nella maggior parte dei casi dal convento di Greccio si va direttamente ad Assisi. E questo l'abbiamo sperimentato anche noi, perché forse è stato un giorno in cui abbiamo incontrato meno pellegrini, ma abbiamo incontrato delle bellissime classi, delle scuole di Contigliano, proprio quando eravamo in un tratto assolato, questi bambini e queste bambine così felici di andare a spasso per la natura, anche gli insegnanti provati, ma mi sono sembrati comunque molto fieri anche di far fare questa esperienza. E le mie riflessioni oggi sono anche state un po' rivolte sulla sentieristica, sulla gestione di un tracciato e di un cammino che è frequentato ma non così tanto, ed è quindi diventa ovviamente un cammino molto interessante per chi cerca una dimensione di tranquillità anche e di non toccare proprio i luoghi più noti. Sicuramente c'è una pulizia del territorio che abbiamo visto in questi giorni molto importante, e un po' si collega anche con la tematica dell'ecologia, e inoltre proprio nel nostro passaggio nella piana abbiamo visto le tracce, insomma, della tenuta di una riserva naturale, perché questi due laghi che abbiamo citato prima lo sono, e quindi c'è anche tutta una parte per chi si interessa degli aspetti naturalistici. Quindi sì, c'è la parte spirituale che può essere ovviamente dentro di ognuno di noi con le proprie riflessioni, ma c'è anche proprio la parte del cammino, della scoperta di un territorio. Quindi Andrea, questa è la mia riflessione di oggi, di una bella giornata però intensa, si è camminato davvero, bisogna dirlo.
1: Sì, è una bellissima giornata, per me è stata la prima forse giornata di cammino vero, dove comunque la testa stava semplicemente lì, non andava da un'altra parte, perché comunque anche il distaccarsi dalla vita di tutti i giorni, dal lavoro e da tutto il resto, non è banale.
6: E dobbiamo anche dire però chi ci ha accompagnato, perché siamo stati accompagnati in questa giornata da Giuseppe Albrizio e Teresa Beccarini, sempre guide CAI. Giuseppe in particolare.
1: Sì, Giuseppe, per chi
6: conosce molto molto molto
1: il territorio,
6: bene
1: per chi territorio conosce l'Appennino centrale, il suo sito Le mie passeggiate è una specie di Wikipedia. Cioè, penso che nessuno che si sia mai messo a camminare appunto attorno a Roma, tra Roma e l'Abruzzo, non sia mai capitato nel suo sito, che è una specie appunto di Wikipedia di ogni possibile montagna. Io voglio anche ricordare l'acqua, perché oggi abbiamo toccato con mano la bonifica di questa terra, e quindi abbiamo visto le pompe, abbiamo visto i canali che portavano l'acqua, siamo ripassati sul fiume del Velino, abbiamo visto delle sorgenti, le sorgenti di Tassusanna, con un'acqua che io è da tanto tempo che non vedevo un'acqua così fresca. E tra l'altro siamo entrati in un mulino che tuttora viene ancora alimentato d'acqua, e una delle persone che lavorava ci ha fatto prendere l'acqua da una sorgente che spuntava lì dietro. Cioè, una cosa che di solito si fa in alta Val d'Aosta o nelle Dolomiti, di prendere l'acqua direttamente dalla sorgente, non l'abbiamo fatto nella Piana Arialtina, e tutto questo c'ha sempre un suo misticismo francescano. Siamo alla conclusione di questa puntata, vi diamo l'appuntamento a domani, per noi sarà l'ultima tappa, cammineremo a questo punto da Poggio Bustone e torneremo a Rieti. Ho dato un'informazione falsa ai miei colleghi camminatori, ci sono 500 metri di dislivello in salita e 700 in discesa, quindi domani ci va comunque lunga. Buon ascolto a tutti e buon cammino.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. In programma domani attivati in Montenegro un vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali. L'incontro si svolge in una fase in cui l'allargamento è tornato al centro delle priorità strategiche di Bruxelles. Complice il mutato contesto geopolitico e le crescenti sfide alla sicurezza nel continente. Alla riunione prenderanno parte i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea Antonio Costa e Ursula von der Leyen, insieme ai leader della maggior parte degli stati membri dell'UE. Attesa anche la partecipazione del nuovo premier sloveno Janez Janša, presenti inoltre i rappresentanti dei 6 paesi dei Balcani occidentali che aspirano all'adesione all'Unione: Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo. Nel corso del vertice i leader europei ribadiranno il sostegno al percorso di adesione della regione e valuteranno i progressi compiuti da ciascun paese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto, assicurando anche che Teheran non avrà mai armi nucleari. Trump vuole inoltre separare la questione del Libano dalle trattative in corso con l'Iran. È una situazione di natura ben diversa, ha spiegato. Trump ha poi garantito che appena sarà firmato il memorandum d'intesa, lo stretto di Hormuz riaprirà. Intanto l'IDF ha diffuso un avviso urgente ai residenti del Libano meridionale in cui specifica che nell'area i combattimenti continuano e che l'esercito israeliano prosegue nel colpire strutture e infrastrutture di Hezbollah presenti nei villaggi e nelle loro vicinanze. L'IDF non intende arrecare danno alla popolazione civile, ha precisato il portavoce. Per la sicurezza dei residenti consiglia loro di evitare di dirigersi a sud del fiume Zahrani fino al nuovo per non mettere a rischio la propria vita. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha al contempo accolto con favore la tregua tra Israele e Libano. Secondo le sue parole, l'accordo è l'espressione della realtà che si è creata in Libano fino ad ora e che può portare a un accordo di pace con lo Stato libanese. Abbiamo promesso sicurezza agli abitanti del nord e l'abbiamo mantenuta, ha aggiunto Katz. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici. È in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, poi sulla 4 Venezia-Padova code sempre per traffico tra Spinea e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Code anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lo stesso motivo in direzione del Bivio A4 tra Udine Nord e l'innesso con la 4 e poi sulla tangenziale di Mestre verso Padova. Si procede in coda tra Castellana e Marghera. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
6: Buongiorno, bentrovati, bentrovate con noi a Punto a Capo. Pillole di saggezza, arguzia popolare che danno espressività e colore ai nostri discorsi. Oggi vogliamo parlare del grande patrimonio dei proverbi. La lingua italiana, come tutte le lingue del resto, ne possiede un repertorio ricchissimo che attira da sempre l'attenzione degli studiosi, sia di quanti si occupano del folklore, sia degli studiosi di lingua, discipline che infatti soprattutto nell'Ottocento hanno avuto legami stretti. Cosicché non è un caso che sia l'Accademia della Crusca a pubblicare ora in 3 grossi volumi la prima edizione a stampa di quella che può essere considerata la più ampia raccolta esistente di proverbi e di modi di dire italiani, opera di fine 500, inizio 600, del fiorentino Francesco Serdonati. Più di 26.000 voci, un numero impressionante, spesso accompagnate da un commento e citazioni letterarie, rimasta inedita per 4 secoli, questa straordinaria opera vede la luce a cura di uno studioso già noto per il rigore delle sue pubblicazioni, che alla raccolta di Serdonati attivo, come vedremo anche a Padova e nella Dalmata Ragusa, ha dedicato un impegno più che decennale. Sono felice di presentarvi il professor Paolo Rondinelli, docente di filologia della letteratura italiana a Unipegaso. Lo salutiamo con grande piacere al telefono con noi. Buongiorno.
7: Buongiorno e grazie di questa bellissima presentazione. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Capodistria.
6: La ringrazio, professore, è stata davvero un'impresa e non per modo di dire quella del professor Rondinelli, che all'edizione della raccolta aggiunge anche un lungo e documentatissimo saggio critico, una fatica ripagata dall'accoglienza di straordinario interesse che ha avuto il suo lavoro. E d'altra parte, professore, in fama non si viene sotto la coltre, come dice un proverbio che ci arriva da Dante, attestato nella raccolta, e che le rubo. Cominciamo col vedere chi era l'autore, chi era Francesco Serdonati e qual è l'importanza di questa grande opera rimasta, l'abbiamo detto, finora inedita.
7: Dunque Francesco Serdonati è stato un letterato, grammatico, traduttore, professore vissuto tra il 5 e il 600. Nato a Lamole vicino a Firenze nel 1540, ha insegnato a Padova, a Ragusa di Dalmazia e appunto a Firenze prima di trasferirsi a Roma all'inizio del 600, dove morì una decina d'anni dopo. Il valore linguistico-culturale della sua enorme raccolta di proverbi risiede prima di tutto nel fatto che il proverbio all'epoca era concepito come un oggetto della lingua prezioso dal punto di vista retorico, stilistico e letterario, e è per questo oggetto di commento, perché Serdonati non si limita a stilare un mero elenco di frasi, una semplice lista di frasi, ma commenta nella maggior parte dei casi con dovizia di particolari, informazioni, aneddoti popolari, citazioni tratte dalle fonti più disparate che coprono circa 25 secoli di storia della cultura. Inoltre Serdonati registra numerose varianti non solo in lingua italiana, ma per dare un esempio adesso in lingua italiana possiamo citare "Pian piano si va lontano", che all'epoca si diceva anche "pian piano si va sano", e da questi due proverbi che erano originariamente distinti, due varianti distinte, oggi diciamo, traiamo, ecco, "chi va piano va sano e va lontano", che combina le due antiche varianti in un'unica formula.
6: Consultata e citata da tanti nel corso dei secoli, è però mai stampata prima d'ora. Allestire un'edizione critica richiede sempre un lavoro paziente. Nel caso dei proverbi di Serdonati c'è un manoscritto originale, c'è l'autografo, ma non è completo. Dunque ci dà un'idea di come ha proceduto?
7: Sì, dunque anche per la sua mole eccezionale la raccolta del Serdonati è rimasta inedita per più di 4 secoli. Già nell'Ottocento si cominciò a parlare di un progetto di edizione che però non ha mai visto la luce. Serdonati ha continuato ad essere utilizzato come un serbatoio inesauribile di notizie e informazioni fino al 1982, quando il segretario dell'Accademia della Crusca, Piero Fiorelli, compianto e indimenticabile maestro, propose all'allora presidente Giovanni Nencioni di pubblicare questa vastissima silloge di proverbi, anche perché una copia integra, nel senso che è completa dalla lettera A alla lettera Z, perché i proverbi del Serdonati sono disposti in ordine alfabetico, o per essere più precisi semi-alfabetico, ecco, una copia che raccoglie tutte le lettere ed è stata trascritta da Trofimo Querci nell'Ottocento presso l'Accademia della Crusca, è ancora oggi conservata presso la biblioteca dell'Accademia della Crusca. Questa copia ottocentesca è stata tratta a sua volta da un'altra copia, che è la copia cosiddetta laurenziana, voluta da Leopoldo de' Medici e fatta trascrivere intorno alla metà del 600. Ed è stata la copia laurenziana ricavata dal manoscritto autografo quando questo era ancora integro, perché poi presumibilmente, ecco, intorno alla metà del 700, a causa forse di un incendio, il manoscritto autografo che si trova alla Biblioteca Apostolica Vaticana si è corrotto e attualmente mancante delle prime 5 lettere. Quindi è una tradizione testuale che presenta numerose difficoltà, perché l'edizione è stata resa possibile dall'integrazione della copia laurenziana, ecco, che ci ha restituito la prima parte dell'opera, però è chiaro che appunto una tradizione testuale particolarmente impegnativa, ecco, e che presenta più di una questione, più di un problema. Insieme anche al progressivo venir meno dei collaboratori, diciamo, ecco, queste difficoltà hanno impedito la piena realizzazione del progetto. Quindi poi dagli anni 90 in poi del Novecento è seguito un lungo periodo di stallo, finché nel 2010 l'Accademia della Crusca non ha inserito le bozze del Serdonati tra le opere di digitalizzazione, diciamo le opere da digitalizzare, ai fini dell'allestimento di una banca dati molto ampia, Proverbi Italiani, oggi coordinata da Marco Biffi, che costituisce un corpus di raccolte paremiografiche composte tra il 5 e l'Ottocento, si arriva fino a Giuseppe Giusti. Ecco, io ho contribuito insieme ad altri studiosi come Daniela De Eugenio al progetto di digitalizzazione, salvo rendermi conto nel trascrivere le bozze che il testo era provvisorio, a tratti lacunoso, ricco di banalizzazioni che potevano essere sanate, emendate solo attraverso una paziente collazione sui manoscritti più antichi e grazie a una ricerca capillare delle fonti. Ci sono voluti più di 10 anni, ma oggi, grazie al meritorio impegno e al sostegno costante dell'Accademia della Crusca, possiamo spogliare la prima edizione integrale a stampa di questa opera.
6: E soprattutto grazie alla sua dedizione, professor Rondinelli, ai proverbi italiani di Francesco Serdonati, letterato molto attento alla lingua viva, alla lingua del quotidiano. Non sono tutti proverbi in senso proprio e non sono tutti italiani i suoi. Allora, così per fare un po' di chiarezza, cos'è esattamente un proverbio? Cosa lo distingue da quello che chiamiamo in modo di dire, per esempio?
7: Ma dunque, ai tempi di Francesco Serdonati il valore della parola proverbio era più ampio dell'odierno, per cui le frasi raccolte da Serdonati sono frasi caratterizzate da formularità, idiomaticità, che vanno al di là del proverbio in senso stretto. Per fare un esempio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ecco, ma nella raccolta troviamo anche modi di dire antichi, naturalmente, come dibattere l'acqua nel mortaio per indicare un'azione vana. Qual è la differenza? Che se il proverbio è un giro di frase chiuso, autonomo, caratterizzato da un particolare ritmo dato, da rime, assonanze, altri artifici retorici, il modo di dire, faccio un esempio, portare acqua alla fonte, portare acqua al mare o appunto, come abbiamo visto, dibattere l'acqua nel mortaio, beh, queste sono parti di frasi in realtà, non una frase intera, sono parti di frasi, anche dette locuzioni, che si inseriscono in un discorso più ampio.
6: Ecco, questa è la differenza di fondo. Quanto ai temi dei proverbi, se ne potrebbe parlare a lungo, perché c'è tutto un mondo nei proverbi, c'è la vita che non è fatta solo di poesia, no?
7: Infatti, senz'altro. Ma guardi, per quanto riguarda lo studio dei temi presenti nella raccolta, io mi sono fondato sulla partizione del questionario dell'Atlante paremiologico italiano di Temistocle Franceschi, noto paremiologo e dialettologo, che raccoglie quest'opera, ecco, circa 20.000 proverbi suddivisi in 12 aree tematiche: l'uomo fisico, il pensiero e l'azione, la morale, l'amore e la famiglia, la casa, il cibo, il vestiario, l'uomo sociale, il mondo economico, il mondo vegetale, il mondo animale, il calendario e tutto ciò che è soprannaturale. E poi c'è una sezione anche dedicata al tempo e allo spazio. Io vi devo dire che ho ritrovato tutte e 12 queste aree tematiche nel Serdonati. Questo si deve certamente alla vastità della raccolta, ma ecco, anche al fatto più teorico che il proverbio è una frase, diciamo, di natura empirica che nasce dall'osservazione diretta delle cose e quindi riproduce la realtà anche con tutte le sue contraddizioni.
6: E Serdonati non ci consegna, come mi pare abbiamo già ricordato, solo proverbi italiani. Per curiosità, cosa riporta l'autore, che è anche un insegnante di grammatica, è un po' vagabondo dal suo soggiorno a Padova, e quali tracce lasciano nell'opera gli anni dalmati? Professor Rondinelli.
7: Sì. Dunque, come si diceva, appunto, uno dei punti di forza della raccolta del Serdonati è la registrazione delle varianti, che non sono tutte in italiano antico. Chiaramente la maggior parte sono in fiorentino, in toscano, ma quindi hanno a che fare anche con la storia, con aneddoti della Firenze del tempo e di città o realtà locali della Toscana del tempo. Però va anche detto che, come un altro importante paremiografo, quindi raccoglitore di proverbi e modi di dire, vissuto tra 5 e 600, che è Agnolo Monosini, beh, anche in Serdonati è costante il confronto con le lingue classiche. Serdonati era un filologo, anche si può definire, ecco, un allievo di Pier Vettori, professore allo studio fiorentino, e quindi ha consultato anche moltissimi testi scritti per arrivare a produrre questa raccolta. Centinaia sono i proverbi latini che vengono presentati come equivalenti degli italiani, mentre leggiamo una dozzina di proverbi greci e anche molte varianti dialettali, dal bolognese al milanese al veneziano fino al napoletano e al siciliano, perché Serdonati è stato sì filologo, ma anche possiamo dire dialettologo ante litteram, e in questo ha dimostrato davvero una non trascurabile innovatività. Nei suoi proverbi Serdonati porta tracce della sua esperienza di vita, della vita vissuta anche tra le strade, in mezzo alle persone delle città in cui ha vissuto. Negli anni 60 del Cinquecento visse a Padova, dove probabilmente erano ancora vive le idee di Benedetto Varchi, e abbiamo delle date precise per il soggiorno dalmata, quindi tra il 1569 e il 1581. Come molti altri intellettuali del tempo, abitò, Serdonati visse di là de mar, no? A Ragusa di Dalmazia, dove lasciò un ottimo ricordo e dove operò in condizioni ideali. Ci sono alcuni proverbi che parlano di Padova, ecco, come far come i giudici di Padova che per parer savi si davano la sentenza contro. Ecco, e come vi dicevo, molti erano gli scrittori e i letterati che andavano al di là dell'Adriatico. Possiamo citare il giurista Giovanni Conversini da Ravenna, che nel 300 fu proprio cancelliere di Ragusa e scrisse anche una Historia Ragusi.
6: Abbiamo ancora pochissimo tempo, non è difficile accorgersi, anche solo una rapida scorsa della raccolta confluita nei tre volumi che lei ha curato per l'Accademia della Crusca, come molti di questi antichi proverbi siano finiti nel dimenticatoio, eppure mi sembra che lei sia ottimista, professore, circa il futuro di queste frasi, i proverbi, lei credo ci voglia far capire, non spariranno.
7: Ecco, ci vuole, come posso dire, un po' di equilibrio nel giudizio. Diciamo che prima abbiamo visto il modo di dire, di battere l'acqua del mortaio, no? Lì è presente un vocabolo appartenente alla cultura materiale. È chiaro che se non si conosce il significato di mortaio si fa fatica a cogliere il senso della frase. E quindi, sebbene i proverbi siano, come possiamo definirli, dei congelatori linguistici, ecco, la loro perdita va di pari passo con la perdita della realtà che ci sta intorno. Quindi il rischio sicuramente c'è, di per sé il proverbio si conserva facilmente, nella raccolta troviamo detti molto antichi che si sono mantenuti intatti fino a Serdonati, per esempio una rondine non fa primavera è l'esito di Mia Chelidon e Rupoiei e una irundo ver non facit, quindi sono proprio proverbi greci, latini e italiani che si tramandano intatti nel tempo. Ecco, è vero che oggigiorno la società sta cambiando molto rapidamente e quindi ci sono meccanismi di conservazione, meccanismi di perdita e, come abbiamo visto anche prima, meccanismi di rigenerazione, come nel caso di Chi va piano va sano e va lontano.
6: Grazie, io ringrazio per il tempo che ci ha dedicato il professor Paolo Rondinelli, curatore dei proverbi italiani di Francesco Serdonati, pubblicati, lo ricordo, dall'Accademia della Crusca. È stato un piacere, complimenti, se ci è consentito anche da parte nostra. Grazie.
7: Un grandissimo saluto, un affettuoso saluto e molte grazie a voi della splendida opportunità.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, come sempre, a leggio.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Pochi forse sanno cos'era un tempo un cineromanzo, genere nato in Italia fra le due guerre, in effetti oggi poco familiare alla maggior parte di noi. Ne parliamo con il nostro professore, con Luigi Tassoni, a proposito del bel volume L'avventura del cinematografo Corrado Alvaro, Cineromanzi 1936-1950, una pubblicazione a cura di Eugenio Attanasio, edita dalla Cineteca della Calabria in occasione dei 70 anni dalla morte dello scrittore Corrado Alvaro, un nome che tutti credo associamo ai racconti di gente in Aspromonte, ma in realtà figura assai poliedrica. Intanto, professore, vediamo meglio cos'erano i cineromanzi.
2: Allora, praticamente i cineromanzi, nel periodo diciamo compreso fra la fine degli anni 20 e gli anni 60 del Novecento, potevano essere, possiamo considerarli, gli antenati dei fotoromanzi, anzi proprio quel genere di racconti illustrati con foto che anticipano i più popolari fotoromanzi che molti, soprattutto le nostre mamme, hanno conosciuto. Allora lei dice: bene, il cineromanzo ci è oggi molto familiare perché anticipa quel racconto per immagini oggi molto in voga, che è il graphic novel. Quanto all'ottimo strumento che è in circolazione dei cineromanzi, specie nell'Italia di quegli anni, bisogna dire che serviva per debellare una grande fetta di analfabetismo che era ancora resistente in gran parte della popolazione italiana e devo dire anche europea, purtroppo. Ora, il bellissimo volume di Attanasio documenta tutto ciò con la riproduzione di interi cineromanzi, proprio del testo, oltre che delle immagini, e anche con l'aggiunta di alcune pagine sul cinema di Alvaro e di sceneggiature rare o addirittura inedite.
0: E cominciamo allora a sfogliare questo volume partendo dal film Il diario di una donna amata, film del 1936 diretto dal regista tedesco Hermann Kosterlitz, poi noto come Henry Koster. Il cineasta sul finire degli anni 30 lascia l'Europa per costruire una brillantissima carriera negli Stati Uniti. Alvaro firma la sceneggiatura del film che nel nostro volume è pubblicata integralmente.
2: I nomi che lei ha fatto ci dicono che miracolosamente, grazie alla sua grande curiosità e adattabilità a generi di scrittura differenti, lo scrittore Corrado Alvaro intercetta il grande cinema europeo che, come sappiamo, avrebbe dato la nascita alla cinematografia hollywoodiana, almeno a parte quella cinematografia. La sceneggiatura del film da lei citato, cioè Il diario di una donna amata, è un interessante tentativo di costruire una finta autobiografia, quella della pittrice Maria Costantinovna Pirceva, che ebbe solo una relazione epistolare con Maupassant. E qui però diventa addirittura la protagonista, la donna amata, con la scelta naturalmente suggestiva di ambienti e anche tematiche che potessero attrarre il grande pubblico.
0: E qual è il ruolo di uno scrittore come Corrado Alvaro, che al tempo ha già pubblicato parecchio, ricevuto anche diversi riconoscimenti in queste produzioni cinematografiche?
2: Ecco, teniamo presente che Alvaro ha una singolare personalità. È colto e conservatore come prosatore e critico, è elegante, attento ai particolari, legato al suo sud, ma europeo grazie all'esperienza di viaggiatore, ed è fortemente curioso e sperimentale come scrittore di cinema. In effetti la sua presenza costringe registi, soggettisti, direttori della fotografia a essere dei buoni lettori, cioè a immaginare storie e avvenimenti a partire dalla pagina d'autore che Alvaro consegna alla produzione, devo dire senza rinunciare alla suggestione della sua prosa impeccabile, per niente intimorito dalla grande macchina del cinema.
0: E dopo gli anni difficili della dittatura fascista, che però, come si sa, incoraggia moltissimo e sostiene il cinema in Italia, dopo la guerra cambiano i temi e si rivolgono a un ambiente che avrebbe dato origine al neorealismo.
2: Alvaro, in effetti, intercetta anche questo importante nodo culturale. Di fatto lavora gomito a gomito con grandi registi come Giuseppe De Santis, e con lui collaborano giovani sceneggiatori che si chiamano niente po' di meno che Michelangelo Antonioni e Carlo Lizzani, i futuri registi come tutti sanno, e il grande Cesare Zavattini, tanto per fare alcuni nomi illustri. Vorrei segnalarvi un film in particolare che si intitola Caccia Tragica, diretto da De Santis. Nel volume si può leggere l'intera sceneggiatura e se ne vedono delle immagini eloquentissime. Ecco, questo Caccia Tragica tenta di riabilitare l'immagine in passato sottomessa e stereotipa proprio del femminile. Qui, fra l'altro, lo stesso Carlo Lizzani recita una piccola parte, piccola ma significativa.
0: L'esperienza di Corrado Alvaro, sceneggiatore, non è poi così breve. Il volume si chiude con un film del 1950, Donne senza nome, la cui ambientazione iniziale è Trieste, coincidenza. Un film che dà uno spaccato della prostituzione femminile di quegli anni, grazie al racconto crudo e diretto di Alvaro, che a certi temi si era mostrato molto sensibile come narratore. Il film parte da un campo di concentramento che ospita donne considerate indesiderabili di ogni nazionalità, rifiutate da tutte le società civili.
2: Non c'è dubbio che Alvaro fosse attento a questo tipo di narrazione. Basti ricordare due titoli dei suoi romanzi, come Mastro Angelina e in precedenza i racconti da lei giustamente ricordati di Gente in Aspromonte. Il racconto cinematografico però ha le sue esigenze, e qui i dialoghi sono il banco di prova del bravo sceneggiatore. Fra l'altro, Donne senza nome si fregia della regia dell'ungherese Geza von Radványi e della direzione della fotografia importantissima del suo conterraneo Gábor Pogány, due eccellenze nel mondo del cinema di quegli anni. Ora, Alvaro è co-sceneggiatore insieme ad altri cinque autori, e le immagini che oggi possiamo riguardare grazie a questo volume offrono una sorta di visione delle sequenze fisse e danno proprio dei veri e propri ritratti di protagonisti, di scene d'ambiente, che io ritengo siano significativi in quanto parlano di un divismo senza lustrini e anzi di un antidivismo, certo che oggi sarebbe impensabile nel mondo del cinema in generale. Ritengo che sia un segnale importante di un certo tipo di cinema, anche in bianco e nero, che il cinema d'autore racconta con intelligenza temi che diverranno popolari, vere e proprie aperture in una cultura che interagire con il pubblico, però senza abbassare il livello della qualità.
0: Anche se, per inciso, vorremmo, professore, che ci dicesse in che misura il cinema intercetta l'opera letteraria di Alvaro, insomma, se ne nasca una comunione, una connivenza fra generi.
2: Allora, potrei dire che il linguaggio dei romanzi e dei tanti racconti di Corrado Alvaro debba molto alla curiosità che rendeva questo scrittore capace di alternarne la scrittura con le collaborazioni giornalistiche, le critiche cinematografiche, le sceneggiature, i soggetti, ma anche il teatro e i reportage di viaggio. Insomma, il lettore di Alvaro oggi si renderà conto che il modo di raccontare e anche la lingua dello scrittore si modificano osmoticamente nel tempo grazie all'incontro con questi generi diversi, senza rinunciare però al carattere di fondo, al carattere di una narrazione che fa di Alvaro uno scrittore solido, deciso, però anche con dei dubbi molto contemporanei, molto vicino a noi, e delle inquietudini, se necessario, come accade al protagonista di uno dei suoi romanzi più famosi, cioè L'uomo è forte.
0: Tutto questo è molto interessante, professore. Chiudiamo al nostro solito con un breve brano tratto dal volume di cui lei ci ha parlato, L'avventura del cinematografo Corrado Alvaro, Cineromanzi 1936-1950, a cura di Eugenio Attanasio, edito dalla Cineteca della Calabria.
2: Ecco, leggo l'inizio dalla sceneggiatura del film Donne senza nome del 1950, invitando anche i nostri ascoltatori a tener conto delle espressioni usate da Alvaro, molto eleganti, perché l'ascoltatore si chiederà: ma come avrà fatto il regista a rendere in immagine questo linguaggio? Ecco il punto. Sul molo del porto di Trieste una donna seguiva con occhi ansiosi e pieni di lacrime l'avvicinarsi di una nave. Vide subito ritto sul ponte un uomo lacero, con la barba lunga, con un sacco sulle spalle, e l'espressione sgomenta del suo volto si distese un po'. La donna sorrise, un sorriso trepido, di amore e di tenerezza, che si riflesse sul viso dell'uomo, in fila con altri uomini, laceri come lui, con un fagotto sulle spalle e le mani legate da una catena. Egli scese lentamente dalla passerella, passò davanti alla donna, si fermò un istante davanti a lei.
0: Grazie per essere stati con noi a Punta a Capo. Ci fermiamo qui, Ornella Rossetto e Drago Carvattin, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo. Intanto un caro saluto a tutti voi.
1: Radio Capodistria.
3: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo Parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
4: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo Parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato. Nabila.
5: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
6: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
7: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
8: E per compiere la squadra in media di radio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta che è passata a Stonda Gumboi per la prima volta per me in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di media di radio.
3: E allora presentiamo i ragazzi, che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
9: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
5: Quest'anno è la prima volta, oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
9: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita, e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
6: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
9: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
6: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
9: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
10: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
11: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
10: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
11: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
8: Cultura spertira e indiadura, poi si di giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, si identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi.
9: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
12: Vi sentite un po' lontani?
9: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
4: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
9: In certe occasioni pure è positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
12: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando. Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica della Sicilia, in onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
4: Sì, allora, welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città e il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
1: calorosamente. Esatto. da Marsala.
0: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Esra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Cors Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
1: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
0: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
2: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
3: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
4: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste e anche radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
1: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
5: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
6: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
7: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'aria che si respira.
1: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
7: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
8: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
9: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo, al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che

0: Anche in questa esperienza partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione, e
1: Ma non
0: però
1: è così, non
0: non
1: è
0: è
1: così.
0: vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
2: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano dalla Sicilia che ci proponi oggi.
1: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.

0: radio contrario.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
2: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo

0: sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
1: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
2: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche a un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
3: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
4: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
2: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
5: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
6: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
4: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
7: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
4: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
7: Molto impegnativo.
4: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita che io ho voluto leggere e il mio libro deve essere, intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine, non giudico un libro dalla copertina, piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
7: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
4: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
8: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Voi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odie?
6: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
1: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
0: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
2: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
4: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
6: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
9: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
10: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
4: allora,
10: il momento del sogno, quindi
4: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
10: Alice.
2: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
10: Stefano.
0: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
10: Valeria.
6: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
10: Questa idea ti è piaciuta?
6: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
10: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
7: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38° parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
10: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abid, Luisa Antoni, Ezra Accia. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
7: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Segnaliamo ancora disagi, code per incidente tra Martellago Scorzele in nesso con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta per traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione di quest'ultima, e sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. È tutto, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
13: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Janša. Pola, la celebrazione per la festa della Repubblica, unisce la comunità nazionale italiana dell'Istria. Incontro pubblico sull'importanza dei nidi d'infanzia sloveni a Trieste. Si sceglie il successore di Christian Schmidt quale alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia ed Erzegovina. Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Italia, conto alla rovescia per gli esami di maturità. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Janša. Pola, la celebrazione per la festa della Repubblica, unisce la comunità nazionale italiana dell'Istria. Incontro pubblico sull'importanza dei nidi d'infanzia sloveni a Trieste. Si sceglie il successore di Christian Schmidt, quale alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia ed Erzegovina. Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Italia, conto alla rovescia per gli esami di maturità. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: talk about.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo, io scendo a

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Un nuovo fronte freddo da nord-est si sta avvicinando alle Alpi e preceduto dall'afflusso di aria calda e un po' più secca in quota. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con nuvolosità cumuliforme, in particolare sui rilievi della Slovenia occidentale. Localmente soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 21 a 26. Nella notte addensamenti a partire da ovest, verso la mattina locali precipitazioni sulle regioni occidentali, lungo la costa soffierà scirocco. Domani le piogge si estenderanno alla maggior parte del paese, non si escludono fenomeni temporaleschi. A partire da metà giornata soffierà vento dai quadranti settentrionali, verso sera debole bora nel litorale, temperature minime da 9 a 16, massime da 15 a 24. Nella notte tra venerdì e sabato le piogge si esauriranno gradualmente, seguiranno rasserenamenti. Sabato soleggiato con sporadici moderati addensamenti, possibili isolati brevi rovesci, la bora cesserà di soffiare nel corso della mattinata. Domenica sereno, temperature in graduale aumento. Vediamo la viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese, incolonnamenti sulla 1 Lubiana-Capodistria tra la capitale e Logatez, per lavori in corso sempre sulla Lubiana-Capodistria code tra Unez e Postumia, a tratti anche sulla Capodistria-Lubiana tra Senogece e Postumia, incolonnamenti inoltre sulla Smarie-Capodistria e sulla isola Santa Lucia in ambo le direzioni. Causa lavori sulla statale Capodistria-Isola, chiuso il raccordo Capodistria-Centro presso la Vina Koper. Per motivi di sicurezza è chiuso a tratti il traforo delle Carabanche in direzione della Slovenia. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Jancia. Pola, la celebrazione per la festa della Repubblica unisce la CNI dell'Istria. Incontro pubblico sull'importanza dei nidi d'infanzia sloveni a Trieste. Si sceglie il successore di Christian Schmidt quale alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia ed Erzegovina. Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Italia, conto alla rovescia per gli esami di maturità. Apriamo questo giornale con la politica interna. Oggi nasce ufficialmente il quarto governo Jancia. In studio con noi Delio De Sardo.
2: Grazie Dean. In corso dunque dalle 9 la sessione straordinaria della Camera di Stato per il dibattito e la votazione del nuovo governo, il quarto come detto guidato da Janez Janša. Tra lunedì e martedì, lo ricordiamo, i 15 candidati ministri hanno affrontato e superato le prove in sede di commissioni parlamentari. La coalizione di governo sarà formata da Partito Democratico, Blocco NSI, SLS Focus e Democratici, con il sostegno esterno di Resnica Verità. Stamani in apertura dei lavori qualche attrito tra il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic e i deputati del Movimento Libertà, poi intervento del premier incaricato Janez Janša per illustrare le priorità del nuovo governo. La sessione della Camera di Stato viene seguita per noi da Valerio Fabbri. A te Valerio la parola.
3: Buongiorno Adele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come hai detto, questi i temi di giornata. Janez Janša, che ha presentato ancora una volta le idee per il suo governo, ha detto sarà un governo per tutta la Slovenia e per tutte le generazioni della Slovenia, auspica stabilità e un progetto a lungo termine di questo esecutivo. Fiscalità, deficit di bilancio e lotta alla corruzione e alla criminalità, i tre temi più importanti ed evidenziati più spesso nel suo intervento, per poi sottolineare anche l'esperienza della squadra, perché ha detto la gran parte, quasi tutti i ministri hanno già avuto esperienza di governo. Governo che inizierà già oggi la prima riunione operativa, sarà forse questa sera, perché il voto della fiducia è previsto tra le 5:30 e le 6, e dove questa seduta sceglieranno già alcune nomine e faranno alcuni cambi ai vertici. Come hai accennato, all'inizio seduta c'è stata un uno scontro verbale abbastanza vivace, abbastanza acceso tra il presidente della Camera Zoran Stevanovic e le due deputate di Movimento Libertà, che lo hanno accusato di aver utilizzato termini poco adeguati verso alcune colleghe di partito, e in riferimento a un posto nel quale Stevanovic ha utilizzato un termine che potremmo tradurre in italiano peripatetica, quindi una persona un po' che vagabonda, che perde tempo, per stigmatizzare il comportamento nelle commissioni parlamentari durante le elezioni di alcune deputate di Movimento Libertà, termine che, come si può immaginare, può essere interpretato anche in modi diversi. Chiudo dicendo l'ultimo passaggio: in questa mattinata, dopo la presentazione dei presidenti delle varie commissioni parlamentari, c'è stata poi la presentazione delle posizioni politiche di tutti i gruppi parlamentari, e per il gruppo parlamentare dei deputati ai seggi specifici delle comunità nazionali è intervenuto Felice Zizza, che è appunto il deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana, che ha da un lato ringraziato Golob come primo presidente del governo di un governo di centrosinistra, ad aver mantenuto oltre il 90% delle promesse, ad aver stanziato 35 milioni di euro per le comunità nazionali, per poi dare il benvenuto e accogliere con altrettanto piacere ed entusiasmo il governo che entrerà in carica a breve, quindi il saluto a Janez Janša, con l'auspicio che i temi già affrontati nel confronto quando c'è stato appunto con Janša, i temi verranno realizzati allo stesso modo. Abbiamo anche raccolto un audio del deputato che manderemo in onda nelle prossime edizioni, e per il momento, se non ci sono domande, è tutto dalla Camera di Stato.
2: Grazie a Valerio Fabbri per questa corrispondenza da Lubiana, ci risentiamo poi per un aggiornamento nel GR delle 15:30.
1: La Camera di Commercio del Litorale ha inviato una lettera alla Direzione Generale delle Infrastrutture chiedendo una soluzione immediata al problema del traffico congestionato causa lavori di ristrutturazione della rotatoria presso Belvedere sulla strada che collega Jagodi a Santa Lucia. Propone inoltre di sospendere i lavori e riprenderli a ottobre, quando il traffico sarà meno intenso. Nemmeno la ristrutturazione di questa rotatoria, attualmente in corso, migliorerà significativamente la situazione nel tratto interessato, ha scritto nella missiva Borut Fakin, presidente della Camera di Commercio del Litorale e del Consiglio di Vigilanza dell'Associazione Turistica di Porto Rosse. Ha poi chiesto alla Direzione delle Infrastrutture di convocare immediatamente una riunione con tutti i responsabili e di modificare al più presto la gestione del cantiere, in modo da rendere il traffico più scorrevole. Presso la comunità degli italiani di Pola si è svolta ieri sera la cerimonia per la festa della Repubblica Italiana, organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Fiume. All'evento erano presenti personalità del panorama socio-politico regionale istriano e gli esponenti delle istituzioni del microcosmo minoritario. La serata è stata allietata da uno spettacolo del Bellini Ensemble del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, intitolato L'Italia in musica e cinema. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
4: Dopo un video messaggio del vice premier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, è stata la console generale d'Italia a Fiume, Iva Palmieri, ad aprire la serata. La console ha rilevato il grande piacere di poter festeggiare l'80° anniversario del referendum istitutivo della Repubblica assieme alla comunità italiana dell'Istria. 80 anni che possono sembrare tanti o pochi, ma che ci hanno traghettato verso un futuro di pace, dialogo e condivisione. ha detto la console, sottolineando che la forza dell'Italia è rappresentata dalle persone e anche dalla nostra minoranza che con il proprio lavoro ne afferma i valori.
5: Abbiamo deciso di organizzare questa serata qui a Pola per avvicinarci alla collettività, alla comunità nazionale italiana che è particolarmente presente e numerosa proprio nella regione istriana.
4: Ha aggiunto la Palmieri spiegando come
5: già da qualche tempo stiamo cercando di attuare una serie di iniziative che tendono proprio ad avvicinarci ai nostri connazionali sia sul piano dei servizi consolari che anche con eventi.
4: Felice di intervenire nella sua Pola, il vicepresidente deputato della CNI al Parlamento croato Furio Radin ha affermato che l'identità non è solo una questione geografica, si può partire o rimanere, ciò che conta è non rinunciare a se stessi.
6: Noi vogliamo bene all'Italia non perché siamo nazionalisti, noi siamo il contrario dei nazionalisti, noi siamo persone che amano distinguere una persona, per ripetermi, dall'altra, non un'etnia dall'altra.
4: Ha detto Radin rivolgendo un saluto agli italiani che vivono a sud e a nord del fiume Dragogna e che assieme a croati, sloveni, serbi ed altre etnie con spirito aperto ed inclusivo hanno scelto la strada del dialogo, del rispetto reciproco e della convivenza. Infine è intervenuto il presidente uscente della giunta esecutiva UI e presidente UI in pectore Marin Corva. In molti credevano che la cerimonia polese sarebbe stata l'occasione per l'ufficiale passaggio di consegne tra i due. Come noto, Corva, che è stato il sostituto di Radin alle parlamentari del 2024, dovrebbe subentrargli a metà mandato.
6: Quando io prendo un impegno con una persona, tengo a mantenere l'impegno.
4: Ha detto Radin, facendo intendere che l'avvicendamento arriverà a breve.
1: L'ESCAGESE, l'Unione Culturale Economica Slovena, con la collaborazione di Elena Cerkvenic, che da anni collabora regolarmente a progetti culturali volti alla diffusione e alla conoscenza della lingua e della cultura slovena in Italia, ha organizzato presso il Circolo della Stampa un incontro pubblico sull'importanza dei nidi d'infanzia sloveni a Trieste. I servizi educativi in lingua slovena sono un'opportunità per la diffusione del bilinguismo, come hanno spiegato i relatori, la consigliera comunale Valentina Repini, la psicologa e psicoterapeuta Susanna Pertot e Peter Canciani, rappresentante dell'Associazione dei genitori di San Giovanni, rione in cui da anni si cerca di aprire un asilo nido in lingua slovena. Ma quanto manca alla realizzazione di questo progetto? Davide Fifacolo ha chiesto a Valentina Repini.
7: A livello istituzionale, in questi anni il lavoro che è stato fatto è un lavoro sostenuto da tutto il Consiglio Comunale, ovvero dalla gran parte dei consiglieri e delle consigliere del Consiglio Comunale di Trieste, che hanno dato un indirizzo politico alla Giunta molto chiaro, quello di attivare la sezione slovena di Nido a San Giovanni. E al momento non c'è stato ancora un riscontro positivo, però continueremo ad insistere su questo, in quanto la richiesta ha anche una sua logica. Nel nuovo polo 06 di San Giovanni esiste una scuola dell'infanzia comunale che ha la sua sezione slovena, quindi aprire l'apertura del nuovo nido è chiaro che come conseguenza ha anche l'attivazione della sezione slovena per permettere il percorso 06. Poi proprio nel rione di San Giovanni c'è tutto l'iter scolastico in lingua slovena e questo darebbe oltre a un valore aggiunto proprio a Trieste, la sua capacità di valorizzare le lingue e le culture che la rendono speciale e ricca, sarebbe anche un'occasione importante di creare maggiore equità territoriale nell'accesso ai servizi della prima infanzia.
8: Una parte politica però sembra, nonostante sia riscontrato che è utile, comunque contraria ancora a questa possibilità.
7: Sì, diciamo che purtroppo c'è ancora una mentalità di propaganda o di andare a ricercare ancora qualche voto, ma dal mio punto di vista, anche confrontandovi con tante persone, ritengo che la cittadinanza sia molto più rock rispetto alla politica, che comunque continua a rimanere lenta. e a non comprendere che i tempi sono maturi.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si conclude oggi a Sarajevo la riunione del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, chiamato ad individuare il successore dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt, che ha lasciato l'incarico lo scorso maggio. Oltre alla nomina del nuovo responsabile della supervisione degli aspetti civili degli accordi di Dayton, il vertice è chiamato a discutere anche il futuro dell'ufficio dell'alto rappresentante, attivo nel paese da 30 anni. Tra i candidati figura anche lo sloveno Roman Završek. Sentiamo Maja Novak.
9: Del comitato direttivo fanno parte i rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone, Turchia, che rappresenta l'Organizzazione della Cooperazione Islamica. La Russia, pur essendo formalmente ancora membro, non partecipa alle riunioni dal 2021. Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi tra i possibili successori di Schmidt. Tra i favoriti figurano il diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi, già ambasciatore in Serbia, Montenegro e Russia, ed ex consigliere dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alcuni paesi europei vedrebbero invece con favore la nomina del diplomatico francese René Trocas, attuale inviato speciale del governo francese per i Balcani occidentali. Sul tavolo vi sarebbe anche il nome dell'americano William Rager, vice direttore dell'Intelligence Nazionale per l'integrazione delle missioni e responsabile dei briefing quotidiani del presidente Donald Trump. Tra i candidati compare inoltre lo sloveno Roman Završek, avvocato e presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa. Završek ha dichiarato di essere disponibile ad assumere l'incarico, sottolineando come la cooperazione tra le diverse componenti del paese e l'accelerazione del percorso europeo siano elementi fondamentali per il futuro della Bosnia ed Erzegovina. Oltre alla scelta del nuovo alto rappresentante, il Consiglio è chiamato a chiarire il ruolo che questa istituzione dovrà svolgere negli anni a venire. Durante il suo mandato, Schmidt ha fatto ampio ricorso ai cosiddetti poteri di Bonn, che consentono all'alto rappresentante di modificare leggi e nominare o rimuovere funzionari. Le sue decisioni, in particolare quelle relative alla legislazione elettorale e ai provvedimenti adottati dalle autorità della Repubblica Srpska, hanno suscitato forti critiche da parte di Banja Luka e provocato ripetute reazioni negative anche da Mosca e Belgrado. La scelta che emergerà dal vertice di Sarajevo sarà dunque determinante non solo per il futuro assetto istituzionale del paese. Ma anche per definire il grado di

0: Ora, secondo il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
1: Un colloquio durato quasi 9 ore, quello tra Israele e Libano, che hanno concordato il rinnovo della tregua. Le trattative riprenderanno la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Fino a quella data gli Stati Uniti continueranno a mediare tra le due parti, secondo quanto si legge in una dichiarazione congiunta. Questa afferma inoltre che entrambe le parti accelereranno la creazione di aree pilota in cui forze armate libanesi assumeranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo Hezbollah. Israele intanto ribadito che la sicurezza del paese e il rispetto dell'integrità territoriale possono essere garantiti solo disarmando Hezbollah e smantellando le sue infrastrutture in tutto il paese. Il Libano ha invece nuovamente sottolineato la necessità del reciproco rispetto dei confini internazionalmente riconosciuti e l'esigenza della piena attuazione del cessate il fuoco. Per il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, il cessate il fuoco è un grave errore. Hezbollah non ha lasciato l'area a sud del fiume Litani e l'esercito libanese non ha modo di imporne l'allontanamento, ha scritto sul social X. Secondo le sue parole, lo Stato libanese è un partner di Hezbollah che diventerà solo più forte. Invece di sconfiggerlo, Israele accetta la sua esistenza, ha aggiunto. Al contrario, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha accolto con favore la tregua. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che si è creata in Libano e che può portare ad un accordo di pace con lo Stato libanese. Abbiamo promesso sicurezza agli abitanti del nord e l'abbiamo mantenuta, ha aggiunto Katz. Intanto nel sud del Libano sono stati segnalati diversi attacchi da parte di Israele successivi all'annuncio di cessate il fuoco. L'IDF ha diffuso un avviso urgente ai residenti in cui specifica che nell'area i combattimenti continuano e che l'esercito israeliano prosegue nel colpire strutture e infrastrutture di Hezbollah presenti nei villaggi e nelle loro vicinanze. L'IDF non intende arrecare danno alla popolazione civile, ha precisato il portavoce. Per la sicurezza dei residenti consiglia a loro di evitare di dirigersi a sud del fiume Zahrani.
0: In Italia è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'esame di maturità. Mancano poche settimane all'appuntamento che coinvolgerà oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, pronti ad affrontare una delle tappe più importanti del loro percorso scolastico. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: L'esame di Stato 2026 entra nella sua fase decisiva. Sono oltre 500.000 gli studenti italiani che nelle prossime settimane affronteranno la maturità, appuntamento conclusivo del percorso scolastico che segna il passaggio verso l'università, il mondo del lavoro o altri percorsi di formazione. Si inizia giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. I candidati saranno chiamati a scegliere una delle tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e del merito, articolate tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo scolastico. Al liceo classico la materia scelta è latino, allo scientifico matematica, mentre nei licei linguistici gli studenti affronteranno una prova sulla prima lingua straniera. Per gli istituti tecnici professionali, invece, le discipline saranno quelle caratterizzanti i rispettivi indirizzi di studio. Terminate le prove scritte, prenderanno il via i colloqui orali secondo il calendario definito dalle singole commissioni. L'esame conclusivo terrà conto dell'intero percorso scolastico dello studente, delle prove sostenute e dei crediti maturati nel triennio finale. Intanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i nominativi dei commissari esterni, consultabili attraverso la piattaforma dedicata. Questa è la prima maturità che applica integralmente la riforma che ha ridotto il numero dei componenti delle commissioni, passando da 7 a 5 membri. Ci sarà quindi un presidente esterno, 2 commissari esterni e 2 commissari interni e la formula di una commissione per 2 classi abbinate. La pubblicazione degli elenchi rappresenta uno degli ultimi passaggi organizzativi prima dell'avvio dell'esame di Stato e consente agli studenti di conoscere in anticipo parte dei docenti che li esamineranno durante le prove.
0: Oggi a Lussemburgo la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nella quale discuteranno l'attuazione del patto europeo sulla migrazione, che entrerà completamente in vigore il 12 giugno, e della situazione nell'area Schengen. All'ordine del giorno ci sono anche lo status dei rifugiati ucraini e le questioni di sicurezza legate agli eventi in Medio Oriente. Tradotta per la prima volta in sloveno, una delle raccolte poetiche più intime e meno

0: conosciute di Pierpaolo Pasolini, versi giovanili di Via degli Amori. A pubblicarla in un'edizione bilingue il comune di Idria, la località oggi in Slovenia ma all'epoca territorio italiano, in cui Pasolini visse un anno da bambino fra il 1930 ed il 1931. Idria è citata in alcune poesie. Una presentazione del volume si è tenuta ieri a Trieste al Museo Letz. Sentiamo con Ornella Rossetto.
1: A Idria, quel lontano soggiorno di Pierpaolo Pasolini è stato per lungo tempo tutto al più uno sbiadito ricordo, poi la riscoperta, il susseguirsi di iniziative, il lavoro anche di scavo per riportare alla luce tracce di memoria, facendo riemergere i legami del poeta intellettuale friulano con la località slovena, patria dei suoi 8 anni. Pasolini a Idria, all'epoca facente parte del Regno d'Italia fra il 1930 e il 1931, seguendo il girovagare del padre, ufficiale dell'esercito, una permanenza breve ma che lascerà un segno nella sua geografia sentimentale. Anche di questo danno testimonianza i versi della raccolta giovanile Via degli Amori, composta intorno al 1946 e che l'autore stesso definisce un poema della mia infanzia. Viene ora pubblicata per la prima volta in sloveno dopo l'edizione postuma italiana nei Meridiani Mondadori del 2003 in un'edizione bilingue sloveno-italiano voluta dal comune di Idria insieme ad alcune altre liriche segnalate alla curatrice del volume Milanka Trushnovets da Graziella Chiarcossi, cugina ed erede del poeta che ha concesso gratuitamente i diritti di pubblicazione e che firma uno dei contributi critici presenti nel libro. Il testo raccoglie versi legati a luoghi fondamentali della formazione di Pasolini come Casarsa e Sacilia, appunto Idria, che il poeta ricorda incastonata fra montagne e acque, nuovo approdo di quella missione restitutiva della memoria del poeta Idria che la cittadina si è data. Il volume si inserisce inoltre in un più ampio percorso di collaborazione transfrontaliera volto a valorizzare i legami tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia nel nome di Pasolini, un progetto Interreg Italia-Slovenia del quale la pubblicazione incontra pienamente gli obiettivi, come affermato in occasione della presentazione triestina e responsabile del museo Letz Riccardo Cepak, che sottolinea il valore culturale e anche simbolico di questa iniziativa editoriale.
2: È un valore culturale ed è un valore simbolico, nel senso che rappresenta l'unione di due territori con termini che contribuiscono entrambi a costituire quella che è la cultura di un territorio.
0: Le 12:53 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternosch.
3: Radio Capodistria.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Vivi Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si rallenta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione attenzione ad un veicolo in panne segnalato nei pressi di San Donà di Piave in entrata. Prudenza alla guida. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio 4 si verificano code sempre per traffico tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. E poi dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno per lavori la 4 Venezia Trieste verrà chiusa tra Portogruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
3: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairappappà, Giuseppe Signorelli al microfono. È una puntata in cui abbiamo recuperato un disco di 9 anni fa e lo facciamo ogni tanto perché non in questo spazio non riusciamo a star dietro a volte a tutti i dischi, però andiamo poi nel tempo a recuperarne qualcuno. E oltretutto questa puntata ci fa un po', come dire, un po' da ponte o da anticipazione per la puntata di Meloditalia che andrà in onda, facciamo il solito spottone, domenica dalle 10 alle 11, poi in replica dalle 22 alle 23, e lì parleremo nell'occasione anche dell'ultimo disco di Di Martino, e difatti è lui il protagonista della puntata di oggi di Pairappappà. Di Martino che incrocia, diciamo così, la sua voce, la sua chitarra, la sua arte insieme a Fabrizio Cammarata. Entrambi sono cantautori, in più Cammarata ha fatto anche produttore, un viaggiatore anche perché è stato un po' in giro per il mondo dove ha tratto spunti per i suoi dischi, ha diviso il palco anche con tanti personaggi importanti come Patti Smith, Ben Harper e tanti altri, e sono entrambi palermitani. E Antonio Di Martino, questo è il suo nome completo, e Fabrizio Cammarata hanno costruito negli anni anche un percorso musicale di grande qualità. Hanno praticamente nel 2017 hanno sublimato radici e visioni comuni in un progetto artistico concretizzato in questo disco e anche in un romanzo biografico che è uscito contemporaneamente. Mettiamo un pochettino di ordine. Il disco in questione di cui ci occuperemo oggi si intitola Un mondo raro ed è nato da un viaggio compiuto appunto da Palermo a Città del Messico alla scoperta dell'universo di Chavela Vargas, che è una vera e propria istituzione della musica messicana, scomparsa nel 2012 a 93 anni, popolarissima nei paesi di lingua spagnola negli anni 60 e 70, amante di Frida Kahlo e Ava Gardner, ritiratasi dalle scene nel 1979 a causa dei problemi con l'alcol e ricomparsa poi negli anni 90 grazie a Pedro Almodóvar, che scelse sue vecchie canzoni per alcuni film. Per quanto riguarda appunto questo disco, Un mondo raro, si tratta di 10 brani intensi, spogli, malinconici, a tratti anche strazianti, pregni di quella tradizione ranchera che narra di storie romantiche e cuori infranti, tradotti per l'occasione in italiano ed eseguiti appunto da Di Martino e Cammarata, con l'ausilio delle chitarre di Juan Carlos Allende e Miguel Peña, che erano all'epoca, quando era ancora in vita, dei fidati accompagnatori appunto della Vargas. E noi abbiamo incominciato proprio col brano che apre questo disco, Non tornerò. E i brani sono stati commentati tutti in una bella intervista da Di Martino stesso o da Cammarata, e quindi io vi riporterò anche le loro parole. Per quanto riguarda questa Non tornerò appena ascoltata, dicono la prima canzone a cui abbiamo lavorato, quella da cui è nato tutto. È impressionante come in quella camera d'albergo di Città del Messico ci si sia svelata una bellezza inaspettata mentre trasformavamo la canzone No Volveré, anche la prima canzone del primo disco di Chavela del 1961. Appunto il significato più profondo di questo testo ruota attorno alla scelta definitiva di troncare una storia d'amore dolorosa e tossica. Il protagonista accetta la fine della relazione e giura a se stesso e a Dio che non farà mai più marcia indietro, anche se questo comporta sofferenza. E il passato è paragonato a una sbornia che non c'è passata. Il distacco è doloroso ma inevitabile, simboleggiato appunto dal treno dell'addio con un biglietto di sola andata, come avete sentito insomma dalla canzone. E adesso si passa a un altro bellissimo brano, si tratta di Macorina. Anche qui vi riporto le testuali parole dei due artisti, che ci dicono: è il soprannome di una prostituta di alto bordo dell'Havana pre-rivoluzionaria che ha fatto perdere la testa a presidenti, miliardari americani e poeti come il raffinatissimo Alfonso Camin, spagnolo, che scrive una poesia piena di riferimenti sensuali che traboccano di flora cubana.
Questa poesia viene regalata a Ciavella, che conosce la Macorina di persona e ne viene rapita. Il ritmo e la melodia sono tutte di Ciavella, le parole lo diventano, insomma. E appunto questo brano prende il nome da questo personaggio, che si chiamava in realtà Maria Calvo Nodarse, detta appunto Macorina. Questa figura affascinante, spregiudicata, che faceva strage di cuori fra ricchi e potenti, insomma, quindi un personaggio veramente molto molto particolare, è diventato proprio un simbolo di trasgressione. E come dicevo, che appunto il testo era questa poesia scritta dallo spagnolo Alfonso Camín e poi musicata e resa celebre dalla Vargas. E il messaggio della canzone, attraverso quindi queste metafore tropicali come il mango e la non, descrive questo amore carnale, libero e travolgente. Per Ciavella, e di riflesso ovviamente per Di Martino e Camarata, cantare Macorina significava affermare il diritto di amare liberamente, sovvertendo le regole morali e religiose dell'epoca. Ma è venuto il momento di ascoltarla, quindi Macorina, Di Martino e Fabrizio Camarata.

E vi dicevo prima che in contemporanea, oltre al disco Un mondo raro, che, di cui ci stiamo occupando oggi, in contemporanea è uscito anche un libro, un romanzo dal titolo Vita in canto di Chavela Vargas, edito da La Nave di Teseo. Oltre 200 pagine che vogliono essere il resoconto documentato della vita della cantante che, vi dicevo, tornata in auge 81 anni, fu chiamata a partecipare al film Frida, le fu affidata una parte in Babel di Alejandro González Iñárritu e riempì di nuovo i teatri dopo aver percorso la propria terra, anche se in realtà lei era originaria della Costa Rica, 30 anni prima, con un poncio rosso sulle spalle, un sigaro immancabile in bocca e una pistola, pensate un po', nella fondina. Quindi Un mondo raro, ecco, porta finalmente alla ribalta italiana le canzoni di questa artista, rimasta quasi insomma sconosciuta in Italia, un materiale prezioso che soltanto due cantautori come Di Martino e Fabrizio Cammarata, con una sensibilità tanto spiccata, potevano rendere in maniera tanto fedele ed emozionante. E ascoltiamo adesso ancora un altro brano dal titolo Non son di qui, e vi riporto anche in questo caso le loro parole per presentarlo. Ci dicono: ci piace pensare che questa sia una delle tante dichiarazioni di libertà della nostra sciamana Chavela. Una canzone in cui si viene rapiti dal fascino di donne che immaginiamo come nelle foto di Manuel Álvarez Bravo, nude, sensuali, dal tempo rallentato e bruciate dal sole messicano. Nello sfondo muri scrostati di case coloniali ed enormi alberi. Il brano, appunto, Non son di qui, scritto originariamente da José Alfredo Jiménez, è noto come La canción de Chavela, è un inno, come dire, esistenziale, con la libertà e all'estraneità. E il significato, possiamo dire, che ruota attorno a due concetti chiave. Uno è il senso proprio di dislocazione, cioè il protagonista e l'anima stessa si percepisce come estraneo al mondo circostante, non appartenendo né a qui né a là, liberandosi dalle convenzioni sociali e geografiche. E l'altro è l'amore e il dolore, cioè ogni verso affronta con semplicità e crudezza le ferite e le verità scomode di una vita vissuta intensamente, raccontando un sentimento passionale e tormentato, ma vissuto in totale autonomia. E la reinterpretazione di Di Martino e Cammarata trasforma quindi le angosce dolorose del brano originale in una riflessione dolce, malinconica e intima. Quindi Non son di qui, Di Martino, Fabrizio Cammarata.

Per quanto riguarda come, diciamo, ha preso vita questa idea di tradurre le canzoni di Chabela Vargas e raccoglierle in un disco, anche in questo caso voglio riportarvi le parole di Di Martino, che racconta un po' appunto come è nata questa idea. E dice: l'idea è nata mentre attraversavamo strade sterrate e curve diretti nello stato di Oaxaca in Messico. Io stavo ascoltando Chabela Vargas con gli auricolari e a un certo punto me li sono tolti e ho detto a Fabrizio, ovviamente camarata, che quei brani avrebbero funzionato benissimo in italiano. Da lì abbiamo provato a tradurre No Volveré, che è diventata poi Non Tornerò, il brano che abbiamo ascoltato in apertura. E continua ancora Di Martino: abbiamo notato che aveva una musicalità particolare e funzionava molto bene. Successivamente abbiamo lavorato alle traduzioni dei brani che meglio si adattavano in italiano, perché molte delle canzoni del repertorio di Chabela Vargas, fra cui la Llorona e Paloma Negra, sono piene di riferimenti anche, come dire, tipicamente messicani, che proposti nella nostra lingua in italiano, cioè, potrebbero risultare grotteschi. Quindi abbiamo evitato di tradurre cose intraducibili, e questo appunto secondo Di Martino. E adesso ci ascoltiamo ancora un brano molto molto particolare. Si tratta di Le Ombre, che è una reinterpretazione del celebre brano messicano Sombras. E la canzone descrive uno stato d'animo in cui, una volta che la persona amata se n'è andata, non rimane altro che una struggente malinconia. Vedete che un po' i temi che si rincorrono sono più o meno, ruotano sempre intorno alle stesse cose, insomma. L'assenza dell'altro si materializza e i ricordi, le abitudini e gli odori, come quello delle rose, avvolgono chi resta proprio come un'ombra. È un lamento quindi intimo che affronta la nostalgia e l'ossessione per il partner assente, espresso nello stile malinconico e viscerale tipico poi della tradizione ranchera sudamericana. Ascoltiamola quindi, Le Ombre, sempre nell'interpretazione di Di Martino e Fabrizio Camarata.

0: No, le ombre.
1: E siamo arrivati in conclusione. Tempo per riportarvi ancora quanto ci dice Di Martino per quanto riguarda una connessione, almeno ideale, diciamo, fra due terre così apparentemente, sicuramente geograficamente sì, lontane, come il Messico e la Sicilia. Interessante quello che Di Martino dice. Ci sono diversi legami. Innanzitutto, entrambe le culture hanno un senso di tragedia comica e nelle tante contraddizioni che le pervadono. Poi mi ha sorpreso molto vedere che sia i messicani che i siciliani sono gli unici al mondo a celebrare non il giorno dei morti, ma la festa dei morti. A Palermo, come città del Messico, in quel giorno si festeggia, perché la morte viene vista come qualcosa da ingraziarsi piuttosto che respingere. Questa visione così particolare della morte che accomuna Messico e Sicilia si riflette in una medesima visione della vita. E che dire poi del parallelismo che si può fare tra Rosa Balistreri e Chavela Vargas? In effetti Rosa Balistreri è la voce, diciamo così, della Sicilia, una cantante, interprete veramente dalla voce incredibile, e quindi si può in effetti paragonare a quella molto intensa di Chavela Vargas. E adesso andiamo via. Sì, in tutti i sensi, perché anche il titolo della canzone che chiude questa puntata, Andiamo Via, altra canzone di Chavela Vargas, comunque una canzone messicana, titolo Vámonos, è una dichiarazione di indipendenza. Infatti il testo affronta il tema dell'amore libero e ribelle in una società giudicante. Allontanandosi dal dolore di un amore impossibile, l'invito ad andare via rappresenta la volontà di due persone proprio di sfuggire alle convenzioni, alle classi sociali, alle critiche esterne, per vivere il proprio sentimento alla luce del sole. E quindi andiamo via anche noi, insieme a Di Martino e Fabrizio Cammarata. L'appuntamento, come di consueto, la settimana prossima, e un buon proseguimento a tutti sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Radio Capodistria. Notizie.
1: Notizie delle 13.30. In corso dalle 9 la sessione straordinaria della Camera di Stato per il dibattito e la votazione del nuovo governo, il quarto, come detto, guidato da Janez Janša. Tra lunedì e martedì, lo ricordiamo, i 15 candidati ministri hanno affrontato e superato le prove in sede di commissari parlamentari. La coalizione di governo sarà formata da Partito Democratico, Blocco NSI, SLS, Focus e Democratici, con il sostegno esterno di Resnica Verità. Stamane, in apertura dei lavori, qualche attrito tra il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic e i deputati del Movimento Libertà, poi l'intervento del premier incaricato Janez Janša, che ha illustrato le priorità del programma di governo. I ministri dell'Interno dell'Unione Europea discutono oggi a Lussemburgo il futuro della protezione temporanea concessa ai profughi ucraini. Tra le ipotesi allo studio figura la possibilità di non concedere più automaticamente questo status agli uomini ucraini soggetti agli obblighi di leva, una proposta che trova il sostegno di paesi come Germania e Austria, ma che incontra la contrarietà dell'Estonia. La Commissione europea elaborerà ora una proposta sulla base del dibattito odierno, che dovrà poi essere approvata dagli Stati membri. Attualmente circa 4 milioni di cittadini ucraini rifugiatisi nell'UE dopo l'invasione russa beneficiano della protezione temporanea, che garantisce accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle prestazioni sociali senza la necessità di presentare domanda d'asilo. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha respinto l'accordo di tregua raggiunto tra Libano e Israele. Il gruppo insiste sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con un ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Hezbollah inoltre considera il ritorno dei residenti sfollati, gli sforzi di ricostruzione e il rilascio dei prigionieri libanesi come condizioni essenziali per qualsiasi accordo futuro. Intanto, una base preposta alle operazioni di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano è stata colpita ieri sera da un razzo. Tre membri della missione di pace UNIFIL sono rimasti feriti, uno di loro è deceduto a causa delle ferite riportate. Si tratta di un militare dell'esercito serbo. La missione ha avviato un'indagine sull'accaduto. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha esortato le autorità di Belgrado ad accelerare le riforme necessarie per l'adesione all'UE. Il presidente serbo, Aleksandar Vučić, ha annunciato la prosecuzione delle riforme ed espresso la speranza che il vertice UE-Balcani occidentali di venerdì a Tivat porti più di semplici nuovi annunci. Dopo l'incontro con Costa, Vučić ha espresso la speranza che Bruxelles comprenda meglio le frustrazioni di Belgrado per la mancata apertura di nuovi capitoli negoziali nel processo di adesione negli ultimi 5 anni. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
2: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.
3: Tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: bentrovati, eccoci anche oggi il nostro momento dedicato alla musica nuova, la musica proiettata all'estate 2026, la musica indipendente, perché è di questo che si occupa Ora Musica, la vetrina musicale indipendente. Tra poco, come sempre, iniziamo con gli ascolti delle novità, ma subito ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

lo scopriremo solo vivendo chi sei. Lucio Battisti con il nastro rosa da Una giornata uggiosa oggi ci ha riportato nel 1980 per aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco sarà con noi Alessandro Romano per presentarci il suo singolo nello spazio interviste, ma subito una novità all'improvviso, il nuovo singolo di Gemini.

0: Intervista. Alessandro Romano oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica per parlare del suo singolo Noi Soli e Voi Lontani, questo è il titolo della canzone. Siamo in Puglia, giusto Alessandro? Ben trovato.
1: Sì, Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Oh, che bello. Senti, è un tema forte quello che tratti in questa canzone.
1: Sì, vabbè, io l'ho scritto perché l'ho dedicato ai miei nonni, che sono i pilastri della famiglia, perché li ho persi 2 anni fa e ho voluto scrivere questo pezzo per loro. E ho voluto pensare a loro perché mi hanno dato tutto e ogni giorno perdo 10 minuti per ricordarli, e ho voluto scrivere questo pezzo qui, ma tanti l'hanno pure interpretato in una maniera in cui tanti lasciano il proprio paese per andare a lavorare in un altro paese e l'hanno voluto interpretare in quella maniera.
0: Ecco, c'è sempre di mezzo la lontananza, no?
1: Lontananza,
0: solo
1: certo.
0: Che in uno dei due casi è una lontananza riparabile, perché torni per le vacanze e rivedi la persona. Nell'altro caso purtroppo no, e allora lì ecco che rimangono proprio i ricordi, no?
1: Certo.
0: A te, a quanto pare, insomma, i nonni mancano molto, perché per arrivare a fare una riflessione di questo tipo. Questa è una canzone che farà quindi un singolo a sé, o hai in mente di realizzarci attorno un altro progetto, che ne so, un EP?
1: No, stiamo realizzando un album.

Noi soli e voi lontani, questo è il titolo della canzone di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Niente dopo di noi. Questa è la canzone di Lorenzo Lupo, novità al primo ascolto. Ora musica, siamo nella parte finale, ancora un paio di novità al primo ascolto con voi. Prima di salutarci, Memoria è il titolo della nuova canzone di Ralph.

0: memoria.
1: Memoria, Ralph, artista emergente di origini filippine con il suo singolo. Lui è cresciuto ascoltando Boyz II Men, Usher, quella roba lì, insomma. E adesso si lancia con questa voglia di pop R&B già espressa in questo singolo. Aura Musica, a chiudere la puntata, Archivio Futuro con Francesca Palamidessi in questa canzone che è Limerence, Self Love.

0: Francesca Palamidessi, la voce è la sua, con Archivio Futuro, questo il progetto, in questa canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Noi se volete ci ritroviamo domani, sì, domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Sandona di Piave, Cessalto e tra Monfalcone Est e Sistiana. Anche sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico, code in uscita Udine Sud e poi in direzione del Bivio A4 tra Udine Nord e il Bivio A4. Sulla 31 della Valdastico, code per un veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infovaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarie.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il deputato della Comunità Nazionale Italiana Felice Zizza ha denunciato in Parlamento le pressioni esercitate dalla dirigenza di RTV Slovenia nei confronti dei programmi delle minoranze nazionali. Pur esprimendo apprezzamento per i finanziamenti aggiuntivi destinati all'emittente pubblica per i programmi delle due comunità nazionali, Zizza ha parlato di una persistente discriminazione nei confronti della struttura dirigente e dei dipendenti dei programmi italiani, sostenendo che la comunità ungherese sarebbe stata meno penalizzata. Al contempo ha ricordato il tentativo da parte dei vertici di RTV Slovenia di chiudere i due centri regionali e ha ribadito la necessità di garantire un finanziamento statale completo dei programmi radiotelevisivi delle comunità nazionali. La Confederazione dei Sindacati 90 ha promosso a Capodistria un dibattito per denunciare i recenti provvedimenti governativi d'urgenza, tra cui l'abolizione del trattenimento automatico delle quote associative in busta paga, considerati dalle sigle sindacali un attacco ideologico allo Stato sociale e una ritorsione politica. Il presidente Damian Wolf ha criticato l'assenza di dialogo sociale e l'imposizione di riforme che favoriscono il capitale a scapito dei lavoratori, preannunciando il ricorso alla disobbedienza civile e alla mobilitazione di piazza qualora venga impedito il referendum abrogativo. All'incontro hanno partecipato anche delegati esteri, i quali hanno evidenziato una tendenza comune ai governi di centrodestra europei nel ridimensionare le tutele occupazionali. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso telefonicamente al premier armeno Nikol Pashinyan il fermo sostegno di Bruxelles contro le pressioni politiche ed economiche della Russia, intensificatesi in vista delle imminenti elezioni parlamentari. Per contrastare le recenti sanzioni commerciali di Mosca e la richiesta di Putin di un referendum sulla compatibilità euroasiatica, l'UE ha stanziato un pacchetto di aiuti immediati da oltre 50 milioni di euro e ha avviato corridoi preferenziali per l'importazione di prodotti agroalimentari e florovivaistici armeni. Nel lungo termine, von der Leyen ha ribadito l'impegno a trasformare l'Armenia in uno snodo infrastrutturale e commerciale strategico tra l'Europa e l'Asia centrale. Tennis, Sara Errani ed Andrea Valvassori si confermano allo Slam di Parigi. La coppia mista azzurra numero uno del seeding supera in finale la canadese Dabrowski e lo statunitense King e bissa il successo del 2025. In totale sono ora 4 i titoli Slam conquistati dal sodalizio formatosi nel 2024. È tutto per le notizie, ore 14.33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: ma tu non cambi mai.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, code per rimozione, mezzo pesante incidentato tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione Palmanova, e code in uscita Udine Sud provenendo da Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, traffico sostenuto in direzione Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto. In questa direzione è segnalato un incidente tra Porto Guruaro e La Tisana e si viaggia incolonnati verso Trieste anche tra Monfalcone Est e Sistiana. Infine sulla A31 della Val d'Astico, code per veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un nuovo fronte freddo da nord-est si sta avvicinando alle Alpi e preceduto dall'afflusso di aria calda e un po' più secca in quota. Previsioni: nel corso del pomeriggio soleggiato con nuvolosità cumuliforme, in particolare sui rilievi della Slovenia occidentale. Localmente soffierà vento da sud-ovest, temperature da 21 a 26 gradi. Nella notte addensamenti a partire da ovest verso la mattina, locali precipitazioni sulle regioni occidentali, lungo la costa soffierà lo scirocco. Domani le piogge si estenderanno alla maggior parte del paese, non si escludono fenomeni temporaleschi. A partire da metà giornata soffierà vento dai quadranti settentrionali, verso sera debole bora nel litorale, temperature minime da 9 a 16 gradi, massime da 15 a 24. Nella notte tra venerdì e sabato le piogge si esauriranno gradualmente, seguiranno rasserenamenti. Sabato soleggiato con sporadici moderati addensamenti, possibili isolati brevi rovesci, la bora cesserà di soffiare nel corso della mattinata. Domenica sereno, temperature in graduale aumento. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa dei lavori di sgombero necessari a seguito di un incidente stradale, la strada a scorrimento veloce del Vipacco è attualmente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Vipava e Nanos in direzione Rasderto. Per gli automobilisti è stata predisposta una deviazione lungo la viabilità regionale alternativa, segnalati incolonnamenti sull'autostrada 1 in più tratti in direzione della costa, code anche sulla strada regionale Capodistria-Monte di Capodistria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. La Camera di Stato vota oggi il nuovo governo Janša. Il deputato Zisa denuncia pressioni di RTV Slovenia sui programmi minoritari. La comunità locale di Capodistria Centro domanda una maggiore trasparenza sul progetto di costruzione di un rigassificatore al porto. In Italia è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'esame di maturità. Tradotta per la prima volta in sloveno una delle raccolte poetiche più intime e meno conosciute di Pierpaolo Pasolini, i versi giovanili di Via degli Amori. In corso la sessione straordinaria della Camera di Stato per il dibattito e la votazione del nuovo governo, il quarto guidato da Janez Janša. Ci aggiorna da Lubiana Valerio Fabbri.
2: Sì, buon pomeriggio a Dean e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Come detto, è iniziata questa mattina alle 9 l'undicesima seduta straordinaria in queste poche settimane di legislatura per sancire di fatto che porterà al voto, dopo 8 ore di dibattito, sulla fiducia, il voto sulla fiducia alla squadra di governo proposta dal primo ministro Janez Janša. Tutti e 15 i ministri hanno già superato le audizioni nelle commissioni parlamentari tra lunedì e martedì, e poi è stato Janša in persona a presentare ancora una volta il suo programma di governo, che passerà per deburocratizzazione, snellimento della macchina pubblica, fiscalità positiva, allo stesso tempo con la difesa dello Stato sociale, perché sarà incentrato questo modo di ridisegnare le finanze pubbliche verso politiche attive per lo sviluppo, mantenendo la stabilità e una visione anche di lungo termine. Termini questi, concetti questi qua, stabilità e visione di lungo termine, utilizzati anche da Golob nella sua posizione politica, che ovviamente non sarà di sostegno al governo di Janša, perché ha detto: in 4 anni di governo ci siamo concentrati per sviluppare il paese e mantenere quindi stabilità nei conti pubblici e ampliare anche lo stato sociale. L'opposizione in generale ha chiesto che non ci siano battaglie ideologiche, ma lavoro condiviso per il bene della Slovenia, e hanno infine sottolineato dei timori per le finanze pubbliche e in particolare il timore per una americanizzazione della sanità, secondo le politiche proposte da Janša. In apertura di seduta un confronto verbale abbastanza acceso tra il Presidente della Camera Zoran Stevanović e alcune deputate di Movimento Libertà, che ha portato alla sospensione della seduta. Le accuse sono partite da una gestione troppo disinvolta e troppo tempi troppo serrati per le audizioni. In realtà è Resnica e Stevanović stesso ad essere un po' entrati nel mirino dell'opposizione. Questa mattina ha anche espresso la sua posizione il deputato al seggio specifico della comunità nazionale italiana Felice Zita, per il gruppo parlamentare che rappresentava. Abbiamo anche raccolto un audio che sentiremo dopo. Tra poco più di un paio d'ore, secondo il programma, al netto di altre sospensioni, dovrebbe esserci il voto, poi il passaggio di consegne a livello governativo, e ci ha annunciato che ci sarà anche una prima riunione di governo oggi stesso, quindi in serata, per le prime nomine e i primi cambi ai vertice di alcune istituzioni. Per il momento è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie Valerio Fabbri, continuiamo con le notizie. Intervenendo in Parlamento durante il dibattito sul nuovo governo, il deputato della Comunità Nazionale Italiana Felice Zizza ha annunciato il sostegno del gruppo parlamentare delle comunità nazionali al nuovo esecutivo. Nel suo intervento ha ringraziato il governo uscente guidato da Robert Golob, sottolineando in particolare l'importanza dell'accordo di collaborazione siglato con le comunità nazionali italiana e ungherese. Zizza ha evidenziato che oltre il 90% delle misure previste dall'intesa è stato attuato, definendo molto positivi i risultati raggiunti e auspicando che il nuovo esecutivo prosegua sulla stessa strada. Sentiamo.
3: Dal nuovo governo ci aspettiamo e ci siamo già accordati in parte un nuovo accordo di collaborazione all'interno del quale ci saranno la tutela dei nostri diritti acquisiti, le basi per un ulteriore sviluppo delle nostre due comunità e anche per lo sviluppo del territorio dove viviamo, ma non solo. Ho ringraziato il Premier Golob per i 35 milioni di euro aggiuntivi che ha consegnato all'ente radiotelevisivo sloveno per i programmi delle due comunità nazionali, ma purtroppo, nonostante ciò, c'è stata una grave e insistente discriminazione da parte dei dirigenti di RTV Slovenia nei confronti della nostra dirigenza, in particolare più di quella ungherese, non solo nei confronti della dirigenza ma anche dei lavoratori. E c'è stato anche un tentativo di chiudere i due centri regionali da parte della dirigenza di Radio e TV Slovenia. Quindi grandi problemi e soprattutto vogliamo andare in quella direzione dove l'Italia ci è arrivata già tantissimi anni fa, cioè che il governo finanzi il 100% dei programmi e la produzione delle due comunità nazionali nell'ambito radiotelevisivo. E penso che ce la faremo, io spero già quest'anno, anche perché si prospettano delle modifiche di legge che potrebbero essere molto complicate per il nostro sviluppo e quindi bisogna raggiungere assolutamente questo risultato. La base economica è un altro dei temi importanti, è iniziata nel 1954 con il memorandum di Londra che mai è stato attuato in maniera integrale e per la prima volta nel 2017 si è sviluppato questo programma come Repubblica Indipendente, la Repubblica di Slovenia, e dal 17 in avanti sta correndo e si sta sviluppando quindi il programma per lo sviluppo della base economica per la comunità nazionale italiana ed ungherese, e quindi dovremo anche ottenere quell'accordo che gli ungheresi hanno ottenuto già nel 2022 tra il governo sloveno e quello ungherese per aumentare ulteriormente i fondi in maniera concreta per dare un vero e reale sviluppo alla base economica delle due comunità. Noi abbiamo già parlato col Premier Janša ed è assolutamente d'accordo. L'ultimo, ma non l'ultimo, dei grandi stimoli che abbiamo tutti i giorni è lo sviluppo del bilinguismo sul nostro territorio come sul territorio ungherese. Abbiamo finalmente, dopo tanti anni travaglio, accettato il decreto sul bilinguismo unitario per i quattro comuni costieri e quindi il controllo da parte dell'ispettorato intercomunale è più facile. Oggi ho sollecitato il nuovo governo affinché tutti i ministeri controllino tutta la documentazione pubblica che da Lubiana e da tutti gli uffici pubblici del territorio sloveno entrano nel territorio nazionalmente misto, che devono all'origine essere bilingui.
1: In seguito alle tensioni nate per i tempi serrati delle audizioni dei candidati ministri, le deputate del Partito Movimento Libertà hanno chiesto le scuse formali e annunciato un'azione legale contro il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, il quale le aveva accusate pubblicamente su Facebook di un comportamento da strada. Stevanovic ha respinto le accuse definendo la causa priva di senso. Ha chiarito che l'espressione usata indicava solo una condotta non consona alle istituzioni e che il suo intento era scusarsi con i cittadini a nome delle deputate, invitando tutti i parlamentari a mantenere un comportamento decoroso e a concentrarsi su un lavoro rapido ed efficiente per il Paese, evitando sterili polemiche ideologiche e mediatiche. La comunità locale di Capodistria Centro domanda una maggiore trasparenza sul progetto di costruzione di un rigassificatore presso il porto di Capodistria. Il presidente Yadran Chalia chiede garanzie per la salute dei cittadini e che vengano garantiti risarcimenti ai residenti per i danni che l'attività portuale causa agli immobili che si trovano nelle sue vicinanze. Barbara Costamagna.
4: Il presidente della comunità locale Capodistria Centro, Yadran Chalia, non nasconde che le voci che stanno circolando su una possibile costruzione di un terminal del gas abbia toccato un nervo scoperto. Chi vive nelle aree adiacenti al porto, infatti, fa già i conti ogni giorno con rumore, traffico pesante e qualità dell'aria compromessa. L'ipotesi di una nuova infrastruttura dedicata al gas non fa che amplificare timori già radicati tra la popolazione. Da qui l'invito esplicito al Comune affinché si faccia portavoce presso la dirigenza del porto, richiedendo risposte capaci di dissipare ogni dubbio. Yadran Chalia.
5: Prima di tutto vorrei dire che il porto di Capodistria è un'importante azienda qui nel Capodistriano, produce tanti posti di lavoro, ha un'economia forte che anche influisce sul vivere dei cittadini. Porto che è molto vicino alle abitazioni, anche delle cose negative. Noi del Comune aspettiamo delle cose più concrete e più concordate sul benessere della popolazione.
4: La posizione della comunità locale, Capodistria Centro, è quindi chiara. Qualunque sviluppo futuro dovrà avvenire in modo trasparente e attraverso un confronto aperto con i cittadini. Un principio che, in assenza di risposte ufficiali, resta per ora inascoltato.
1: In seguito alla lettera della Camera di Commercio del Litorale in cui veniva chiesto l'immediato blocco dei cantieri e la rimozione del semaforo a causa del grave collasso del traffico provocato dai lavori di ristrutturazione della rotatoria presso Belvedere e sulla strada che collega Isola a Santa Lucia, la Direzione per le Infrastrutture ha accolto le istanze del tessuto economico e delle amministrazioni locali, fortemente sostenute dal sindaco di Perano Andrei Korenica. L'intervento si è reso necessario per azzerare i pesanti ritardi causati dal senso unico alternato e soprattutto per garantire il tempestivo transito dei mezzi di soccorso precedentemente ostacolati dalle code. Di conseguenza il cantiere è stato temporaneamente smantellato, ripristinando la normale circolazione a doppio senso. I lavori riprenderanno soltanto dopo il 15 settembre in un periodo di minore affluenza turistica.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si conclude oggi a Sarajevo la riunione del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, chiamato ad individuare il successore dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmid, che ha lasciato l'incarico lo scorso maggio. Oltre alla nomina del nuovo responsabile della supervisione degli aspetti civili degli accordi di Dayton, il vertice è chiamato a discutere anche il futuro dell'ufficio dell'alto rappresentante, attivo nel paese da 30 anni. Tra i candidati figura anche lo sloveno Roman Završek. Sentiamo Maja Novak.
6: Del comitato direttivo fanno parte i rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone e Turchia, che rappresenta l'Organizzazione della Cooperazione Islamica. La Russia, pur essendo formalmente ancora membro, non partecipa alle riunioni dal 2021. Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi tra i possibili successori di Schmidt. Tra i favoriti figurano il diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi, già ambasciatore in Serbia, Montenegro e Russia, ed ex consigliere dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alcuni paesi europei vedrebbero invece con favore la nomina del diplomatico francese René Trocas, attuale inviato speciale del governo francese per i Balcani occidentali. Sul tavolo vi sarebbe anche il nome dell'americano William Rager, vice direttore dell'Intelligence Nazionale per l'integrazione delle missioni e responsabile dei briefing quotidiani del presidente Donald Trump. Tra i candidati compare inoltre lo sloveno Roman Završek, avvocato e presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa. Završek ha dichiarato di essere disponibile ad assumere l'incarico, sottolineando come la cooperazione tra le diverse componenti del paese e l'accelerazione del percorso europeo siano elementi fondamentali per il futuro della Bosnia ed Erzegovina. Oltre alla scelta del nuovo alto rappresentante, il Consiglio è chiamato a chiarire il ruolo che questa istituzione dovrà svolgere negli anni a venire. Durante il suo mandato, Schmidt ha fatto ampio ricorso ai cosiddetti poteri di Bonn, che consentono all'alto rappresentante di modificare leggi e nominare o rimuovere funzionari. Le sue decisioni, in particolare quelle relative alla legislazione elettorale e ai provvedimenti adottati dalle autorità della Repubblica Srpska, hanno suscitato forti critiche da parte di Banja Luka e provocato ripetute reazioni negative anche da Mosca e Belgrado. La scelta che emergerà dal vertice di Sarajevo sarà dunque determinante non solo per il futuro assetto istituzionale del paese, ma anche per definire il grado di coinvolgimento della comunità internazionale nel paese, a 30 anni dalla firma degli accordi di Dayton.
1: I negoziatori israeliani e libanesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, lo si evince da una dichiarazione congiunta diffusa al termine dell'ultimo ciclo di colloqui ospitati dagli Stati Uniti. Una tregua però subordinata alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah contro Israele e al ritiro di tutti i suoi combattenti dal Libano meridionale. Un grave errore, secondo il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Sentiamo il servizio di Erika Paternosh.
7: Un colloquio durato quasi 9 ore, quello tra Israele e Libano, che hanno concordato il rinnovo della tregua. Le trattative riprenderanno la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Fino a quella data gli Stati Uniti continueranno a mediare tra le due parti, secondo quanto si legge in una dichiarazione congiunta. Questa afferma inoltre che entrambe le parti accelereranno la creazione di aree pilota in cui forze armate libanesi assumeranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo Hezbollah. Israele ha intanto ribadito che la sicurezza del paese e il rispetto dell'integrità territoriale possono essere garantiti solo disarmando Hezbollah e smantellando le sue infrastrutture in tutto il paese. Il Libano ha invece nuovamente sottolineato la necessità del reciproco rispetto dei confini internazionalmente riconosciuti e l'esigenza della piena attuazione del cessate il fuoco. Per il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, il cessate il fuoco è un grave errore. Hezbollah non ha lasciato l'area a sud del fiume Litani e l'esercito libanese non ha modo di imporne l'allontanamento, ha scritto sul social X. Secondo le sue parole, lo Stato libanese è un partner di Hezbollah che diventerà solo più forte. Invece di sconfiggerlo, Israele accetta la sua esistenza, ha aggiunto. Al contrario, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha accolto con favore la tregua. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che si è creata in Libano e che può portare ad un accordo di pace con lo Stato libanese. Abbiamo promesso sicurezza agli abitanti del nord e l'abbiamo mantenuta, ha aggiunto Katz. Intanto nel sud del Libano sono stati segnalati diversi attacchi da parte, aggiunto Katz. Intanto nel sud del Libano sono stati segnalati diversi attacchi da parte di Israele successivi all'annuncio di cessazione.

0: espresso telefonicamente al premier armeno Nikol Pashinyan il fermo sostegno di Bruxelles contro le pressioni politiche ed economiche della Russia, intensificatesi in vista delle imminenti elezioni parlamentari. Per contrastare le recenti sanzioni commerciali di Mosca e la richiesta di Putin di un referendum sulla compatibilità euroasiatica, l'UE ha stanziato un pacchetto di aiuti immediati da oltre 50 milioni di euro e ha avviato corridoi preferenziali per l'importazione di prodotti agroalimentari e florovivaistici armeni. Nel lungo termine, von der Leyen ha ribadito l'impegno a trasformare l'Armenia in uno snodo infrastrutturale e commerciale strategico tra l'Europa e l'Asia centrale. In Italia è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'esame di maturità. Mancano poche settimane all'appuntamento che coinvolgerà oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, pronti ad affrontare una delle tappe più importanti del loro percorso scolastico. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: L'esame di Stato 2026 entra nella sua fase decisiva. Sono oltre 500.000 gli studenti italiani che nelle prossime settimane affronteranno la maturità, appuntamento conclusivo del percorso scolastico che segna il passaggio verso l'università, il mondo del lavoro o altri percorsi di formazione. Si inizia giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. I candidati saranno chiamati a scegliere una delle tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e del merito, articolate tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo scolastico. Al liceo classico la materia scelta è latino, allo scientifico matematica, mentre nei licei linguistici gli studenti affronteranno una prova sulla prima lingua straniera. Per gli istituti tecnici professionali, invece, le discipline saranno quelle caratterizzanti i rispettivi indirizzi di studio. Terminate le prove scritte, prenderanno il via i colloqui orali secondo il calendario definito dalle singole commissioni. L'esame conclusivo terrà conto dell'intero percorso scolastico dello studente, delle prove sostenute e dei crediti maturati nel triennio finale. Intanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i nominativi dei commissari esterni, consultabili attraverso la piattaforma dedicata. Questa è la prima maturità che applica integralmente la riforma che ha ridotto il numero dei componenti delle commissioni, passando da 7 a 5 membri. Ci sarà quindi un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni e la formula di una commissione per due classi abbinate. La pubblicazione degli elenchi rappresenta uno degli ultimi passaggi organizzativi prima dell'avvio dell'esame di Stato e consente agli studenti di conoscere in anticipo parte dei docenti che li esamineranno durante le prove.
0: Tradotta per la prima volta in sloveno una delle raccolte poetiche più intime e meno conosciute di Pierpaolo Pasolini, Versi giovanili di Via degli Amori. A pubblicarla in un'edizione bilingue il comune di Idria, la località oggi in Slovenia ma all'epoca territorio italiano, in cui Pasolini visse un anno da bambino fra il 1930 ed il 1931. Idria è citata in alcune poesie. Una presentazione del volume si è tenuta ieri a Trieste al Museo Letz. Sentiamo con Ornella Rossetto.
2: A Idria, quel lontano soggiorno di Pierpaolo Pasolini è stato per lungo tempo tutto al più uno sbiadito ricordo, poi la riscoperta, il susseguirsi di iniziative, il lavoro anche di scavo per riportare alla luce tracce di memoria, facendo riemergere i legami del poeta intellettuale friulano con la località slovena, patria dei suoi 8 anni. Pasolini a Idria, all'epoca facente parte del Regno d'Italia fra il 1930 e il 1931, seguendo il girovagare del padre, ufficiale dell'esercito, una permanenza breve ma che lascerà un segno nella sua geografia sentimentale. Anche di questo danno testimonianza i versi della raccolta giovanile Via degli Amori, composta intorno al 1946 e che l'autore stesso definisce un poema della mia infanzia. Viene ora pubblicata per la prima volta in sloveno dopo l'edizione postuma italiana nei Meridiani Mondadori del 2003 in un'edizione bilingue sloveno-italiano voluta dal comune di Idria insieme ad alcune altre liriche segnalate alla curatrice del volume, Milanka Trushnovets, da Graziella Chiarcossi, cugina ed erede del poeta, che ha concesso gratuitamente i diritti di pubblicazione e che firma uno dei contributi critici presenti nel libro. Il testo raccoglie versi legati a luoghi fondamentali della formazione di Pasolini, come Casarsa e Sacilia, appunto Idria, che il poeta ricorda

0: incastonata fra montagne e acque. Nuovo approdo di quella missione restitutiva della memoria del poeta Idria che la cittadina si è data. Il volume si inserisce inoltre in un più ampio percorso di collaborazione transfrontaliera volto a valorizzare i legami tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia nel nome di Pasolini, un progetto Interreg Italia-Slovenia del quale la pubblicazione incontra pienamente gli obiettivi, come affermato in occasione della presentazione triestina il responsabile del museo Letz Riccardo Cepak, che sottolinea il valore culturale e anche simbolico di questa iniziativa editoriale.
1: È un valore culturale ed è un valore simbolico, nel senso che rappresenta l'unione di due territori con termini che contribuiscono entrambi a costituire quella che è la cultura di un territorio.
2: Lo sport. Lo sport con il tennis. Sara Errani e Andrea Valvasori si confermano allo Slam di Parigi. La coppia mista azzurra numero uno del seeding supera in finale la canadese Dabrowski e lo statunitense King e bissa il successo del 2025. In totale sono ora 4 i titoli Slam conquistati dal sodalizio formatosi nel 2024. Le 15:54 è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitar.
3: Tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Permangono disagi sulla A4 Venezia-Trieste a causa di un incidente, code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Permangono poi code a tratti per traffico sostenuto e incidente risolto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, sempre verso Trieste. E code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4. Per il passaggio di una importante manifestazione ciclistica è chiusa l'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per il traffico intenso si verificano code all'uscita di Somma Campagna provenendo da Milano. Infine, sulla A31 della Val d'Astico permangono rallentamenti per un veicolo fermo tra Lungare e Agugliaro in direzione Rovigo. Per essere sempre aggiornati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošlina festival Istrovenesko gnarječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qui pronta per un nuovo Pio 4 insieme a voi. In onda per le prossime due ore fino alle 18 e mi raccomando, oggi state attaccati alle radio, cioè qualsiasi dispositivo in verità dal quale ci ascoltate, perché non ci si ascolta ormai solo dalle radio, ma magari in macchina o, online o qualsiasi altra parte. E tutto questo perché? Perché nella seconda parte regalerò due biglietti per il concerto di Giorgia a Palma Nova. Segnatevi il numero intanto, così siete già pronti, perché dovrete essere velocissimi. Il numero è 00386, il prefisso, 51691274. Ripeto, 00386-51691274. E dunque nella seconda parte, dopo le notizie, ci saranno in palio ben due biglietti per il concerto di Giorgia. Ma mi raccomando, aspettate il mio via, perché non vale se mi scrivete prima. Dunque dovete ascoltarci, dovete aspettare il via e lì poi chi sarà il più veloce si aggiudicherà i biglietti. Intanto facciamo in questa prima parte una scorpacciata di novità discografiche. Abbiamo Raf che ci offre questo ritorno discografico che diciamo si concretizza poi anche con un brano che arriva come una sorpresa dopo la sua esperienza sanremese, dopo il suo grande ritorno a Sanremo di quest'anno. Il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge un po', diciamo, da ponte verso il futuro, e poi ci sarà questo album di canzoni originali atteso per l'autunno. Il singolo è intitolato Pazzi, stupidi ragazzi. Raf.

E torna sulle scene musicali anche Mara Sattei con Sabato Sera, questo nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti. E con Sabato Sera Mara Sattei e Enrico Nigiotti firmano, diciamo, questo singolo estivo, però non è il tipico tormentone, è un po' fuori dagli schemi. E dunque in questo brano si sceglie di raccontare la parte più vulnerabile delle notti estive, quella dei ritorni mancati, dei giri in macchina con i finestrini abbassati, delle città che sembrano troppo grandi quando si è da soli. E di tutte quelle persone che, anche dopo essersi dette addio, continuano però a cercarsi sotto le stesse luci di sempre. È uno di quei pezzi che ti fanno venire a voglia di abbassare i finestrini e cantare a squarciagola e sentirti leggero. Si intitola Sabato Sera, sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

E c'è nuova musica anche per Ariana Grande, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. E questo brano anticipa il suo prossimo album Petal, l'album attesissimo dai suoi fan. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e anche riflessivo di Ariana Grande. Con una produzione essenziale e un'atmosfera molto malinconica, Ariana racconta in questa canzone emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e alle aspettative che spesso si creano ovviamente tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i produttori Max Martin e Ilya Salmanazadeh, nomi che hanno contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi. Hate That I Made You Love Me rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, Petal, il nuovo album di Ariana Grande, che è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese di quest'estate musicale. Intanto abbiamo il primissimo singolo, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E c'è un'altra collaborazione tutta italiana per Jovanotti e Alfa, che insieme firmano Buon Vento. Questo brano che unisce due generazioni della musica italiana nel segno dell'energia positiva e della voglia di guardare avanti. La canzone nasce da questo incontro tra lo stile inconfondibile ovviamente di Jovanotti e la freschezza di Alfa, uno degli artisti più apprezzati della nuova scena pop italiana. Il risultato è questo brano solare, immediato, costruito attorno a questo messaggio di speranza, di libertà e anche molto, diciamo, fiducioso nel futuro. Buon Vento invita ad affrontare infatti i cambiamenti con coraggio, lasciandosi alle spalle ciò che pesa, ecco, e accogliendo ovviamente nuove opportunità. Un tema che rispecchia bene il percorso artistico di entrambi i protagonisti, accomunati da questa scrittura molto sincera ed una particolare attenzione ai messaggi positivi. Infatti è vero, Alfa e Jovanotti hanno per lo più queste canzoni molto molto vivaci e sempre positive. Per Alfa la collaborazione con Jovanotti rappresenta anche l'incontro di uno degli artisti che più hanno influenzato la sua crescita musicale, un mito per lui. Infatti è contentissimo di questa collaborazione, l'ho letto e sentito in varie interviste. Per Jovanotti invece è l'occasione di condividere la sua esperienza con una delle voci più interessanti, diciamo, delle nuove generazioni, che tra l'altro potrebbe essere come, diciamo, un suo discepolo, ecco, che prende la strada appunto della musica, appunto come ha fatto Jovanotti. Buon Vento si candida a diventare una delle colonne sonore di questa stagione, molto probabilmente uno dei tormentoni che non ci toglieremo fino a settembre, un invito a mettersi in viaggio in senso reale o anche simbolico, accompagnati da questa buona dose di ottimismo e ovviamente anche da un buon vento. Jovanotti Alfa.

E c'è nuova musica anche per Elisa, che torna sulle scene con Amore è, questo singolo che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico e anticipa anche il prossimo album di inediti, atteso nei prossimi mesi. Al centro della canzone c'è questa riflessione sull'amore, che questa volta però è inteso come libertà, come scelta e come rispetto reciproco, come anche appunto dovrebbe essere. Un sentimento raccontato con delicatezza e profondità, lontano dagli stereotipi e vicino poi anche alle emozioni più autentiche. Amore è, questo è il titolo del brano, era già stato presentato in anteprima durante alcune date del tour di Elisa nei Palasport, conquistando subito il pubblico e diventando uno dei momenti più attesi del concerto. Con oltre 25 anni di carriera, Elisa qui continua a distinguersi per la sua capacità di evolversi anche negli anni, senza perdere la propria identità artistica. Dalla vittoria al Festival di Sanremo con Luce, ricorderete, nel 2001, fino ai successi più recenti, la cantautrice di Monfalcone rimane una delle voci più apprezzate e riconoscibili della musica italiana. Noi ce la sentiamo col nuovissimo singolo Amore è, Elisa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie flash delle 16.30. Buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicina a Mariajun. Il militare ucciso si chiamava Milovan Jovanovic, un sergente serbo di 37 anni. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali. L'IDF, che attribuisce la colpa a Hezbollah, aveva diffuso nelle ore precedenti un avviso ai civili a non dirigersi a sud del fiume Zahrani, segnalando combattimenti ancora in corso. Il movimento sciita non commenta il caso specifico, comunica però a Tel Aviv che il nord di Israele non sarà al sicuro fino a quando l'IDF continuerà a bombardare i villaggi libanesi. Tragedia a Medolino, nel sud dell'Istria, dove questa mattina verso le 11:30 è precipitato al suolo un Cessna, morte le quattro persone a bordo. Secondo la polizia della questura di Pola, che ha fornito pochi altri dettagli, il tipo dell'aereo sportivo coinvolto è un Beech G36 Bonanza di produzione tedesca. Il velivolo era partito da un aeroporto in Austria per raggiungere Medolino e l'incidente è dunque avvenuto in fase di atterraggio. La produzione petrolifera russa è diminuita dall'inizio del 2026, ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak, attribuendo il calo a interventi di manutenzione straordinaria nelle raffinerie. Si tratta del primo riconoscimento ufficiale da parte di un funzionario russo del fatto che la produzione sia calata quest'anno. La Russia, terzo produttore mondiale di petrolio, ha smesso di pubblicare i dati sulla produzione nell'aprile del 2023. Poco più di un anno dopo l'inizio della guerra con l'Ucraina. Novak non ha spiegato le ragioni della manutenzione nelle raffinerie, sebbene l'Ucraina abbia intensificato in questi giorni gli attacchi contro le raffinerie russe. Il gigante tecnologico statunitense Nvidia ha acquisito i diritti su Kumo AI, società cofondata in Gran Bretagna dallo sloveno Jure Leskovec, che nell'ambito dei servizi di intelligenza artificiale aiuta a programmare le attività delle aziende. La società Nvidia ha acquistato la Kumo AI di Stanford per circa 400 milioni di dollari. I fondatori di quest'ultima, oltre a Leskovec, sono la ricercatrice indiana Hema Raghavan e quello macedone Vanya Josifowski. Secondo il contratto sono stati anche assunti in pianta stabile nella società, dalla società californiana. Ci fermiamo qui per il momento, un aggiornamento delle news fra un'ora.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ed eccoci qua, seconda parte del Pio 4, ora del gioco a premi. Intanto grazie al team di Azalea, che li ringrazio tantissimo, abbiamo altri due biglietti per il concerto di Giorgia a Palmanova, quello del 17 luglio. Due ne abbiamo regalati, anzi li ha regalati Miriam questa mattina, e adesso ne regalo io altri due. Allora, le regole sono sempre le stesse. Potete chiamare o inviare un messaggio o un WhatsApp, quello che vi è più facile, al numero 00386, per chi appunto ci contatta da fuori Slovenia, 516912744. E dunque il primo o la prima che lo fa avrà due biglietti. Allora, pronti? Via!

0: E rieccomi qua, abbiamo già un vincitore, anzi vincitrice, perché abbiamo con noi al telefono Anna. Ciao Anna.
1: Ciao Tilly, come va?
0: Bene, benissimo. Intanto da dove ci chiami? Da Capodistria, mi avevi detto
1: sì,
0: giusto?
1: Da Capodistria, sì, siamo a casa con i bambini, eravamo tutti in ascolto, pronti e ce l'abbiamo fatta.
0: Infatti siete stati velocissimi, ecco, avete due biglietti per voi per il concerto di Giorgia Palmanova. Con chi ci vai?
1: Allora, probabilmente con mio marito, che ieri sera mi ha detto, ma sì, mi piacerebbe andarci. Allora noi ci siamo messi anche stamattina, ma questa mattina siamo stati troppo lenti.
0: E allora avete provato allenati anche stamattina. E vedete, sì, però sì, c'è sempre una possibilità al pomeriggio e dunque è andata bene.
1: Esatto, grazie, ecco, siamo molto contenti.
0: Sarà la prima volta che andate a sentire Giorgia dal vivo?
1: Sì, mio marito sì. Io ero andata un'altra volta, non era Giorgia, era Elisa. Quindi siamo proprio emozionati.
0: Quindi Giorgia è la prima volta, guarda, sarà sicuramente un concerto bellissimo. E poi soprattutto adesso che Giorgia, diciamo, ha fatto questo grande ritorno, che di nuovo le va molto bene la carriera dopo quel Sanremo, e dunque sarà sicuramente bellissimo. Niente, allora grazie di aver partecipato.
1: Grazie a te.
0: Vi auguro un bel concerto e continuate ad ascoltarci, magari sarete di nuovo fortunati per i prossimi concerti.
1: Va bene, vi ascoltiamo sempre comunque.
0: Ok, grazie ciao. Anna, ciao, buona serata,
1: ciao.
0: E dunque così abbiamo regalato i biglietti e come avevo detto ce n'è un po' per tutti, perché avremo anche i biglietti per i Negramaro, Nek, Madame, anche Tom Odell all'Arena di Pola per esempio, e dunque ovviamente ascoltateci, così magari con un po' di fortuna potreste avere anche voi qualche biglietto. Io ringrazio ancora una volta il team di Azalea che organizzano un sacco di questi bellissimi concerti quest'anno, e magari perché no andate anche voi a dare un'occhiata al loro sito azalea.it, e dunque lì potete trovare anche un sacco di altri concerti che organizzano loro sempre qui nelle nostre vicinanze. Sentiamo un altro po' di musica, io torno con voi tra pochissimo.

You've Got a Friend in Me, ve la ricordate? La canzone di Toy Story, nella versione italiana c'era, non so se vi ricordate, Cocciante con Hai un amico in me. Ah, che bello tornare bambini con i cartoni animati. Comunque parliamo di questo perché arriva Toy Story 5. Nei giorni scorsi, dopo l'apparizione e la scomparsa di un countdown sul sito della musicista, i fan avevano iniziato a pensare che Taylor Swift fosse coinvolta in Toy Story 5. La notizia era stata presto smentita dai registi, ma anche dalla produttrice, che erano pronti lì a fare un ottimo lavoro nel nascondere le tracce di questa collaborazione. Però, come praticamente quasi sempre, ci avevano visto lungo i fan di Taylor Swift, perché è vero, farà parte anche lei quest'anno della colonna sonora del cartone animato Toy Story 5. La canzone si intitola I Knew It, I Knew You ed è stata scritta proprio da Taylor Swift insieme a Jack Antonoff e sarà un ritorno, diciamo, alle origini un po' più country di Taylor Swift. Il brano, come presentato sul sito della musicista, uscirà poi in vari CD, singoli, con differenti versioni anche della canzone e quant'altro. Però la canzone arriva nelle radio in digitale appena domani. E dunque noi nel frattempo ci sentiamo comunque Taylor Swift, ma la sentiamo con Opalite.

E ci sarà anche Bad Bunny a far parte del cast di Toy Story 5, però non con la sua musica. Presterà la voce a un nuovo personaggio chiamato Pizza with Sunglasses, ovvero pizza con gli occhiali da sole. Questo giocattolo, praticamente un giocattolo dimenticato che vive in una rimessa insieme ad altri giocattoli abbandonati, ecco. Si tratta del suo debutto come doppiatore in un cartone animato, in un film d'animazione Pixar, e secondo le informazioni il personaggio avrà uno stile, diciamo, cool, misterioso, proprio in linea con l'immagine dell'artista, di Bad Bunny. Bad Bunny doppierà il personaggio sia nella versione inglese sia anche in quella spagnola del film, e poi il film vedrà anche il ritorno di personaggi storici come Tom Hanks, ad esempio, che appunto darà la voce a Woody, e Tim Allen a Buzz Lightyear. E dunque non vediamo l'ora di tornare tutti un po' bambini con Toy Story. Noi invece ci ascoltiamo Bad Bunny e la sua nuova Yole.

E abbiamo sentito Bad Bunny che in Toy Story 5 presterà la sua voce a questo personaggio, a questo pizza with sunglasses, ovvero la pizza con gli occhiali. Ma ovviamente Toy Story 5 ci sarà anche in italiano. E chi darà la voce a questo stesso personaggio che dà Bad Bunny nella versione italiana sarà Sal Da Vinci. Il cantante napoletano infatti è entrato a far parte del cast dei doppiatori di Toy Story 5, che arriverà al cinema a partire dal 18 giugno. Nella versione americana, come ho detto, il suo personaggio è doppiato niente meno che da Bad Bunny, la superstar della musica mondiale. E invece in Italia il personaggio si chiamerà Pizza con Lente, ovvero pizza con gli occhiali, e sarà appunto doppiata da Sal Da Vinci. Allora, adesso fatemi però dire una cosa: io ogni volta che devo dire un titolo, un qualcosa, un nome in napoletano vado sempre un po' in crisi. E allora cosa faccio? Chiamo la mia ex coinquilina di quando ero in Erasmus a Valencia, che si chiama Silvia. Ciao Silvia! Allora la chiamo in crisi e dico: Silvia, ti prego dimmi come si pronuncia questa cosa. E lei ovviamente me lo dice sempre. Dunque, vedete, me le studio, io comunque le pronuncio, non è che parlo così. Non so se è andata proprio bene Silvia, ma grazie comunque. Comunque, un saluto da Capodistria a voi ascoltatori, io torno con voi tra pochissimo. Intanto sentiamo Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Venetsko Gnarjecea.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code a tratti per incidente ormai risolto e traffico sostenuto tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia, dove si verificano code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Vi anticipiamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle 21 di oggi alle 6 di domattina in uscita per le provenienze da Venezia in entrata in direzione Milano. Tutte le notizie sulla viabilità nel Nord-Est sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Born in the USA, perché proprio il 4 giugno del 1984 usciva l'album, il settimo album studio di Bruce Springsteen, e il disco rappresentò una svolta importante nella carriera dell'artista americano, grazie a questo sound più accessibile, diciamo, e una serie di brani destinati a diventare dei classici della discografia, trainato dai successi come Dancing in the Dark, I'm on Fire o anche dalla celebrissima title track Born in the USA che abbiamo appena sentito. L'album conquistò pubblico internazionale e generò ben 7 singoli entrati nella top 10 della classifica Billboard all'epoca, un risultato particolarmente raro per quei tempi. A oltre 40 anni dalla sua pubblicazione, Born in the USA continua ad essere considerato uno degli album più importanti della storia del rock e rimane il maggior successo commerciale, ovviamente, di Bruce Springsteen, con oltre 30 milioni di copie vendute al mondo. E dai, perché no? Sentiamoci un'altra canzone sempre da questo album, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

E questa settimana c'era un'altra ricorrenza da ricordare. Infatti, la grandissima Marilyn Monroe lunedì avrebbe compiuto 100 anni. Non è stata solo un'icona del cinema, ma anche una musa per generazioni di musicisti. E questo contrasto tra questa sua sfolgorante immagine pubblica e la profonda fragilità che poi invece lei aveva nella sua vita privata ha ispirato tantissimi artisti, ha ispirato canzoni straordinarie capaci di oscillare tra la pura celebrazione pop e diciamo anche la poesia un po' più malinconica. Probabilmente l'omaggio definitivo a Marilyn Monroe è Candle in the Wind di Elton John, scritta insieme ovviamente a Bernie Taupin. La canzone si apre proprio con la celebre frase Goodbye Norma Jean. E il testo evita il glamour superficiale di Hollywood per concentrarsi sulla vulnerabilità dell'attrice, descritta come una candela fragile che bruciava sotto il vento sferzante del successo e dello sfruttamento mediatico. Poi negli anni Bernie Taupin aveva detto in alcune interviste che non era proprio riferito solo a Marilyn Monroe questa canzone, avrebbe potuto usare qualche altro nome, ha scelto ovviamente proprio il suo, Norma Jean, ma era diciamo aveva scelto lei come rappresentante per tutti quegli artisti che avevano vissuto appunto tutte queste difficoltà poi nelle loro vite private. Elton John, ce lo sentiamo con Candle in the Wind.

Ed era Candle in the Wind di Elton John, bellissima canzone che, come sapete, comincia con Goodbye Norma Jean e dunque è considerato uno degli omaggi a Marilyn Monroe che, come dicevo prima, lunedì avrebbe compiuto 100 anni. Ma ci sono anche altri cantanti italiani che le hanno fatto un omaggio. Incluso nell'album Cocciante c'è questo pezzo, è un ritratto passionale ed emotivo che gioca sui chiaroscuri della vita dell'attrice. La voce graffiante del cantautore sottolinea poi anche la tragicità della sua scomparsa e anche un poco, diciamo, questa cristallizzazione del suo mito nel tempo. E dunque sentiamoci Riccardo Cocciante con la sua Marilyn.

E dopo Marilyn di Riccardo Conciante andiamo avanti con, diciamo, questo piccolo omaggio. Ho fatto una piccola parentesi, ecco, per Marilyn Monroe, che è appunto della quale sono passati 100 anni dalla nascita, ecco. E un'altra artista che ha costruito gran parte del suo immaginario visivo rielaborando proprio il mito di Marilyn Monroe è ovviamente Madonna, come sapete, anche appunto nello stile, nella moda un po', cercava appunto di riprendere anche un po' con la sua fisicità o la pettinatura o quant'altro. Se in Vogue nella canzone la inserisce nel celebre elenco delle dive immortali, perché in un momento fa nella canzone appunto dice i nomi di alcune delle dive immortali, nel video di Material Girl invece mette in scena una fedele e iconica ricostruzione ovviamente della celebre performance di Marilyn nel film Gli uomini preferiscono le bionde, perché appunto nel video di Material Girl lei proprio prende le sembianze appunto di Marilyn. E adesso andiamo avanti con Madonna e la sua Vogue.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera, dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati, le notizie delle 17.30 da Radio Capodistria. Intervenendo in Parlamento durante il dibattito sul nuovo governo, il deputato della Comunità Nazionale Italiana Felice Zizza ha annunciato il sostegno del gruppo parlamentare delle Comunità Nazionali al nuovo esecutivo. Nel suo intervento ha ringraziato il governo uscente guidato da Robert Golob, sottolineando l'importanza dell'accordo di collaborazione siglato con le minoranze italiano-ungherese. Zizza ha evidenziato che oltre il 90% delle misure previste dall'intesa è stato attuato, definendo positivi i risultati raggiunti e auspicando che il nuovo esecutivo di Janez Janša prosegua sulla stessa strada. Il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi ha difeso la proroga dei controlli al confine sloveno attivi da qualche anno, definendoli essenziali contro il terrorismo sulla rotta balcanica, nonostante la Commissione europea abbia invitato 9 paesi, tra cui Italia, Austria e la stessa Slovenia, che controlla i confini con Croazia e Ungheria, a superare i blocchi interni a Schengen. Roma ne rivendica l'efficacia, citando 1,5 milioni di persone identificate, migliaia di irregolari o soggetti a rischio rintracciati. Netta la contrarietà della senatrice Tatiana Reutz, che accusa Piantedosi di ostinazione ideologica. Secondo lei i presidi statici ai valichi principali non fermano i flussi migratori, ma sottraggono agenti alla sicurezza delle città. Il presidente italiano Sergio Mattarella, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. Lo si legge in una nota del Quirinale sulla grazia concessa a Nicole Minetti, ex parlamentare per il Popolo della Libertà. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato oggi l'avvio di negoziati con Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord, nonché Serbia, al fine di estendere l'area di copertura del regime Roam Like Home dell'UE. Quest'area consente ai consumatori di effettuare chiamate, inviare messaggi di testo, utilizzare i dati mobili mentre viaggiano all'estero senza pagare costi di roaming aggiuntivi, alle stesse condizioni applicate nel proprio paese. Attualmente copre l'UE i paesi dello spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, nonché la Moldavia e l'Ucraina. A seguito della decisione odierna, la Commissione europea avvierà negoziati su accordi settoriali con ciascuno dei partner dei Balcani occidentali. È tutto per adesso, il GR serale andrà in onda come sempre alle 19.30.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Il comune di Cavazzo Carnico, in occasione dei 50 anni dal sisma del Friuli, organizza la mostra fotografica 1976, il segno del terremoto, con il duplice scopo di riportare alla memoria i fatti di quel terribile evento e non dimenticare i luoghi e le persone presenti. L'esposizione sarà allestita nei locali dell'ex latteria, dove sarà visitabile da domenica, l'inaugurazione è fissata alle 11.30, fino al 12 settembre. La mostra non si limiterà esporre una selezione delle fotografie realizzate nei mesi seguenti l'evento sismico, ma anche a documentare gli edifici di pregio storico-artistico presenti nel comune. Un'attenzione particolare verrà riservata alle chiese e alle abitazioni che caratterizzano la storia e l'unicità del territorio e definiscono l'appartenenza identitaria della popolazione.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quarta ed ultima parte di questo Pio 4 di oggi, cominciamo con Ultimo, il suo ultimo singolo, ecco, uno tra i più nuovi, infatti Romantica. E lui appunto sta Ultimo ha dato un'anticipazione del concerto e di chi salirà sul palco con lui in questo super concerto a Tor Vergata. Con un post su Instagram Ultimo ha annunciato che Fabrizio Moro si esibirà prima che lui salga sul palco, però non, diciamo, ci tiene a dirlo, infatti lo cito, dice: non come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio, dice Ultimo, che poi sottolinea sarà l'unico artista ad esserci, perché è giusto così. E perché è giusto così? Dalle parole di Ultimo non si capisce se Fabrizio Moro sarà l'unico artista ad esibirsi prima di lui o se invece Fabrizio Moro sarà un unico artista ospite del concerto di Tor Vergata. Comunque staremo a vedere. Ultimo nel suo post ha raccontato il legame con il collega, ricordando quando 10 anni fa aprì lui un suo concerto al Palazzo dello Sport. Perché appunto successe sì 10 anni fa che Ultimo aprì il concerto di Fabrizio Moro. Mi sono svegliato e mi sono chiesto chi è che può esserci vicino a me in un giorno così unico e importante della mia vita come quello del 4 luglio. Ho incontrato tantissimi artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro era proprio Fabrizio Moro. E dunque ho deciso di chiamare lui per, diciamo, rifare questo concertone tra l'altro insieme. Ricordo che questo è il concerto da record che ha venduto più biglietti di tutti quanti i concerti in Italia, addirittura ha superato Vasco Rossi. Noi andiamo avanti con la musica, sentiamo Fabrizio Moro con Portami Via.

La cantautrice Gracie Abrams arriva live anche lei in Italia con il suo The Look at My Life Tour. Due appuntamenti all'Unipol Dome di Milano, domenica 23 maggio 2027, oramai già il prossimo anno, e lunedì 24 maggio 2027, perché adesso oramai stanno già uscendo tutte le date per il prossimo anno. Dunque, oramai per i concerti bisogna organizzarsi con molto molto molto anticipo. I due live saranno l'occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo terzo album, Daughter from Hell, che uscirà il 17 luglio e di cui si può già ascoltare il primo estratto, Hit the Wall, Gracie Abrams.

Orietta Berti torna a parlare della sua lunga carriera e del mondo dei tormentoni estivi, rivendicando il suo ruolo di protagonista della musica leggera italiana. Orietta Berti ha dichiarato di sentirsi da sempre una regina dei tormentoni, ecco, ricordando come negli anni abbia contribuito a definire il sound delle hit estive in Italia. La cantante però ha sottolineato come oggi il panorama musicale sia molto più affollato rispetto al passato, soprattutto quando arriva il periodo di tormentoni, con un numero crescente di artisti che puntano ovviamente alle classifiche estive. Una carriera la sua che supera i 60 anni e che continua ancora oggi tra nuovi singoli, collaborazioni e presenze costante nel panorama musicale italiano. Tra l'altro anche lei ha compiuto gli anni lunedì, perché compie gli anni il stesso giorno di Marilyn Monroe, ecco. E arriva con un nuovo singolo Orietta Berti insieme a Il Rosso e IAM. Il singolo si intitola Quadri, cuori, picche e fiori. Quadri, cuori.

0: E a 15 anni dalla sua uscita nel 2011, la hit di Jennifer Lopez e Pitbull, On the Floor, inclusa nell'album Love, è tornata a nuova vita grazie alla serie televisiva Off Campus. La serie è basata sull'omonima popolare serie di romanzi rosa della scrittrice canadese Elle Kennedy, ambientata appunto in questo mondo universitario, anzi dell'hockey universitario. On the Floor, la canzone compare nel secondo episodio in una scena ambientata a una festa di Halloween, dove i personaggi Ellie Hayes e Dean Di Laurentiis ballano insieme, e per omaggiare Jennifer Lopez Ellie arriva a questa festa indossando una replica dell'abito verde famosissimo indossato da Jennifer Lopez, quello che ha anche ispirato la ricerca immagini di Google. E è appunto un invitato, quando lei arriva con questo vestito di Jennifer Lopez, fa partire le note di On the Floor del singolo. Grazie a questa scena, potenza ovviamente delle serie televisive di successo, questo come succede, è già successo in moltissimi casi, la canzone è tornata in cima alle classifiche americane. Noi ce la sentiamo anche qui su Radio Capodistria, On the Floor.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

Il tempo è volato anche oggi, siamo già al momento dei saluti, ma io torno con voi già domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, come ormai sapete. Mi raccomando, continuate a seguirci in queste settimane, in questi giorni, sia a noi del Pio 4, ma anche alle mie colleghe in Calle degli Orti Grandi, perché, come avevo detto, ci saranno tanti biglietti per i concerti di quest'estate che potremo regalarvi. Ci saranno, dopo questi di Giorgia, appunto di oggi, ci saranno quelli per i Negramaro, Madame, Nick, Tom Odell all'Arena di Pola e tantissimi altri. Il numero ve lo ripeto, così ve lo segnate, lo mettete in rubrica e non lo cancellate mai più. È il 00386 051 691 274. E con questo Tilly vi saluta, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao e alla prossima!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono code a tratti per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico sostenuto anche sul tratto Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano e sul tratto Brescia-Padova della A4 rallentamenti tra Somma Campagna e Soave in direzione Venezia. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre con incolonnamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e verso Trieste tra Milanese e Castellana e tra Raglio l'innesto con la A27. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, il traffico resta bloccato con lunghe code a causa di un incidente tra Affi ed Alavio in direzione del Brennero. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenet Cognarjecea.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per i Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ben ritrovati anche oggi a Sconfinamenti. Oggi ci occuperemo di uno degli appuntamenti più intensi e significativi del Piccolo Opera Festival 2026, che quest'anno ha scelto come filo conduttore la libertà. Una parola che assume un significato ancora più profondo nel dittico formato da Il prigioniero di Luigi della Piccola e Il sigillo di Maurizio Agostini, in prima esecuzione assoluta. Due opere diverse per linguaggio e per periodo storico, ma unite da una stessa domanda: che cosa significa essere davvero liberi? E cosa accade quando la speranza, la fede, la memoria o persino la coscienza diventano una forma di prigionia? Il Festival ha scelto per questo progetto due luoghi altamente simbolici: la Casa Circondariale di Gorizia e la Risiera di San Sabba a Trieste, spazi nei quali la storia e la memoria dialogano direttamente con la musica. Oggi ne parleremo con i tre protagonisti dell'allestimento: il direttore musicale Mario Ruffini, tra i massimi studiosi internazionali di Luigi della Piccola, il regista Davide Garattini Raimondi, che ha ideato il percorso teatrale che unisce le due opere, e il tenore friulano Federico Lepre, interprete della prima assoluta del Sigillo e protagonista anche ne Il prigioniero. Inizieremo proprio con Davide Garattini Raimondi, che dovrebbe essere con noi in linea, dico bene?
1: Buongiorno a tutti.
0: Davide Garattini Raimondi, regista teatrale operistico. La sua attività si distingue per l'attenzione alla drammaturgia, al dialogo tra musica, spazio scenico e temi della contemporaneità. Per il Piccolo Opera Festival firma la regia del dittico Il sigillo e il prigioniero. Ci spieghi un attimo, partiamo proprio da questo dittico, spieghiamo un attimo agli ascoltatori di cosa si tratta.
1: Allora, quando il progetto parte un pochino l'anno scorso, quando l'Accademia Chigiana di Siena mi aveva fatto una proposta per Il prigioniero di Dalla Piccola, una volta per un teatro a Siena. Poi in contemporanea è stata una grossa coincidenza, perché nel mentre stavo facendo con il Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia il Così fan tutte di Mozart al Castello di Spessa, insieme al direttore artistico Ribis, è uscito fuori che gli sarebbe piaciuto proporre Il prigioniero quest'anno, e abbiamo cominciato un attimino a parlarne, a chiarirci anche un pochino su quali potevano essere le potenzialità. E io da sempre ho sposato l'idea del Piccolo Festival di portare l'opera in luoghi non teatrali, e quest'anno credo che si tocchino due punti molto importanti, due luoghi, come avete detto voi, di forte impatto. Ammetto di non avere una paura nell'affrontarlo, però sicuramente ha bisogno di una riflessione, ha bisogno di una verifica, ci sono tante cose da valutare, no? Perché comunque anche semplicemente portare Il prigioniero di Dalla Piccola in una prigione non è così scontato, o meglio, può sembrare molto scontato, ma il rapporto è comunque da valutare, no? Anche rispetto a tutta la parte educativa che può avere una casa circondariale. Per cui quando il Piccolo Festival mi ha fatto queste due proposte, inizialmente era solo una, poi è arrivata la seconda, e una è andata in crescita, perché comunque sulla Risiera di San Sabba ho un rispetto dovuto, voluto e necessario. Quindi sicuramente la prima cosa che ho detto al festival è stata: l'idea dell'anno scorso a Siena è semplicemente solo un embrione di quello che poi sarà quest'anno, perché le opere devono estremamente dialogare con i luoghi che li ospitano. Per quanto riguarda Gorizia, comunque andremo non solo a dialogare con il luogo, ma a lavorare anche con dei residenti. E per quanto riguarda, ho scritto una parte apposta che verrà fatta precedentemente alle due opere, in modo da creare un nuovo, tra virgolette, pre-sigillo, in accordo con il compositore chiaramente. Poi in realtà una delle grandi sfide è la Risiera di San Sabba, perché siamo di fronte a un luogo storico con una memoria pesante da affrontare, ma non pesante perché è il rispetto che è necessario, no? Non voglio dire che sia impossibile, però è un luogo che ha bisogno di entrarci un pochino con le dovute attenzioni. Io sono nipote di un deportato del campo di concentramento, quindi di famiglia sono nato con un po' questo tipo di rispetto, no? Poi sfortunatamente io non ho mai visto la Risiera dal vivo.
0: La vedrà per la prima volta?
1: La vedrò adesso per fare comunque un sopralluogo. Chiaramente conosco, ho sempre avuto una grossa attenzione rispetto ai luoghi della memoria, qualsiasi luogo che siano stati, a Berlino o in qualsiasi altri spazi. Entrare con un'opera è da una parte un grande sogno, come Il prigioniero e Il sigillo, che in questo caso insieme al compositore ho chiesto se potevo un po' avvicinarli come epoca, perché Il sigillo in teoria sarebbe ai giorni nostri, però niente ci toglie che può essere spostato in un periodo storico, che poi in realtà anche Il prigioniero di suo dalla piccola lo pensa nella seconda guerra, ma per una serie di motivi che non poteva essere un attacco al regime, lo sposta d'epoca completamente portandolo in Spagna. Io andrò invece a fare un qualcosa di più, io lo sposto completamente dalla seconda, perché non è solo la seconda, ma andiamo a toccare la prigionia legata a tantissime tirannie che possono essere quelle di appunto degli esuli istriani, che possono essere
0: infatti anche la Risiera di San Sabba è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale anche luogo di raccolta, appunto di raccolta degli esuli istriani o dell'est Europa fondamentalmente.
1: Mentre a Siena volutamente non erano stati usati simboli, quindi non c'erano stelle gialle, non c'erano triangoli rosa, diciamo tutto quello che iconograficamente conosciamo, purtroppo nel senso che in questo caso invece andremo ad aggiungerne, quindi ce ne saranno diversi, non sarà solo la stella gialla, non ci sarà solo un triangolo viola, un triangolo rosso, un triangolo ci saranno tanti, perché è un gruppo e sono diverse persone che sono state comunque messe in prigione, portate via dalla loro abitazione, messe in carcere non sapendo il perché, trovandosi di fronte a situazioni anche incomprensibili, perché Il prigioniero di Dalla Piccola racconta un po' questo. Ecco.
0: La mia domanda è, quindi mi pare di capire, la memoria di questi luoghi entrerà anche direttamente nello spettacolo, non sarà solamente una presenza evocata e niente più, quindi ci sarà...
1: Vorrei che non lo fosse solamente in modo superficiale, ma vorrei che andassimo un pochino a toccare, perché forse in questo periodo storico che la memoria fa un pochino difficoltà in alcune situazioni, mi piacerebbe un pochino andare a rispolverarla. Non ho nessuna pretesa di insegnare niente a nessuno, ma dico semplicemente che non ci si può dimenticare di certe pagine.
0: Prigioniero, lei ha immaginato l'accostamento tra il sigillo e il prigioniero come un unico percorso drammaturgico dedicato alle diverse forme della prigionia. E da dove nasce l'idea di unire queste due opere?
1: Tendenzialmente è una cosa che faccio sempre quando mi vengono presentati i dittici. È una cosa che mi piace creare dei link anche dove non ci sono, e vedo sempre che un po' il pubblico li apprezza. Poi di mio l'anno scorso a Siena il prigioniero era insieme alla Guaumena di Poulenc, e anche lì era partito da subito il link tra uno e l'altro. Quando mi è stato presentato il sigillo, che non conoscevo chiaramente perché è un'opera praticamente inedita, ho subito visto chiaramente che un personaggio ritorna, e quindi allora mi sono detto forse è interessante anche un pochino andare a creare questo tipo di rapporto. Chiaro che con la vicinanza del prigioniero il sigillo acquista ancora più peso rispetto a quello che è la problematica toccata, no? Cioè questo sacerdote che ha commesso un errore, e questo errore continua a tornargli. Ecco, questo ce ne sono di diversi, probabilmente, di persone durante una qualsiasi guerra che commettono degli errori, a volte anche umanamente, non sto assolutamente accusando nessuno, però ci si ritrova poi a dover convivere con i rimorsi.
0: Chiaro. Ma quindi c'è un filo rosso che lega il prete, il monsignore del sigillo, il protagonista del prigioniero?
1: Beh, tecnicamente è lo stesso. Okay. Quindi sì. Ed esce fuori un in qualche modo, più che un sacerdote che ha dei rimorsi, un uomo che ha dei rimorsi.
0: Il lato umano, diciamo, sì.
1: Il lato umano, esatto, perché purtroppo in certe situazioni, tutti commettiamo errori, è inutile negarlo, soprattutto non sappiamo mai in certe situazioni come ci possiamo comportare, no?
0: Giustamente.
1: È tanto facile dire io sarei stato
0: avrei
1: un eroe,
0: fatto,
1: no?
0: Sì.
1: Non è detto, perché magari di fronte a un incidente stradale magari uno gli viene da tirare dritto, perché istintivamente ha quel
0: il panico,
1: non riesco
0: tante cose,
1: ad accusare nessuno in questo momento. Sicuramente nel sigillo esce fuori il lato umano, cioè una persona che ha sbagliato, gli ritornano questi rimorsi, si ritrova poi nel prigioniero, e non si sa se continuerà a commettere quell'errore, si girerà dall'altra parte, invece si potrà. È molto aperto, ecco.
0: Prima diceva l'anno scorso avete rappresentato a Siena il sigillo, no?
1: Il prigioniero
0: a Siena. Quanto conta quindi per lei l'ambientazione dei luoghi scelti per i
1: film? Tantissimo. Sono portato a rivedere tutto, perché non mi viene da portare un vestito preconfezionato.
0: Ah, ho capito.
1: Lo voglio rifare. Non dico che
0: in base all'ambientazione, poi proprio la riconsidera tutto quanto, come dire.
1: Sto rivalutando il luogo che mi ospita, necessita una mia revisione per forza. Poi magari alcune scelte sono identiche, però non posso lasciarlo scontato.
0: Ho capito.
1: Perché è il rapporto che cambia, cioè una cosa avere un piccolo teatro di Siena con le pareti tutte nere, e si lavorava su una centralità molto stretta perché andavamo quasi in una claustrofobia. da un'altra parte abbiamo un luogo esageratamente enorme, perché comunque sia da una parte che dall'altra abbiamo un cortile sovradimensionato rispetto a due o tre accantanti, se pensiamo, quindi andremo a lavorare su una solitudine molto diversa, non è più claustrofobico ma è solitudine di desolazione, e quindi a quel punto ha bisogno una mia revisione completa. Poi a livello estetico sicuramente i costumi saranno molto simili, però già l'impianto scenografico sarà completamente diverso, perché comunque c'è bisogno di un riadattamento, anche perché per entrare in una casa circondaria ha bisogno di certe regole. Non possiamo portare dentro tutto quello che vogliamo.
0: Giusto, infatti,
1: chiaramente. Sì. Quindi anche queste cose vanno valutate. Ecco.
0: Un'ultima domanda prima di lasciarci: cosa vorrebbe che il pubblico si portasse a casa dopo aver assistito a questo dittico?
1: Un sapore, mi piacerebbe un sapore onesto e genuino di quello che potrebbe essere la memoria.
0: Ho capito.
1: O comunque un qualcosa, non dico che vorrei che avesse un po' delle emozioni vere.
0: Beh, chiaramente i luoghi aiutano, ecco, sì, giustamente.
1: Esatto, esatto. Però una cosa è viverli da spettatore come museo, sicuramente, una cosa è vedere ambientato un qualcosa di teatrale, e non immaginate Il prigioniero come un'opera lirica tradizionale, non è come portare Tosca o Bohème, che ha il suo pachiderma lirico. Il prigioniero dalla piccola sembra più uno spettacolo di prosa per come viene vissuto il dramma.
0: Bene, allora, in attesa di vedere questo dittico in queste due location estremamente suggestive, anche insomma importanti, noi ringraziamo Davide Galatini Raimondi, regista teatrale operistico, per essere stato con noi in questa prima parte della trasmissione, e che per il Piccolo Opera Festival firma la regia del dittico Il Sigillo e il Prigioniero, che appunto andrà in scena nel carcere di Gorizia e nella regia di San Sabba nelle prossime settimane. Grazie per essere stato a Sconfinamenti.
1: Grazie a voi.

0: Seconda parte di Sconfinamenti dedicata a, appunto, al Piccolo Opera Festival 2026, che quest'anno ha scelto come filo conduttore la libertà, e sarà rappresentato con il dittico formato dal Prigioniero di Luigi Della Piccola e Il Sigillo di Maurizio Agostini, che si verranno trasmessi nella casa circondaria di Gorizia la sera di San Sabba a Trieste nelle prossime settimane. Dopo aver avuto ospite Davide Garattini Raimondi, il regista, dovremo avere con noi Federico Lepre. È così?
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti. Federico Lepre, tenore friulano attivo in Italia e all'estero, interprete di un repertorio che spazia del barocco e la musica contemporanea, e che al Piccolo Opera Festival sarà protagonista assoluto nel Sigillo di Maurizio Agostini, dove interpreterà il ruolo del primo sacerdote, né il prigioniero. E poco fa ci siamo lasciati con Garattini, che ci spiegava che questo dittico sarà più un'opera da prosa che un'opera lirica in senso stretto. Quindi come sarà un qualcosa di particolare per lei?
1: Beh, senz'altro, innanzitutto è un monologo, per cui io sarò in scena da solo, accompagnato dal pianoforte, e quindi ci sarà questo connubio, diciamo così, musicale col pianoforte, e sarò in scena da solo, quindi dovrò reggere ovviamente l'attenzione. Ci sarà un discorso molto importante per quanto riguarda la presenza scenica per mezz'ora, e anche il vocale. E quindi sì, certamente è una bella sfida, una grande sfida che arriva in un momento di maturità ovviamente mio, e tutto questo comporterà ovviamente anche un'introspezione ovviamente che porti, insomma, alla resa di questi concetti che ovviamente sono anche molto legati al tema del sogno, e anche un attimino allo sdoppiamento di questo personaggio che parla con se stesso e parla con un altro che in realtà si scopre che poi alla fine è se stesso rimasto imprigionato in questo peccato che lui ha commesso, e che verrà auto, diciamo così, perdonato, perché in fondo tutti abbiamo bisogno, insomma, del perdono e della remissione, insomma, dei peccati.
0: Il protagonista quindi è completamente solo, lei sarà completamente solo in scena.
1: Esatto.
0: È più difficile da un punto di vista vocale o più psicologico, non so, sapere che si è da soli davanti al pubblico?
1: Ma guardi, è la prima volta che mi capita, devo dire, a parte qualche recital, però dal punto di vista proprio di un'opera, di essere da solo, è una sfida che mi affascina molto e mi carica molto, anche come, ovviamente, come responsabilità, e ovviamente devo anche ringraziare per la fiducia, insomma, il Piccolo Festival e anche Gabriele Ribis. E certamente no, a me piace l'idea, onestamente, di poter tratteggiare i vari momenti del personaggio. Certo, in questa mezz'ora il personaggio non avrà momenti di allegria, per cui saremo sempre in un tono di scoperta di quello che potrà accadere dopo, perché in realtà lui parlerà, si svelerà piano piano, svelerà le sue colpe, il suo passato e poi anche forse il suo futuro. E quindi sì, però all'interno di questa composizione ci sono dei momenti, come diceva lei all'inizio, sia quasi parlati, fra virgolette, nel senso quasi recitati, non sconfineremo mai nel parlato, però posso già dirlo, sarà sempre cantato, ma è un modo di cantare a volte sommesso, che poi anche, appunto, c'è anche questa difficoltà vocale, che poi ci sono degli ariosi, e anche c'è anche un'aria centrale abbastanza difficile. E quindi bisognerà passare anche da un canto un pochino più appunto quasi parlato a un canto ostentato, insomma, prettamente lirico, diciamo.
0: Quindi dove il tenore può dare sfoggio delle sue migliori,
1: sì,
0: peculiarità.
1: Certamente, diciamo, certamente, quindi. Sì.
0: Chiedo anche lei questa domanda, un po' visto la particolarità del posto dove verrà rappresentato questa opera Che effetto fa rappresentarla dentro un carcere come quello di Gorizia e soprattutto in una risiera di San Sabba, luogo simbolo di persecuzione, della violenza del Novecento?
1: Anche qui siamo di fronte a un come si può dire, a un momento bello e molto particolare della carriera di un cantante, perché parto da un altro concetto. Noi cantanti o musicisti spesso, prima di cantare o quando ci prepariamo, quando stiamo uscendo per andare allo spettacolo, pensiamo come sto, come riuscirò a fare stasera, come e invece bisognerebbe partire da un altro concetto, dalle persone che vengono e sono in quel luogo, cosa si aspettano quella sera. Molte magari vengono, per l'amor di Dio, per anche vedere il discorso vocale, il discorso musicale, eccetera, eccetera, ma molti vengono anche per provare un'emozione. Quindi, per rispondere infine alla domanda, io dico questi luoghi così carichi di significato, sia del passato sia del presente, perché nel carcere ci sono persone che, ripeto, come tutti commettono degli errori, probabilmente ne hanno commessi alcuni forse un pochino più gravi,
0: come si diceva prima,
1: ma hanno bisogno di attraverso anche quest'opera che va a toccare proprio i loro sentimenti nel vivo, di capire che non c'è un dentro e un fuori alla fine, cioè siamo tutti legati. E noi che andremo dentro abbiamo una responsabilità di unire, di aspettarli per quando torneranno fuori, possibilmente insomma migliorati, no? Quindi sarà una grossa emozione, non lo nego, e quando andrò a questo benedetto appuntamento cercherò di pensare per una volta a quello che io posso dare, non come artista ma come persona umana, come questo filo che ci lega, che lega al passato come la risiera, che lega al presente come il carcere e che lega tutti questi posti iconici di un qualcosa che insomma è molto legato a tutti noi, ripeto, del passato, del presente e poi anche del futuro, insomma.
0: Con emozione, anche perché lei è molto giovane, mi pare di capire, quindi posso chiedere.
1: Io sono dell'anno del terremoto, per cui quest'anno ho tante emozioni. Sì, quindi ho capito che ho 50 anni, insomma.
0: Fai la voce ancora più giovane, molto più giovane.
1: Grazie, per un cantante fa sempre piacere.
0: Per forza.
1: Poi si cerca anche di mantenersi, insomma, in forma. Così per drammatizzare un po' il momento, lo dico anche. Detto questo, sì, insomma, io sono molto molto contento di questa opportunità e cerco sempre poi adesso di rileggere nello spartito nuove cose. Ci sono tantissimi temi musicali, il maestro Agostini è stato veramente geniale perché ci fa rivivere ogni momento le emozioni, e la cosa che un po' mi dispiace di queste opere è che, come io quando l'ho ascoltata la prima volta, ovviamente non riuscivo a capirne tutte le sfaccettature, sarebbe bello che queste opere diventassero un pochino più eseguite in modo tale che uno la riconosca come riconosce poi una Traviata o un Elisir, eccetera, perché veramente dopo un po' che uno l'ascolta si entra nel mondo proprio di questa composizione, che è veramente affascinante.
0: Anche perché, come diciamo prima, un'opera nuova, c'è una novità, quindi
1: sarebbe
0: bello. Allora io direi di fare una seconda pausa e poi ritorniamo assieme al tenore Federico Lepre per parlare appunto del Piccolo Opera Festival, delle due rappresentazioni che si terranno 29 giugno a Casa Circondariale di Gorizia, 27 giugno a Gorizia, 29 la Risiera di Trieste.

0: Terza parte di sconfinamenti, entrare dopo Chopin è una responsabilità non da poco, comunque ci proviamo. E siamo in collegamento con Federico Lepre, il tenore. Stiamo parlando appunto dell'opera che verrà, del piccolo opera festival che verrà presentata appunto 27 giugno a Gorizia, 29 a San Sabba. E la domanda, in base a quello che mi stava dicendo prima, è che volevo chiederle, c'è una responsabilità, si sente una responsabilità particolare nel tenere a battesimo un'opera nuova come questa?
1: Sì, devo dire che già del maestro Agostini avevo tenuto a battesimo un'altra sua composizione anni fa, però certamente in quel caso eravamo in quattro ed era una composizione insomma che non era certamente un monologo e quindi in questo caso sì, sento molto la responsabilità e ne sono molto, molto fiero insomma, per cui certamente e anche penso sono anche curioso un attimino di vedere il lavoro che farò poi col maestro e col regista, perché secondo me ci sono anche vari tipi di interpretazione che si può dare sia vocale sia registico, quindi vedremo insomma anche come lavoreremo insieme e che lettura daremo a questa nuova opera.
0: Quindi lei passa da Maurizio Agostini a Dalia Piccola, c'è una differenza tra questi due mondi musicali?
1: Ma guardi, io su Dalla Piccola magari lascio parlare qualcun altro, perché in questo caso la mia presenza sarà veramente di un minuto, perché è stato fatto questo collegamento proprio io farò un ruolo molto piccolo che darà la continuità poi nell'opera appunto del sigillo, e io interpreterò appunto un prete proprio e diciamo così daremo la lettura che il prete sarà poi lo stesso che continuerà nell'opera successiva. Per cui sì, diciamo che l'altra opera sarà, ovviamente ci saranno altri interpreti principali, io diciamo così avrò giusto una piccola entrata per poi invece essere protagonista assoluto nella seconda parte, appunto dove c'è questa nuova opera importantissima secondo me, insomma anche dal punto di vista emozionale per tutti.
0: Esulando, uscendo un attimo dal tema di oggi, prima ci ha svegliato involontariamente la sua età, 1976, e chiaramente il terremoto, ne abbiamo parlato anche qui un mese fa, ormai è già passato un mese perché siamo adesso a giugno, e lei da friulano, qual è stato il suo, non so, come ha vissuto questa, di dov'è, insomma, Udine?
1: Ma io sono di Udine Nord. Quindi qualcosina è arrivato anche da noi, insomma, anche gli edifici hanno avuto qualche piccolo intoppo, non eravamo certo al centro
0: del
1: problema.
0: No, chiaro, però ha dei ricordi, sarà stato appena nato chiaramente.
1: Non avevo dei ricordi, se non il fatto che mia mamma si è spaventata talmente tanto che poi ha perso il latte, per cui insomma io ero veramente... Sì, io sono di gennaio e il fatto è successo in maggio, per cui certamente siamo cresciuti con questa, proprio dall'inizio con questa avventura, insomma, che poi in realtà è stata ovviamente negativa, ma poi anche positiva per tanti aspetti, perché ci ha forgiato come popolo, insomma, con tanti attributi e con tanta voglia di andare avanti e di ricostruire, no? E quindi io diciamo ho vissuto forse la parte più umana, nel senso che comunque gli anni 80 sono stati degli anni in cui c'era molta sinergia tra le persone, c'era molta voglia di stare insieme e probabilmente questo evento insomma ha facilitato questo associazionismo, questa voglia di stare proprio insieme, che ultimamente insomma poi
0: è un po' venuto a mancare,
1: si sta un po' perdendo, certamente. Sì.
0: Tornando appunto al tema di quest'oggi, prima di arrivare in chiusura, visto che siamo quasi in chiusura, chiedo anche lei cosa vorrebbe che il pubblico si portasse a casa dopo aver assistito a questo dittico, perché partendo dal presupposto che è un pubblico particolare, trattandosi appunto di due luoghi molto evocativi, diciamo così.
1: Ma mi piacerebbe veramente che il pubblico si emozionasse, che come quando si vede, ci sono ogni tanto degli attimi che noi spesso anche così da persone del nord viviamo nella nostra intimità di dove scappa la lacrimuccia perché vengono toccati certi temi e certe emozioni che forse tendiamo spesso a nascondere. Mi piacerebbe che venisse fuori questo, perché credo che sia importante emozionarsi, credo che sia importante anche vivere il dolore per poi riuscire a sconfiggerlo, perché poi alla fine ognuno di noi cela dentro delle insicurezze e dei momenti un pochino più bui che forse proprio partendo dal buio dobbiamo arrivare alla luce. Questo tema della luce e del buio anche viene, come quello del sogno, viene molto trattato nel sigillo, e mi piacerebbe veramente che si toccasse con il fondo per poi risalire, ma non toccare il fondo nel senso per augurare il male a qualcuno, per l'amor di Dio, anzi, però per vivere spesso appunto queste forti emozioni che poi ci danno la carica per capire che siamo delle persone fortunate. Tutto qui.
0: Lei interprete è un interprete che spazia dal barocco e la musica contemporanea, non deve essere facile questo continuo?
1: Principalmente sì, io sono un tenore lirico leggero, insomma prettamente amo il bel canto, non forzato, il bel canto, quindi parliamo, non so, di Verdi, Donizetti, Rossini. Certamente non è facile, mi piace comunque spaziare, cercare di dare un'impronta vocale, tecnica e interpretativa ovviamente differente. Certamente questa composizione è comunque, per quanto mi riguarda, bel cantista, nel senso che comunque il compositore, certamente lavorando in teatro, sa scrivere bene per le voci, e quindi anche, voglio dire, pur cantando mezz'ora da solo si può cantare comodamente nella maggior parte della composizione, con delle, ripeto, giustamente dei momenti in cui uno può dar sfoggio, insomma, anche a delle parti più virtuosistiche, più ovviamente più acute. Insomma, per quanto mi riguarda è un ruolo che più lo canto più mi piace e mi sta bene.
0: Non oso immaginare l'allenamento della voce per poter gestire opere
1: ma
0: così lunghe.
1: Certamente, essendo un'opera nuova, a parte la voce c'è anche la memoria, perché poi i temi sono, giustamente, ce ne sono tanti, ma sono quelli che girano perché devono entrare nella mente delle persone appunto in una mezz'oretta, per cui spesso ritorna lo stesso tema, però le parole sono differenti, per cui bisogna anche stare un attimino attenti, e devo dire che insomma lo studio è tanto, non posso negarlo, perché lo studio è tanto, deve essere anche fatto in maniera costante, sia vocale ma soprattutto anche appunto della memoria.
0: Ringraziamo quindi Federico Lepre, il tenore friulano, protagonista assoluto della prima esecuzione mondiale dei Sigillo di Maurizio Agostini.
1: Ringrazio io voi.
0: Grazie per essere stato a Sconfinamenti. E ricordiamo quindi che Piccolo Opera Festival prova a rispondere attraverso la musica, portando il pubblico in luoghi che custodiscono memorie profonde e ancora capaci di interrogarci. Per cui l'appuntamento è per il 27 giugno alla Casa Circondariale di Gorizia e per il 29 giugno alla Risiera di San Sabba a Trieste, con Il Sigillo di Maurizio Agostini e Il Prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Per quanto riguarda noi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento quotidiano di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari, la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: scena.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.
2: Yes,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. E tra San Stino di Livenza e Portogruaro segnalati veicoli lenti. Sul tratto Padova-Venezia si rallenta per il traffico sostenuto tra Padova Est e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste e verso Milano tra Tangenziale di Mestre e Bivio a 13. Sul tratto Brescia-Padova della 4 rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sulla Tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e Innesto A27 verso Trieste. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Situazione: un nuovo fronte freddo da nord-est si sta avvicinando alle Alpi e preceduto dall'afflusso di aria calda un po' più secca in quota. Domani le piogge si estenderanno alla maggior parte del paese, non si escludono fenomeni temporaleschi. A partire da metà giornata soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature minime da 9 a 16 gradi, le massime fino a 24. Nella notte tra venerdì e sabato le piogge si esauriranno, seguiranno rasserenamenti. Sabato avremo soleggiato con sporadici moderati addensamenti, possibili brevi rovesci. La bora cesserà di soffiare nel corso della mattinata. Domenica e lunedì sereno con temperature in aumento. Viabilità infine, il traffico è generalmente scorrevole. Ore 19:30.
3: Il giornale della sera.
4: Via libera della Camera di Stato al quarto governo Janša. Il deputato Felice Zizza denuncia pressioni di RTV Slovenia sui programmi minoritari. La comunità locale di Capodistria Centro chiede una maggiore trasparenza sul progetto di costruzione del rigassificatore in porto. Dopo le proteste, la direzione per le infrastrutture ferma i lavori alla rotatoria di Belvedere presso Isola e li rinvia a fine estate. Piantedosi, la frontiera tra Italia e Slovenia resterà presidiata per altri 6 mesi, fino al prossimo 18 dicembre. Buonasera da Alberto Cernaz. Come era prevedibile, dunque, la Camera di Stato ha approvato con 49 voti favorevoli e 30 contrari la compagine ministeriale del 16° governo sloveno sotto la guida del primo ministro Janez Janša. L'esecutivo conterà su una squadra di 15 ministri sostenuta da una coalizione formata da SDS, Democratici insieme al blocco Nuova Slovenia Popolari Focus, con l'appoggio esterno di Resnica, Verità e dei deputati delle minoranze nazionali. Ci aggiorna da Lubiana, dopo questa maratona, Valerio Fabbri. Ci sei?
5: Sì, ciao Alberto, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. È già in realtà di fatto il governo Janša, perché dopo la votazione avvenuta intorno alle 5:30, alle 6:30 il passaggio di consegne, poco meno, appena il tempo per la cordialità che va riconosciuta fra i due. Golob ha augurato felicità, saggezza e soprattutto prudenza a Janša. Janša che ha risposto chiedendo cooperazione per sfruttare il potenziale della Slovenia. Ecco, dicevo, ma subito è scattata poco dopo la prima polemica, perché uno dei primi gesti, soprattutto simbolici, del governo Janša è stato quello di rimuovere la bandiera della Palestina dall'edificio del governo. La giornata comunque in Parlamento era iniziata alle 9 con un lungo dibattito di appunto oltre 8 ore, mezz'ora di ritardo, diciamo, sull'agenda prevista, perché c'era stato uno scontro verbale piuttosto duro tra le deputate di Movimento Libertà e il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, poi a seguire la presentazione di Janša e tutti i presidenti delle commissioni parlamentari che hanno illustrato e dato il parere che era già stato espresso in commissione, luce verde per tutti. Hai detto 49 voti, serviva solo la maggioranza dei presenti, ma in realtà nel conteggio dei numeri, se l'altra volta erano stati 51, uno in più rispetto a quelli della coalizione di maggioranza, questa volta uno in meno, ed è stato il deputato Srećko Osvirk dei Popolari che non ha votato a suo dire, secondo quanto ha detto, poi è uscito dalla sala, ha detto per un malfunzionamento tecnico. Ecco, è difficile immaginare che sia stato solo quello, se non una risposta all'assenza dei Popolari dal governo. Congratulazioni arrivate anche da Natasha Pirs-Musar, si è svolto in effetti nel palazzo presidenziale lo scambio di consegne. Ora saranno i quattro ministri che lasceranno il posto del loro seggio parlamentare, questo, ecco, la sorpresa è stata più che altro, questo è il quadro di giornata, la sorpresa è stata più che altro, ecco, che dai toni concilianti del passaggio di consegne, oggettivamente cordiale e cortese, ecco, poi subito si è tornata a una vera e propria distanza politica, come tutta la giornata ha certificato. Io ho finito, se non hai domande.
4: No, va bene, grazie Valerio. Noi continuiamo con le notizie, innanzitutto intervenendo in Parlamento durante il dibattito sul nuovo governo, il deputato della Comunità Nazionale Italiana Felice Zizza ha annunciato il sostegno del gruppo parlamentare delle Comunità Nazionali al nuovo esecutivo. Nel suo intervento ha ringraziato anche il governo uscente guidato da Robert Golob, sottolineando in particolare l'importanza dell'accordo di collaborazione siglato con le minoranze italiano-ungherese. Zizza ha evidenziato che oltre il 90% delle misure previste dall'intesa con Golob è stato attuato, definendo molto positivi i risultati raggiunti, ma auspicando anche che il nuovo esecutivo prosegua sulla stessa strada. Sentiamo.
2: Dal nuovo governo ci aspettiamo, e ci siamo già accordati in parte, un nuovo accordo di collaborazione all'interno del quale ci saranno la tutela dei nostri diritti acquisiti, le basi per un ulteriore sviluppo delle nostre due comunità e anche per lo sviluppo del territorio dove viviamo, ma non solo. Ho ringraziato il Premier Golob per i 35 milioni di euro aggiuntivi che ha consegnato all'ente radiotelevisivo sloveno per i programmi delle due comunità nazionali, ma purtroppo, nonostante ciò, c'è stata una grave e insistente discriminazione da parte dei dirigenti di RTV Slovenia nei confronti della nostra dirigenza, in particolare più di quella ungherese, non solo nei confronti della dirigenza ma anche dei lavoratori, e c'è stato anche un tentativo di chiudere i due centri regionali da parte della dirigenza di Radio e TV Slovenia. Quindi grandi problemi e soprattutto vogliamo andare in quella direzione dove l'Italia ci è arrivata già tantissimi anni fa, cioè che il governo finanzi il 100% dei programmi e la produzione delle due comunità nazionali nell'ambito radiotelevisivo. E penso che ce la faremo, io spero già quest'anno, anche perché si prospettano delle modifiche di legge che potrebbero essere molto complicate per il nostro sviluppo, e quindi bisogna raggiungere assolutamente questo risultato. La base economica è un altro dei temi importanti, è iniziata nel 1954 con il memorandum di Londra, che mai è stato attuato in maniera integrale, e per la prima volta nel 2017 si è sviluppato questo programma come Repubblica Indipendente, la Repubblica di Slovenia, e dal 17 in avanti sta correndo e si sta sviluppando quindi il programma per lo sviluppo della base economica per la Comunità Nazionale Italiana ed Ungherese, e quindi dovremo anche ottenere quell'accordo che gli ungheresi l'hanno ottenuto già nel 2022 tra il governo sloveno e quello ungherese per aumentare ulteriormente i fondi in maniera concreta per dare un vero e reale sviluppo alla base economica delle due comunità. Noi abbiamo già parlato col Premier Janša ed è assolutamente d'accordo. L'ultimo, ma non l'ultimo, dei grandi stimoli che abbiamo tutti i giorni è lo sviluppo del bilinguismo sul nostro territorio, come sul territorio ungherese. Abbiamo finalmente, dopo tanti anni di travaglio, accettato il decreto sul bilinguismo unitario per i 4 comuni costieri, e quindi il controllo da parte dell'ispettorato intercomunale è più facile. Oggi ho sollecitato il nuovo governo affinché tutti i ministeri controllino tutta la documentazione pubblica che da Lubiana e da tutti gli uffici pubblici del territorio sloveno entrano nel territorio nazionalmente misto, che devono all'origine essere bilingui.
4: Voltiamo pagina. La comunità locale di Capodistria Centro domanda una maggiore trasparenza sul progetto di costruzione di un rigassificatore presso il porto di Capodistria. Il presidente della comunità locale Capodistria Centro, Yadran Chalia, chiede garanzie per la salute dei cittadini e che vengano garantiti risarcimenti ai residenti per i danni che l'attività portuale causa agli immobili che si trovano nelle sue vicinanze. Sentiamo Barbara Costamagna.
6: Il presidente della comunità locale Capodistria Centro, Yadran Chalia, non nasconde che le voci che stanno circolando su una possibile costruzione di un terminal del gas abbia toccato un nervo scoperto. Chi vive nelle aree adiacenti al porto, infatti, fa già i conti ogni giorno con rumore, traffico pesante e qualità dell'aria compromessa. L'ipotesi di una nuova infrastruttura dedicata al gas non fa che amplificare timori già radicati tra la popolazione. Da qui l'invito esplicito al Comune affinché si faccia portavoce presso la dirigenza del porto, richiedendo risposte capaci di dissipare ogni dubbio. Yadran Chalia.
7: Prima di tutto vorrei dire che il porto di Capodistria è un'importante azienda qui nel Capodistriano, produce tanti posti di lavoro, ha un'economia forte che anche influisce sul vivere dei cittadini. Porto che è molto vicino alle abitazioni, anche delle cose negative. Noi del Comune aspettiamo delle cose più concrete e più concordate sul benessere della popolazione.
6: La posizione della comunità locale Capodistria Centro è quindi chiara. Qualunque sviluppo futuro dovrà avvenire in modo trasparente e attraverso un confronto aperto con i cittadini. Un principio che, in assenza di risposte ufficiali, resta per ora inascoltato.
4: Si susseguono le polemiche per i persistenti blocchi e rallentamenti causati dai numerosi cantieri aperti sulle principali strade della Slovenia in questo periodo. L'ultimo caso ha interessato i lavori di ristrutturazione della rotatoria di Belvedere sulla tratta tra Isola e Santa Lucia, dove le code hanno spinto la direzione per le infrastrutture a cedere alle pressioni dei residenti. Il semaforo di cantiere è stato rimosso, la viabilità originaria ripristinata e l'opera sospesa fino a dopo l'estate. La vicenda ha riacceso le richieste di eseguire i lavori in orario notturno per decongestionare il traffico. Alessia Mitar.
8: Code infinite causate dai numerosi lavori in corso sulle principali arterie stradali. A subire i disagi maggiori sono i residenti e i lavoratori, ai quali si somma il massiccio afflusso turistico stagionale. Questa è la fotografia della grave paralisi viaria che ha recentemente colpito la fascia costiera, dove a causa della concomitanza tra un cantiere e un incidente, il tempo di percorrenza tra Capodistria, Isola e Pirano, che normalmente richiede appena 20 minuti, è lievitato fino a toccare le 2 ore. Questa situazione ha finito per bloccare completamente non solo l'arteria principale, ma anche tutte le vie di comunicazione secondarie utilizzate come deviazioni. Di fronte a un simile collasso della viabilità, la direzione per le infrastrutture è stata costretta a intervenire, imponendo all'impresa appaltatrice la rimozione dei semafori che regolavano il senso unico alternato lungo la tratta Iago di Evaleta, ripristinando il normale flusso di marcia precedente alle restrizioni. La decisione è giunta sulla scia di forti pressioni. La Camera di Commercio del Litorale ha richiesto l'interruzione delle opere fino a ottobre, ritenendo inammissibile possibile l'apertura di un cantiere così invasivo durante il picco turistico e gestito su un solo turno diurno. Le criticità non riguardano però solo la viabilità locale. Oltre alle regionali sono numerosi anche gli attuali cantieri sulle autostrade. In merito a ciò la società DARS ha risposto alle polemiche evidenziando un crescente ricorso al lavoro notturno per limitare i disagi. I dati indicano infatti che i turni di notte sono passati dal 15,7% del 2021 a oltre il 28% nel 2025, con un trend in aumento nel 2026. Questa strategia rispecchia le direttive del Ministero che impongono l'obbligo di cantieri notturni sulle tratte più congestionate a partire da Postumia. Proprio in quest'area DARS ha confermato il rispetto delle tempistiche e l'avvio di ulteriori turni di notte per le prossime fasi, ricordando infine che tutti i contratti contengono già specifiche clausole per il lavoro notturno applicate per accelerare al massimo lo sblocco delle arterie stradali.
4: Il gigante tecnologico americano Nvidia ha acquisito i diritti su Kumo AI, società cofondata in Gran Bretagna dallo sloveno Jure Leskovec, che nell'ambito di servizi di intelligenza artificiale aiuta a programmare le attività delle aziende. La società Nvidia ha acquistato la Kumo AI di Stanford per circa 400 milioni di dollari. I fondatori di quest'ultima, oltre a Leskovec, sono la ricercatrice indiana Hema Raghavan e quello macedone Vanya Josifowski, che secondo il contratto sono anche stati assunti dalla società californiana. La frontiera tra Italia e Slovenia resterà presidiata per altri 6 mesi fino al prossimo 18 dicembre. La notizia è riportata dal quotidiano di Trieste Il Piccolo, che riferisce della decisione del Ministero dell'Interno italiano di prorogare i controlli temporanei introdotti nell'ottobre del 2023 con la sospensione delle regole ordinarie di Schengen. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Secondo quanto illustrato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dall'avvio dei controlli sono stati segnalati nel sistema di informazione Schengen circa 600 soggetti considerati a rischio per la sicurezza nazionale, con collegamenti a fenomeni di terrorismo, criminalità organizzata e radicalizzazione. Sempre secondo i dati forniti dal Viminale, fino alla fine di maggio sono state controllate 1,5 milioni di persone e oltre 705.000 veicoli. Le forze dell'ordine hanno inoltre individuato più di 11.000 stranieri irregolari che tentavano di entrare clandestinamente in Italia. Gli arresti effettuati sono stati 658, dei quali 280 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Al centro delle motivazioni della proroga c'è il tema della sicurezza, in particolare il rischio di possibili infiltrazioni terroristiche lungo le principali rotte migratorie. Piantedosi sottolinea che le direttrici migratorie, in particolare la cosiddetta rotta balcanica, continuano a rappresentare un crocevia per trafficanti e mercati illegali, dinamiche criminali complesse che, secondo il ministro, possono favorire anche l'infiltrazione di soggetti legati al terrorismo e richiedono quindi un'azione coordinata tra gli stati europei. A sostegno di questa analisi viene citato un dato di Europol: circa il 90% dei migranti irregolari arrivati in Europa avrebbe fatto ricorso ai trafficanti di esseri umani per completare in tutto o in parte il proprio viaggio. Secondo le stime dell'Unione Europea richiamate da Il Piccolo, il traffico globale di migranti genera un giro d'affari compreso tra 4,7 e 6 miliardi di euro, risorse che, secondo il Viminale, finiscono nelle casse delle organizzazioni criminali e possono contribuire al finanziamento di reti terroristiche. Per queste ragioni, conclude Piantedosi, in un contesto geopolitico definito particolarmente instabile, il mantenimento dei controlli alla frontiera con la Slovenia rappresenta una misura strategica per la sicurezza nazionale e uno strumento fondamentale di prevenzione delle minacce terroristiche a livello europeo. La senatrice del PD, Tatiana Reutz, critica la scelta del ministro Piantedosi di mantenere i controlli al confine con la Slovenia, sostenendo che il massiccio impiego di forze dell'ordine ai valichi sottrae risorse alla sicurezza delle città. Secondo Reutz, i flussi migratori e la minaccia terroristica non si fermano alle frontiere interne, occorrerebbe invece rafforzare la collaborazione con la Slovenia e presidiare efficacemente il confine esterno dell'Unione Europea, in Croazia. La senatrice chiede quindi più sicurezza sul territorio e meno controlli simbolici ai valichi.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicina a Marjoun. Il militare ucciso si chiamava Milovan Jovanovic, un sergente serbo di 37 anni. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. L'IDF attribuisce la colpa a Hezbollah e aveva diffuso nelle ore precedenti un avviso ai civili a non dirigersi a sud del fiume Zahrani. Il movimento sciita non commenta il caso specifico, comunica però che il nord di Israele non sarà al sicuro fino a quando l'IDF continuerà a bombardare i villaggi libanesi. La prospettiva di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali torna al centro dell'agenda politica europea. Domani il Montenegro ospiterà per la prima volta il vertice UE Balcani occidentali, un appuntamento che si svolge in una fase segnata da crescenti tensioni geopolitiche. Sentiamo Maja Novak.
10: A Tivat sono attesi i leader dei 6 paesi dei Balcani occidentali candidati o aspiranti all'adesione all'UE: Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo. Insieme ai vertici delle istituzioni europee e ai rappresentanti della maggior parte degli stati membri. Per l'Unione Europea parteciperanno il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Tra i partecipanti è atteso anche il nuovo premier sloveno Janez Janša, che secondo l'istituto di analisi IFIMES potrebbe svolgere un ruolo importante nella definizione della futura politica europea verso i Balcani occidentali, qualora l'Unione Europea adottasse una posizione chiara a favore di un'accelerazione dell'allargamento. I leader faranno il punto sui progressi compiuti dai singoli paesi e discuteranno delle principali sfide comuni, con particolare attenzione alla sicurezza e alla resilienza della regione. Ampio spazio sarà dedicato alle questioni geopolitiche e alla cooperazione tra l'Unione e i Balcani occidentali in materia di politica estera, sicurezza e difesa. Tra i temi in agenda figura anche il contrasto alle interferenze straniere, alla disinformazione, agli attacchi informatici e alle altre minacce ibride. Un aspetto centrale del confronto riguarderà inoltre il grado di allineamento dei paesi della regione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea.
4: Tragedia a Medolino, nel sud dell'Istria, dove questa mattina verso le 11:30 è precipitato al suolo un Cessna, morte

0: d'emergenza e l'abolizione della trattenuta automatica delle quote associative in busta paga. Secondo i sindacati, tali provvedimenti rappresentano un tentativo di indebolire la società solidale e le tutele dei lavoratori. Nel corso dell'incontro è stata espressa forte preoccupazione per l'orientamento politico del nuovo governo sloveno e per le sue conseguenze sullo Stato sociale. Corrado Cimador.
1: Il presidente della Confederazione Damian Wolf ha affermato che il nuovo esecutivo starebbe privilegiando gli interessi del capitale rispetto a quelli dei lavoratori. Ha inoltre criticato l'approvazione della legge di intervento, nota come Omnibus, senza un adeguato dialogo con le parti sociali. Secondo Wolf, il mancato confronto rappresenta un attacco diretto ai principi dello Stato sociale e ai diritti sindacali. Particolarmente contestata è la modifica della normativa sul lavoro che elimina l'obbligo per i datori di lavoro di trattenere le quote sindacali. I sindacati interpretano questa misura come una ritorsione politica legata alla raccolta di firme contro la legge di intervento. Per questo motivo chiedono il ripristino del dialogo sociale e il ritiro delle misure considerate dannose. Wolf ha inoltre annunciato che qualora il referendum abrogativo non venisse autorizzato, non si esclude il ricorso alla disobbedienza civile e alla mobilitazione nelle piazze. Il presidente del Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia, Roberto Treu, ha osservato che in diversi paesi europei governi di destra e centrodestra stanno aumentando la pressione sui diritti dei lavoratori. Richiamando l'esperienza italiana, Treu ha ricordato che anche in Italia è stato abolito l'obbligo di trattenere le quote sindacali, ma che i sindacati hanno garantito la continuità del sistema attraverso i contratti collettivi nazionali. Il presidente del sindacato dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, Vedran Sabljak, ha denunciato i continui attacchi ai contratti collettivi in Croazia e espresso preoccupazione per il progetto europeo denominato Regime 28. Secondo Sabljak, tale misura potrebbe consentire alle imprese di operare in altri stati membri senza rispettare integralmente la legislazione del lavoro locale, mettendo a rischio i diritti fondamentali dei lavoratori.
0: Sono le 19.52, si chiude qui il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter, in regia Jadranko Oblak. Per gli appassionati sportivi c'è tra poco alle 20 TG Sport con Jana Belzian.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Sandona di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Per stare attenzione sulla A34, Villesse Gorizia è segnalato un veicolo in panne tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultima. Vi informiamo inoltre, fuori competenza, che sulla A22 del Brennero, a causa di un precedente incidente, sono presenti code in diminuzione tra Affi ed Alavio in direzione del confine di Stato. Vi anticipiamo inoltre che sul tratto Brescia-Padova dell'A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Anche in assenza di Yannick Sinner, a Roland Garros l'Italia continua a essere protagonista. Nel primo pomeriggio odierno Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo nel torneo di doppio misto, bissando il successo ottenuto l'anno scorso. Lo hanno fatto imponendosi al super tiebreak per 4-6, 6-3, 10-4 sul duo composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King, al termine di un confronto durato 1 ora e 22 minuti. Per i due azzurri si tratta del quarto titolo slam insieme dopo appunto Parigi 2025 e due vittorie consecutive agli US Open. A livello di tennista, per la 39enne Errani è il decimo titolo slam in carriera, di cui 6 ottenuti nel doppio femminile, 5 con Roberta Vinci e 1 con Jasmine Paolini. Vavassori invece porta a 4 i major in bacheca. Dopo i primi due set equilibrati e a favore prima degli avversari e poi degli azzurri, nel super tiebreak non c'è stata storia, con gli italiani che hanno concesso pochissimo, accumulando un grande vantaggio nelle battute iniziali e vincendo infine per 10-4. Tanta Italia anche nel comparto maschile, dove domani sera Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi saranno protagonisti di un derby azzurro valevole quale semifinale del torneo parigino. Cobolli, 14esimo del seeding, ieri è stato il primo a staccare il pass per il penultimo atto del Roland Garros dopo aver eliminato nei quarti il canadese Félix Auger-Aliassime, sesta testa di serie. L'azzurro si è imposto in rimonta dopo quasi 3 ore e mezza di gioco, cedendo il primo set al canadese per 4-6, ma piazzando poi un 6-4 periodico. Arnaldi invece, sempre ieri, ha già vissuto un derby tra connazionali affrontando Matteo Berrettini. Il confronto tra i due è stato equilibrato, a riprova della loro vicinanza anche nel ranking, ma Arnaldi si è imposto prima 7-5 nel primo set per poi beneficiare dei problemi fisici di Berrettini nel secondo parziale, con Romano che dopo un medical timeout si è definitivamente ritirato per dei dolori all'anca sul punteggio di 5-2. Intanto questo pomeriggio nel tabellone femminile la russa Mirra Andreeva è diventata la prima finalista di Parigi 2026. In 1 ora e 17 minuti di gioco la numero 8 al mondo non ha avuto problemi a eliminare 6-1, 6-3 l'ucraina Marta Kostyuk, 15esima del ranking. E rimanendo al torneo di Parigi, fino a questo pomeriggio la Slovenia era allerta a livello giovanile, con gli occhi puntati sul 17enne Žiga Šeško, già vincitore dello slam australiano a gennaio, che in giornata ha affrontato i quarti, venendo però battuto abbastanza nettamente per 6-2 e 6-1 dal meno quotato americano Michael Antonius. Fino ad oggi il tennista di Hrastnik non aveva ancora ceduto nessun set sulla terra battuta di Parigi. Šeško resta in corsa nel doppio, dove col brasiliano Luis Guto Miguel è arrivato ai quarti. Terminiamo col basket parlando delle finali dell'NBA 2026. Archiviata infatti nella notte, gara 1 tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. La prima sfida è stata appannaggio dei newyorkesi, che hanno espugnato il fattore campo battendo gli Spurs 105-95. La partita è stata una sfida dai due volti. Per lunghi tratti sono stati i padroni di casa a controllare l'incontro, chiudendo avanti il primo quarto e anche la metà del match, arrivando fino al più 13 nel terzo periodo, grazie a un Victor Wembanyama da 26 punti e 12 rimbalzi. Ma New York ha confermato ancora una volta la sua straordinaria capacità di reagire. Trascinati dai 30 punti di Jalen Brunson e dalla doppia-doppia di Karl Anthony Towns, i Knicks hanno ricucito il divario arrivando alla parità all'ultimo quarto. Nel finale è emersa tutta l'esperienza della squadra di New York. Con la partita ancora in equilibrio a 2 minuti dalla sirena, Brunson ha preso il controllo delle operazioni e i Knicks hanno piazzato un decisivo parziale di 11-0, impreziosito anche dalle grandi giocate difensive di Josh Hart. 1-0 per i Knicks nella serie che con questo successo hanno centrato la 12ª vittoria consecutiva negli attuali playoff. Per gli Spurs, in cui oltre alla doppia-doppia di Wembanyama è arrivata anche quella di Julian Champagne, con 16 punti e 10 rimbalzi, la sconfitta risulta amara dopo aver condotto per gran parte della gara, ma la serie è appena cominciata. Prima della partita, il commissario NBA Adam Silver in conferenza stampa si è soffermato anche sul progetto NBA Europe, confermando che il piano è quello di cominciare dalla stagione 2027-28. Il progetto, in cui sono previste 16 squadre, andrà avanti con o senza la collaborazione dell'Eurolega, così Silver. Nello specifico saranno 12 le franchigie permanenti e 4 quelle che potranno qualificarsi al torneo. Secondo Silver, l'interesse per l'iniziativa portata avanti assieme alla FIBA è altissimo. Restano ancora da risolvere diversi punti, tra cui la possibile partnership con l'Eurolega e il coinvolgimento di giocatori attualmente in NBA.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno, bentrovati, bentrovate con noi a Punto a Capo. Pillole di saggezza, arguzia popolare che danno espressività e colore ai nostri discorsi. Oggi vogliamo parlare del grande patrimonio dei proverbi. La lingua italiana, come tutte le lingue del resto, ne possiede un repertorio ricchissimo che attira da sempre l'attenzione degli studiosi, sia di quanti si occupano del folklore, sia degli studiosi di lingua, discipline che infatti soprattutto nell'Ottocento hanno avuto legami stretti. Cosicché non è un caso che sia l'Accademia della Crusca a pubblicare ora in 3 grossi volumi la prima edizione a stampa di quella che può essere considerata la più ampia raccolta esistente di proverbi e di modi di dire italiani, opera di fine 500, inizio 600, del fiorentino Francesco Serdonati. Più di 26.000 voci, un numero impressionante, spesso accompagnate da un commento e citazioni letterarie, rimasta inedita per 4 secoli, questa straordinaria opera vede la luce a cura di uno studioso già noto per il rigore delle sue pubblicazioni, che alla raccolta di Serdonati attivo, come vedremo anche a Padova e nella Dalmata Ragusa, ha dedicato un impegno più che decennale. Sono felice di presentarvi il professor Paolo Rondinelli, docente di filologia della letteratura italiana a Unipegaso. Lo salutiamo con grande piacere al telefono con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie di questa bellissima presentazione. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Capodistria.
1: La ringrazio, professore, è stata davvero un'impresa e non per modo di dire quella del professor Rondinelli, che all'edizione della raccolta aggiunge anche un lungo e documentatissimo saggio critico, una fatica ripagata dall'accoglienza di straordinario interesse che ha avuto il suo lavoro. E d'altra parte, professore, in fama non si viene sotto la coltre, come dice un proverbio che ci arriva da Dante, attestato nella raccolta, e che le rubo. Cominciamo col vedere chi era l'autore, chi era Francesco Serdonati e qual è l'importanza di questa grande opera rimasta, l'abbiamo detto, finora inedita.
2: Dunque, Francesco Serdonati è stato un letterato, grammatico, traduttore, professore, vissuto tra il 5 e il 600. Nato a Lamole, vicino a Firenze, nel 1540, ha insegnato a Padova, Ragusa di Dalmazia e appunto a Firenze, prima di trasferirsi a Roma all'inizio del 600, dove morì una decina d'anni dopo. Il valore linguistico-culturale della sua enorme raccolta di proverbi risiede prima di tutto nel fatto che il proverbio all'epoca era concepito come un oggetto della lingua prezioso dal punto di vista retorico, stilistico e letterario, e è per questo oggetto di commento, perché Serdonati non si limita a stilare un mero elenco di frasi, una semplice lista di frasi, ma commenta nella maggior parte dei casi con dovizia di particolari, informazioni, aneddoti popolari, citazioni tratte dalle fonti più disparate che coprono circa 25 secoli di storia della cultura. Inoltre Serdonati registra numerose varianti non solo in lingua italiana. Per dare un esempio, adesso in lingua italiana possiamo citare "Pian piano si va lontano", che all'epoca si diceva anche "pian piano si va sano", e da questi due proverbi che erano originariamente distinti, due varianti distinte, oggi diciamo, traiamo, ecco, "chi va piano va sano e va lontano", che combina le due antiche varianti in un'unica formula.
1: Consultata e citata da tanti nel corso dei secoli, è però mai stampata prima d'ora. Allestire un'edizione critica richiede sempre un lavoro paziente. Nel caso dei proverbi di Serdonati c'è un manoscritto originale, c'è l'autografo, ma non è completo. Dunque ci dà un'idea di come ha proceduto?
2: Sì, dunque anche per la sua mole eccezionale la raccolta del Serdonati è rimasta inedita per più di 4 secoli. Già nell'Ottocento si cominciò a parlare di un progetto di edizione che però non ha mai visto la luce. Serdonati ha continuato ad essere utilizzato come un serbatoio inesauribile di notizie e informazioni fino al 1982, quando il segretario dell'Accademia della Crusca, Piero Fiorelli, compianto e indimenticabile maestro, propose all'allora presidente Giovanni Nencioni di pubblicare questa vastissima silloge di proverbi, anche perché una copia integra, nel senso che è completa dalla lettera A alla lettera Z, perché i proverbi del Serdonati sono disposti in ordine alfabetico, o per essere più precisi semi-alfabetico. Ecco, una copia che raccoglie tutte le lettere ed è stata trascritta da Trofimo Querci nell'Ottocento presso l'Accademia della Crusca, è ancora oggi conservata presso la biblioteca dell'Accademia della Crusca. Questa copia ottocentesca è stata tratta a sua volta da un'altra copia, che è la copia cosiddetta laurenziana, voluta da Leopoldo de' Medici e fatta trascrivere intorno alla metà del 600. Ed è stata la copia laurenziana ricavata dal manoscritto autografo quando questo era ancora integro, perché poi presumibilmente, ecco, intorno alla metà del 700, a causa forse di un incendio, il manoscritto autografo che si trova alla Biblioteca Apostolica Vaticana si è corrotto e attualmente mancante delle prime 5 lettere. Quindi è una tradizione testuale che presenta numerose difficoltà, perché l'edizione è stata resa possibile dall'integrazione della copia laurenziana, ecco, che ci ha restituito la prima parte dell'opera, però è chiaro che appunto una tradizione testuale particolarmente impegnativa, ecco, e che presenta più di una questione, più di un problema. Insieme anche al progressivo venir meno dei collaboratori, queste difficoltà hanno impedito la piena realizzazione del progetto. Quindi poi dagli anni 90 in poi del Novecento è seguito un lungo periodo di stallo, finché nel 2010 l'Accademia della Crusca non ha inserito le bozze del Serdonati tra le opere di digitalizzazione, le opere da digitalizzare, ai fini dell'allestimento di una banca dati molto ampia, Proverbi Italiani, oggi coordinata da Marco Biffi, che costituisce un corpus di raccolte paremiografiche composte tra il 5 e l'Ottocento, si arriva fino a Giuseppe Giusti. Ecco, io ho contribuito insieme ad altri studiosi come Daniela De Eugenio al progetto di digitalizzazione, salvo rendermi conto nel trascrivere le bozze che il testo era provvisorio, a tratti lacunoso, ricco di banalizzazioni che potevano essere sanate, emendate solo attraverso una paziente collazione sui manoscritti più antichi e grazie a una ricerca capillare delle fonti. Ci sono voluti più di 10 anni, ma oggi, grazie al meritorio impegno e al sostegno costante dell'Accademia della Crusca, possiamo spogliare la prima edizione integrale a stampa di questa opera.
1: E soprattutto grazie alla sua dedizione, professor Rondinelli, ai Proverbi Italiani di Francesco Serdonati, letterato molto attento alla lingua viva, alla lingua del quotidiano. Non sono tutti proverbi in senso proprio e non sono tutti italiani i suoi. Allora, così per fare un po' di chiarezza, cos'è esattamente un proverbio? Cosa lo distingue da quello che chiamiamo in modo di dire, per esempio?
2: Ma dunque, ai tempi di Francesco Serdonati il valore della parola proverbio era più ampio dell'odierno, per cui le frasi raccolte da Serdonati sono frasi caratterizzate da formularità, idiomaticità, che vanno al di là del proverbio in senso stretto. Per fare un esempio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ecco, ma nella raccolta troviamo anche modi di dire antichi, naturalmente, come dibattere l'acqua nel mortaio per indicare un'azione vana. Qual è la differenza? Che se il proverbio è un giro di frase chiuso, autonomo, caratterizzato da un particolare ritmo dato, da rime, assonanze, altri artifici retorici, il modo di dire, faccio un esempio, portare acqua alla fonte, portare acqua al mare o appunto, come abbiamo visto, dibattere l'acqua nel mortaio, queste sono parti di frasi in realtà, non una frase intera, sono parti di frasi, anche dette locuzioni, che si inseriscono in un discorso più ampio.
1: Ecco, questa è la differenza di fondo. Quanto ai temi dei proverbi, se ne potrebbe parlare a lungo, perché c'è tutto un mondo nei proverbi, c'è la vita che non è fatta solo di poesia, no?
2: Infatti, senz'altro. Ma guardi, per quanto riguarda lo studio dei temi presenti nella raccolta, io mi sono fondato sulla partizione del questionario dell'Atlante paremiologico italiano di Temistocle Franceschi, noto paremiologo e dialettologo, che raccoglie quest'opera, ecco, circa 20.000 proverbi suddivisi in 12 aree tematiche: l'uomo fisico, il pensiero e l'azione, la morale, l'amore e la famiglia, la casa, il cibo, il vestiario, l'uomo sociale, il mondo economico, il mondo vegetale, il mondo animale, il calendario e tutto ciò che è soprannaturale. E poi c'è una sezione anche dedicata al tempo e allo spazio. Io vi devo dire che ho ritrovato tutte e 12 queste aree tematiche nel Serdonati. Questo si deve certamente alla vastità della raccolta, ma ecco, anche al fatto più teorico che il proverbio è una frase, diciamo, di natura empirica che nasce dall'osservazione diretta delle cose e quindi riproduce la realtà anche con tutte le sue contraddizioni.
1: E Serdonati non ci consegna, come mi pare abbiamo già ricordato, solo proverbi italiani per curiosità. Cosa riporta l'autore, che è anche un insegnante di grammatica, è un po' vagabondo dal suo soggiorno a Padova, e quali tracce lasciano nell'opera gli anni dalmati? Professor Rondinelli.
2: Sì. Dunque, come si diceva, appunto, uno dei punti di forza della raccolta del Serdonati è la registrazione delle varianti, che non sono tutte in italiano antico. Chiaramente la maggior parte sono in fiorentino, in toscano, ma quindi hanno a che fare anche con la storia, con aneddoti della Firenze del tempo e di città o realtà locali della Toscana del tempo. Però va anche detto che, come un altro importante paremiografo, quindi raccoglitore di proverbi e modi di dire, vissuto tra 5 e 600, che è Agnolo Monosini, beh, anche in Serdonati è costante il confronto con le lingue classiche. Serdonati era un filologo, anche si può definire, ecco, un allievo di Pier Vettori, professore allo studio fiorentino, e quindi ha consultato anche moltissimi testi scritti per arrivare a produrre questa raccolta. Centinaia sono i proverbi latini che vengono presentati come equivalenti degli italiani, mentre leggiamo una dozzina di proverbi greci e anche molte varianti dialettali, dal bolognese al milanese, al veneziano, fino al napoletano e al siciliano, perché Serdonati è stato sì filologo, ma anche possiamo dire dialettologo ante litteram, e in questo ha dimostrato davvero una non trascurabile innovatività. Nei suoi proverbi Serdonati porta tracce della sua esperienza di vita, della vita vissuta anche tra le strade, in mezzo alle persone, delle città in cui ha vissuto. Negli anni 60 del Cinquecento visse a Padova, dove probabilmente erano ancora vive le idee di Benedetto Varchi, e abbiamo delle date precise per il soggiorno dalmata, quindi tra il 1569 e il 1581. Come molti altri intellettuali del tempo, abitò, Serdonati visse di là de mar, no? A Ragusa di Dalmazia, dove lasciò un ottimo ricordo e dove operò in condizioni ideali. Vi sono alcuni proverbi che parlano di Padova, ecco, come far come i giudici di Padova, che per parer savi si davano la sentenza contro. Ecco, e come vi dicevo, molti erano gli scrittori e i letterati che andavano al di là dell'Adriatico. Possiamo citare il giurista Giovanni Conversini da Ravenna, che nel 300 fu proprio cancelliere di Ragusa e scrisse anche una Historia Ragusi.
1: Abbiamo ancora pochissimo tempo, non è difficile accorgersi, anche solo una rapida scorsa della raccolta confluita nei tre volumi che lei ha curato per l'Accademia della Crusca, come molti di questi antichi proverbi siano finiti nel dimenticatoio, eppure mi sembra che lei sia ottimista, professore, circa il futuro di queste frasi, i proverbi. Lei credo ci voglia far capire non spariranno.
2: Ma sa, ecco, ci vuole, come posso dire, un po' di equilibrio nel giudizio. Diciamo che Prima abbiamo visto il modo di dire, di battere l'acqua del mortaio, no? Lì è presente un vocabolo appartenente alla cultura materiale. È chiaro che se non si conosce il significato di mortaio si fa fatica a cogliere il senso della frase. E quindi, sebbene i proverbi siano, come possiamo definirli, dei congelatori linguistici, ecco, la loro perdita va di pari passo con la perdita della realtà che ci sta intorno. Quindi il rischio sicuramente c'è, diciamo, di per sé il proverbio si conserva facilmente, nella raccolta troviamo detti molto antichi che si sono mantenuti intatti fino al Serdonati, per esempio una rondine non fa primavera è l'esito di mia che li don è rupoiei e una irundo ver non facit, quindi sono proprio proverbi greci, latini e italiani che si tramandano intatti nel tempo. Ecco, è vero che oggigiorno la società sta cambiando molto rapidamente e quindi ci sono meccanismi di conservazione, meccanismi di perdita e, come abbiamo visto anche prima, meccanismi di rigenerazione, come nel caso di chi va piano va sano e va lontano.
1: Grazie, io ringrazio per il tempo che ci ha dedicato il professor Paolo Rondinelli, curatore dei proverbi italiani di Francesco Serdonati, pubblicati, lo ricordo, dall'Accademia della Crusca. È stato un piacere, complimenti, se ci è consentito, anche da parte nostra. Grazie.
2: Un grandissimo saluto, un affettuoso saluto e molte grazie a voi della splendida opportunità.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, come sempre, a leggio.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Pochi forse sanno cos'era un tempo un cineromanzo, genere nato in Italia fra le due guerre, in effetti oggi poco familiare alla maggior parte di noi. Ne parliamo con il nostro professore,

0: spieghiamo meglio cos'erano i cineromanzi.
1: Allora, praticamente i cineromanzi, nel periodo diciamo compreso fra la fine degli anni 20 e gli anni 60 del Novecento, potevano essere, possiamo considerarli, gli antenati dei fotoromanzi, anzi proprio quel genere di racconti illustrati con foto che anticipano i più popolari fotoromanzi che molti, soprattutto le nostre mamme, hanno conosciuto. Però lì dice bene, il cineromanzo ci è oggi molto familiare perché anticipa quel racconto per immagini oggi molto in voga che è il graphic novel. Quanto all'ottimo strumento che è in circolazione dei cineromanzi, specie nell'Italia di quegli anni, bisogna dire che serviva per debellare una grande fetta di analfabetismo che era ancora resistente in gran parte della popolazione italiana e devo dire anche europea purtroppo. Ora, il bellissimo volume di Attanasio documenta tutto ciò con la riproduzione di interi cineromanzi, proprio del testo, oltre che delle immagini, e anche con l'aggiunta di alcune pagine sul cinema di Alvaro e di sceneggiature rare o addirittura inedite.
0: E cominciamo allora a sfogliare questo volume partendo dal film Il diario di una donna amata, film del 1936 diretto dal regista tedesco Hermann Kosterlitz, poi noto come Henry Koster. Il cineasta sul finire degli anni 30 lascia l'Europa per costruire una brillantissima carriera negli Stati Uniti. Alvaro firma la sceneggiatura del film che nel nostro volume è pubblicata integralmente.
1: I nomi che lei ha fatto ci dicono che miracolosamente, grazie alla sua grande curiosità e adattabilità a generi di scrittura differenti, lo scrittore Corrado Alvaro intercetta il grande cinema europeo che, come sappiamo, avrebbe dato la nascita alla cinematografia hollywoodiana, almeno a parte quella cinematografia. La sceneggiatura del film da lei citato, cioè Il diario di una donna amata, è un interessante tentativo di costruire una finta autobiografia, quella della pittrice Maria Costantinovna Pirceva, che ebbe solo una relazione epistolare con Maupassant. E qui però diventa addirittura la protagonista, la donna amata, con la scelta naturalmente suggestiva di ambienti e anche tematiche che potessero attrarre il grande pubblico.
0: E qual è il ruolo di uno scrittore come Corrado Alvaro, che al tempo ha già pubblicato parecchio, ricevuto anche diversi riconoscimenti in queste produzioni cinematografiche?
1: Ecco, teniamo presente che Alvaro ha una singolare personalità. È colto e conservatore come prosatore e critico, è elegante, attento ai particolari, legato al suo sud, ma europeo grazie all'esperienza di viaggiatore, ed è fortemente curioso e sperimentale come scrittore di cinema. In effetti la sua presenza costringe registi, soggettisti, direttori della fotografia a essere dei buoni lettori, cioè a immaginare storie e avvenimenti a partire dalla pagina d'autore che Alvaro consegna alla produzione, devo dire senza rinunciare alla suggestione della sua prosa impeccabile, per niente intimorito dalla grande macchina del cinema.
0: E dopo gli anni difficili della dittatura fascista, che però, come si sa, incoraggia moltissimo e sostiene il cinema in Italia, dopo la guerra cambiano i temi e si rivolgono a un ambiente che avrebbe dato origine al neorealismo.
1: Alvaro, in effetti, intercetta anche questo importante nodo culturale. Di fatto lavora gomito a gomito con grandi registi come Giuseppe De Santis, e con lui collaborano giovani sceneggiatori che si chiamano niente po' di meno che Michelangelo Antonioni e Carlo Lizzani, i futuri registi come tutti sanno, e il grande Cesare Zavattini, tanto per fare alcuni nomi. Vorrei segnalarvi un film in particolare che si intitola Caccia tragica, diretto da De Santis. Nel volume si può leggere l'intera sceneggiatura e se ne vedono delle immagini eloquentissime. Ecco, questo Caccia tragica tenta di riabilitare l'immagine in passato sottomessa e stereotipa proprio del femminile. Qui, fra l'altro, lo stesso Carlo Lizzani recita una piccola parte, piccola ma significativa.
0: L'esperienza di Corrado Alvaro, sceneggiatore, non è poi

0: così breve, il volume si chiude con un film del 1950, Donne senza nome, la cui ambientazione iniziale è Trieste, coincidenza, un film che dà uno spaccato della prostituzione femminile di quegli anni, grazie al racconto crudo e diretto di Alvaro, che a certi temi si era mostrato molto sensibile come narratore. Il film parte da un campo di concentramento che ospita donne considerate indesiderabili di ogni nazionalità, rifiutate da tutte le società civili.
1: Non c'è dubbio che Alvaro fosse attento a questo tipo di narrazione. Basti ricordare due titoli dei suoi romanzi, come Mastro Angelina e in precedenza i racconti da lei giustamente ricordati di Gente in Aspromonte. Il racconto cinematografico però ha le sue esigenze, e qui i dialoghi sono il banco di prova del bravo sceneggiatore. Fra l'altro, Donne senza nome si fregia della regia dell'ungherese Geza von Radványi e della direzione della fotografia importantissima del suo conterraneo Gábor Pogány, due eccellenze nel mondo del cinema di quegli anni. Ora, Alvaro è co-sceneggiatore insieme ad altri cinque autori, e le immagini che oggi possiamo riguardare grazie a questo volume offrono una sorta di visione delle sequenze fisse e danno proprio dei veri e propri ritratti di protagonisti, di scene d'ambiente, che io ritengo siano significativi in quanto parlano di un divismo senza lustrini e anzi di un antidivismo, certo che oggi sarebbe impensabile nel mondo del cinema in generale. Ritengo che sia un segnale importante di un certo tipo di cinema, anche in bianco e nero, che il cinema d'autore racconta con intelligenza temi che diverranno popolari, vere e proprie aperture in una cultura che interagire con il pubblico, però senza abbassare il livello della qualità.
0: Anche se, per inciso, vorremmo, professore, che ci dicesse in che misura il cinema intercetta l'opera letteraria di Alvaro, insomma, se ne nasca una comunione, una connivenza fra generi.
1: Allora, potrei dire che il linguaggio dei romanzi e dei tanti racconti di Corrado Alvaro debba molto alla curiosità che rendeva questo scrittore capace di alternarne la scrittura con le collaborazioni giornalistiche, le critiche cinematografiche, le sceneggiature e i soggetti, ma anche il teatro e i reportage di viaggio. Insomma, il lettore di Alvaro oggi si renderà conto che il modo di raccontare e anche la lingua dello scrittore si modificano osmoticamente nel tempo grazie all'incontro con questi generi diversi, senza rinunciare però al carattere di fondo, al carattere di una narrazione che fa di Alvaro uno scrittore solido, deciso, però anche con dei dubbi molto contemporanei, molto vicino a noi, e delle inquietudini, se necessario, come accade al protagonista di uno dei suoi romanzi più famosi, cioè L'uomo è forte.
0: Tutto questo è molto interessante, professore. Chiudiamo al nostro solito con un breve brano tratto dal volume di cui lei ci ha parlato, L'avventura del cinematografo Corrado Alvaro, Cineromanzi 1936-1950, a cura di Eugenio Attanasio, edito dalla Cineteca della Calabria.
1: Ecco, leggo l'inizio dalla sceneggiatura del film Donne senza nome del 1950, invitando anche i nostri ascoltatori a tener conto delle espressioni usate da Alvaro, molto eleganti, perché l'ascoltatore si chiederà: ma come avrà fatto il regista a rendere in immagine questo linguaggio? Ecco il punto. Sul molo del porto di Trieste una donna seguiva con occhi ansiosi e pieni di lacrime l'avvicinarsi di una nave. Vide subito ritto sul ponte un uomo lacero, con la barba lunga, con un sacco sulle spalle, e l'espressione sgomenta del suo volto si distese un po'. La donna sorrise, un sorriso trepido, di amore e di tenerezza, che si riflesse sul viso dell'uomo. In fila con altri uomini, laceri come lui, con un fagotto sulle spalle e le mani legate da una catena, egli scese lentamente dalla passerella, passò davanti alla donna, si fermò un istante davanti a lei.
0: Grazie per essere stati con noi a Punta a Capo. Ci fermiamo qui, Ornella Rossetto e Drago Carvatin, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo. Intanto un caro saluto a tutti voi.
2: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo Parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato. Nabila.
4: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
5: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
6: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
7: E per compiere la squadra in media di radio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta di voi passare a Stonda Gumboi per la prima volta per me in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di media di radio.
2: E allora presentiamo i ragazzi, che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
8: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
4: Quest'anno è la prima volta, oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
8: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita, e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
5: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
8: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà, è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
5: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
8: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo Parallelo. Noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà, e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
9: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
10: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui, che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
9: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
10: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
7: Cultura spertira e India dura, poi si di giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque non parla di identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
8: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
11: Vi sentite un po' lontani?
8: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
3: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
8: In certe occasioni pure è positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
2: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo, che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando. Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica dalla Sicilia, in onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
3: Sì, allora, welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città. Il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
1: calorosamente, esatto. da Marsala.
0: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Esra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
1: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
0: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
2: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
3: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
4: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto, come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
1: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
5: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
6: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
7: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, Forse è veramente quella l'area che si respira.
1: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
7: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia. Il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
8: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
9: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
1: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
7: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
1: Ma non è così.
7: Non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
0: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
1: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano Manifesto di Manuzza ed Ennio.

0: odio contrario.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
2: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
3: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
4: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche a un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
5: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
6: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
4: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
7: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
8: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo, e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca, e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
6: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
9: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
6: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
9: Molto impegnativo.
6: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere, intanto Non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
9: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
6: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
10: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Voi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi?
8: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
3: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
2: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
6: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
11: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
8: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
12: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
1: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
6: allora,
1: il momento del sogno, quindi...
6: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato. Perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
1: Alice.
13: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
1: Stefano.
2: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
1: Valeria.
8: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
1: Questa idea ti è piaciuta?
8: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
1: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
9: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
1: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
9: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
14: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie. A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Parapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. È una puntata in cui abbiamo recuperato un disco di 9 anni fa e lo facciamo ogni tanto perché in questo spazio non riusciamo a star dietro a volte a tutti i dischi, però andiamo poi nel tempo a recuperarne qualcuno. E oltretutto questa puntata ci fa un po', come dire, un po' da ponte o da anticipazione per la puntata di Meloditalia che andrà in onda, facciamo il solito spottone, domenica dalle 10 alle 11, poi in replica dalle 22 alle 23, e lì parleremo nell'occasione anche dell'ultimo disco di Di Martino, e difatti è lui il protagonista della puntata di oggi di Parapapà. Di Martino che incrocia, diciamo così, la sua voce, la sua chitarra, la sua arte insieme a Fabrizio Cammarata. Entrambi sono cantautori, in più Cammarata ha fatto anche produttore, un viaggiatore, anche perché è stato un po' in giro per il mondo dove ha tratto spunti per i suoi dischi, ha diviso il palco anche con tanti personaggi importanti come Patti Smith, Ben Harper e tanti altri, e sono entrambi palermitani. E Antonio Di Martino, questo è il suo nome completo, e Fabrizio Cammarata hanno costruito negli anni anche un percorso musicale di grande qualità. Hanno praticamente nel 2017 hanno sublimato radici e visioni comuni in un progetto artistico concretizzato in questo disco e anche in un romanzo biografico che è uscito contemporaneamente. Mettiamo un pochettino di ordine. Il disco in questione, di cui ci occuperemo oggi, si intitola Un mondo raro ed è nato da un viaggio compiuto appunto da Palermo a Città del Messico, alla scoperta dell'universo di Chavela Vargas, che è una vera e propria istituzione della musica messicana, scomparsa nel 2012 a 93 anni, popolarissima nei paesi di lingua spagnola negli anni 60 e 70, amante di Frida Kahlo e Ava Gardner, ritiratasi dalle scene nel 1979 a causa dei problemi con l'alcol, e ricomparsa poi negli anni 90 grazie a Pedro Almodóvar, che scelse sue vecchie canzoni per alcuni film. Per quanto riguarda appunto questo disco, Un mondo raro, si tratta di 10 brani intensi, spogli, malinconici, a tratti anche strazianti, pregni di quella tradizione ranchera che narra di storie romantiche e cuori infranti, tradotti per l'occasione in italiano ed eseguiti appunto da Di Martino e Cammarata, con l'ausilio delle chitarre di Juan Carlos Allende e Miguel Peña, che erano all'epoca, quando era ancora in vita, dei fidati accompagnatori appunto della Vargas. E noi abbiamo incominciato proprio col brano che apre questo disco, Non tornerò. E i brani sono stati commentati tutti in una bella intervista da Di Martino stesso o da Cammarata, e quindi io vi riporterò anche le loro parole. Per quanto riguarda questa Non tornerò appena ascoltata, dicono: la prima canzone a cui abbiamo lavorato, quella da cui è nato tutto. È impressionante come in quella camera d'albergo di Città del Messico ci sia svelata una bellezza inaspettata mentre trasformavamo la canzone No Volveré, anche la prima canzone del primo disco di Chavela del 1961. Appunto, il significato più profondo di questo testo ruota attorno alla scelta definitiva di troncare una storia d'amore dolorosa e tossica. Il protagonista accetta la fine della relazione e giura a se stesso e a Dio che non farà mai più marcia indietro, anche se questo comporta sofferenza. E il passato è paragonato a una sbornia che non c'è passata. Il distacco è doloroso ma inevitabile, simboleggiato appunto dal treno dell'addio con un biglietto di sola andata, come avete sentito insomma dalla canzone. E adesso si passa a un altro bellissimo brano, si tratta di Macorina. Anche qui vi riporto le testuali parole dei due artisti, che ci dicono: è il soprannome di una prostituta di alto bordo dell'Havana pre-rivoluzionaria, che ha fatto perdere la testa a presidenti, miliardari americani e poeti come il raffinatissimo Alfonso Camin, spagnolo, che scrive una poesia piena di riferimenti sensuali che traboccano di flora cubana.
Questa poesia viene regalata a Ciavella, che conosce la Macorina di persona e ne viene rapita. Il ritmo e la melodia sono tutte di Ciavella, le parole lo diventano, insomma. E appunto questo brano prende il nome da questo personaggio, che si chiamava in realtà Maria Calvo Nodarse, detta appunto Macorina. Questa figura affascinante, spregiudicata, che faceva strage di cuori fra ricchi e potenti, insomma, quindi un personaggio veramente molto molto particolare, è diventato proprio un simbolo di trasgressione. E come dicevo, che appunto il testo era questa poesia scritta dallo spagnolo Alfonso Camín e poi musicata e resa celebre dalla Vargas. E il messaggio della canzone, attraverso quindi queste metafore tropicali come il mango e la non, descrive questo amore carnale, libero e travolgente. Per Ciavella, e di riflesso ovviamente per Di Martino e Camarata, cantare Macorina significava affermare il diritto di amare liberamente, sovvertendo le regole morali e religiose dell'epoca. Ma è venuto il momento di ascoltarla, quindi Macorina, Di Martino e Fabrizio Camarata.

E vi dicevo prima che in contemporanea, oltre al disco Un mondo raro, che, di cui ci stiamo occupando oggi, in contemporanea è uscito anche un libro, un romanzo dal titolo Vita in canto di Chavela Vargas, edito da La Nave di Teseo. Oltre 200 pagine che vogliono essere il resoconto documentato della vita della cantante che, vi dicevo, tornata in auge 81 anni, fu chiamata a partecipare al film Frida, le fu affidata una parte in Babel di Alejandro González Iñárritu e riempì di nuovo i teatri dopo aver percorso la propria terra, anche se in realtà lei era originaria della Costa Rica, 30 anni prima, con un poncio rosso sulle spalle, un sigaro immancabile in bocca e una pistola, pensate un po', nella fondina. Quindi Un mondo raro, ecco, porta finalmente alla ribalta italiana le canzoni di questa artista, è rimasta quasi, insomma, sconosciuta in Italia. Un materiale prezioso che soltanto due cantautori come Di Martino e Fabrizio Cammarata, con una sensibilità tanto spiccata, potevano rendere in maniera tanto fedele ed emozionante. E ascoltiamo adesso ancora un altro brano dal titolo Non son di qui. E vi riporto anche in questo caso le loro parole per presentarlo. Ci dicono: ci piace pensare che questa sia una delle tante dichiarazioni di libertà della nostra sciamana Chavela. Una canzone in cui si viene rapiti dal fascino di donne che immaginiamo come nelle foto di Manuel Álvarez Bravo, nude, sensuali, dal tempo rallentato e bruciate dal sole messicano. Nello sfondo muri scrostati di case coloniali ed enormi alberi. Il brano, appunto, Non son di qui, scritto originariamente da José Alfredo Jiménez, è noto come La canción de Chavela, è un inno, come dire, esistenziale, con la libertà e all'estraneità. E il significato, possiamo dire, che ruota attorno a due concetti chiave. Uno è il senso proprio di dislocazione, cioè il protagonista e l'anima stessa si percepisce come estraneo al mondo circostante, non appartenendo né a qui né a là, liberandosi dalle convenzioni sociali e geografiche. E l'altro è l'amore e il dolore, cioè ogni verso affronta con semplicità e crudezza le ferite e le verità scomode di una vita vissuta intensamente, raccontando un sentimento passionale e tormentato, ma vissuto in totale autonomia. E la reinterpretazione di Di Martino e Cammarata trasforma quindi le angosce dolorose del brano originale in una riflessione dolce, malinconica e intima. Quindi Non son di qui, Di Martino, Fabrizio Cammarata.

quanto riguarda come diciamo ha preso vita questa idea di tradurre le canzoni di Chabela Vargas e raccoglierle in un disco, anche in questo caso voglio riportarvi le parole di Di Martino, che racconta un po' appunto come è nata questa idea. E dice: l'idea è nata mentre attraversavamo strade sterrate e curve diretti nello stato di Oaxaca in Messico. Io stavo ascoltando Chabela Vargas con gli auricolari e a un certo punto me li sono tolti e ho detto a Fabrizio, ovviamente camarata, che quei brani avrebbero funzionato benissimo in italiano. Da lì abbiamo provato a tradurre No Volveré, che è diventata poi Non Tornerò, il brano che abbiamo ascoltato in apertura. E continua ancora Di Martino: abbiamo notato che aveva una musicalità particolare e funzionava molto bene. Successivamente abbiamo lavorato alle traduzioni dei brani che meglio si adattavano in italiano, perché molte delle canzoni del repertorio di Chabela Vargas, fra cui la Llorona e Paloma Negra, sono piene di riferimenti anche, come dire, tipicamente messicani, che proposti nella nostra lingua in italiano, cioè, potrebbero risultare grotteschi. Quindi abbiamo evitato di tradurre cose intraducibili, e questo appunto secondo Di Martino. E adesso ci ascoltiamo ancora un brano molto molto particolare. Si tratta di Le Ombre, che è una reinterpretazione del celebre brano messicano Sombras. La canzone è

0: fanno le ombre.
1: E siamo arrivati in conclusione, tempo per riportarvi ancora quanto ci dice Di Martino per quanto riguarda una connessione, almeno ideale, diciamo, fra due terre così apparentemente, sicuramente geograficamente sì, lontane, come il Messico e la Sicilia. Interessante quello che Di Martino dice. Ci sono diversi legami. Innanzitutto, entrambe le culture hanno un senso di tragedia comica e nelle tante contraddizioni che le pervadono. Poi mi ha sorpreso molto vedere che sia i messicani che i siciliani sono gli unici al mondo a celebrare non il giorno dei morti, ma la festa dei morti. A Palermo, come città del Messico, in quel giorno si festeggia, perché la morte viene vista come qualcosa da ingraziarsi piuttosto che respingere. Questa visione così particolare della morte che accomuna Messico e Sicilia si riflette in una medesima visione della vita. E che dire poi del parallelismo che si può fare tra Rosa Balistreri e Chavela Vargas? In effetti Rosa Balistreri è la voce, diciamo così, della Sicilia, una cantante, interprete veramente dalla voce incredibile, e quindi si può in effetti paragonare a quella molto intensa di Chavela Vargas. E adesso andiamo via. Sì, in tutti i sensi, perché anche il titolo della canzone che chiude questa puntata, Andiamo Via, altra canzone di Chavela Vargas, comunque una canzone messicana, titolo Vámonos.

è una dichiarazione di indipendenza. Infatti il testo affronta il tema dell'amore libero e ribelle in una società giudicante. Allontanandosi dal dolore di un amore impossibile, l'invito ad andare via rappresenta la volontà di due persone proprio di sfuggire alle convenzioni, alle classi sociali, alle critiche esterne, per vivere il proprio sentimento alla luce del sole. E quindi andiamo via anche noi, insieme a Di Martino e Fabrizio Cammarata. L'appuntamento, come di consueto, la settimana prossima, e un buon proseguimento a tutti sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Painted Black. Viaggio nell'anima nera della musica su Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly, eccomi qui pronta per un nuovo Pio 4 insieme a voi. In onda per le prossime due ore fino alle 18 e mi raccomando, oggi state attaccati alle radio, cioè qualsiasi dispositivo in verità dal quale ci ascoltate, perché non ci si ascolta ormai solo dalle radio, ma magari in macchina o, online o qualsiasi altra parte. E tutto questo perché? Perché nella seconda parte regalerò due biglietti per il concerto di Giorgia a Palma Nova. Segnatevi il numero intanto, così siete già pronti, perché dovrete essere velocissimi. Il numero è 00386, il prefisso, 51691274. Ripeto, 00386-51691274. E dunque nella seconda parte, dopo le notizie, ci saranno in palio ben due biglietti per il concerto di Giorgia. Ma mi raccomando, aspettate il mio via, perché non vale se mi scrivete prima. Dunque dovete ascoltarci, dovete aspettare il via e lì poi chi sarà il più veloce si aggiudicherà i biglietti. Intanto facciamo in questa prima parte una scorpacciata di novità discografiche. Abbiamo Raf che ci offre questo ritorno discografico che diciamo si concretizza poi anche con un brano che arriva come una sorpresa dopo la sua esperienza sanremese, dopo il suo grande ritorno a Sanremo di quest'anno. Il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge un po', diciamo, da ponte verso il futuro, e poi ci sarà questo album di canzoni originali atteso per l'autunno. Il singolo è intitolato Pazzi, stupidi ragazzi. Raf.

E torna sulle scene musicali anche Mara Sattei con Sabato Sera, questo nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti. E con Sabato Sera Mara Sattei e Enrico Nigiotti firmano, diciamo, questo singolo estivo, però non è il tipico tormentone, è un po' fuori dagli schemi. E dunque in questo brano si sceglie di raccontare la parte più vulnerabile delle notti estive, quella dei ritorni mancati, dei giri in macchina con i finestrini abbassati, delle città che sembrano troppo grandi quando si è da soli. E di tutte quelle persone che, anche dopo essersi dette addio, continuano però a cercarsi sotto le stesse luci di sempre. È uno di quei pezzi che ti fanno venire a voglia di abbassare i finestrini e cantare a squarciagola e sentirti leggero. Si intitola Sabato Sera, sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

E c'è nuova musica anche per Ariana Grande, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. E questo brano anticipa il suo prossimo album Petal, l'album attesissimo dai suoi fan. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e anche riflessivo di Ariana Grande. Con una produzione essenziale e un'atmosfera molto malinconica, Ariana racconta in questa canzone emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e alle aspettative che spesso si creano ovviamente tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i produttori Max Martin e Ilya Salmanazadeh, nomi che hanno contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi. Hate That I Made You Love Me rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, Petal, il nuovo album di Ariana Grande, che è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese di quest'estate musicale. Intanto abbiamo il primissimo singolo, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E c'è un'altra collaborazione tutta italiana per Jovanotti e Alfa, che insieme firmano Buon Vento. Questo brano che unisce due generazioni della musica italiana nel segno dell'energia positiva e della voglia di guardare avanti. La canzone nasce da questo incontro tra lo stile inconfondibile ovviamente di Jovanotti e la freschezza di Alfa, uno degli artisti più apprezzati della nuova scena pop italiana. Il risultato è questo brano solare, immediato, costruito attorno a questo messaggio di speranza, di libertà e anche molto, diciamo, fiducioso nel futuro. Buon Vento invita ad affrontare infatti i cambiamenti con coraggio, lasciandosi alle spalle ciò che pesa, ecco, e accogliendo ovviamente nuove opportunità. Un tema che rispecchia bene, bene il percorso artistico di entrambi i protagonisti, accomunati da questa scrittura molto sincera ed una particolare attenzione ai messaggi positivi. Infatti è vero, Alfa e Jovanotti hanno per lo più queste canzoni molto molto vivaci e sempre positive. Per Alfa la collaborazione con Jovanotti rappresenta anche l'incontro di uno degli artisti che più hanno influenzato la sua crescita musicale, un mito per lui. Infatti è contentissimo di questa collaborazione, l'ho letto e sentito in varie interviste. Per Jovanotti invece è l'occasione di condividere la sua esperienza con una delle voci più interessanti, diciamo, delle nuove generazioni, che tra l'altro potrebbe essere come, diciamo, un suo discepolo, ecco, che va, che prende la strada appunto della musica, appunto come ha fatto Jovanotti. Buon Vento si candida a diventare una delle colonne sonore di questa stagione, molto probabilmente uno dei tormentoni che non ci toglieremo fino a settembre, un invito a mettersi in viaggio in senso reale o anche simbolico, accompagnati da questa buona dose di ottimismo e ovviamente anche da un buon vento. Jovanotti Alfa.

E c'è nuova musica anche per Elisa, che torna sulle scene con Amore è, questo singolo che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico e anticipa anche il prossimo album di inediti, atteso nei prossimi mesi. Al centro della canzone c'è questa riflessione sull'amore, che questa volta però è inteso come libertà, come scelta e come rispetto reciproco, come anche appunto dovrebbe essere. Un sentimento raccontato con delicatezza e profondità, lontano dagli stereotipi e vicino poi anche alle emozioni più autentiche. Amore è, questo è il titolo del brano, era già stato presentato in anteprima durante alcune date del tour di Elisa nei Palasport, conquistando subito il pubblico e diventando uno dei momenti più attesi del concerto. Con oltre 25 anni di carriera, Elisa qui continua a distinguersi per la sua capacità di evolversi anche negli anni, senza perdere la propria identità artistica. Dalla vittoria al Festival di Sanremo con Luce, ricorderete, nel 2001, fino ai successi più recenti, la cantautrice di Monfalcone rimane una delle voci più apprezzate e riconoscibili della musica italiana. Noi ce la sentiamo col nuovissimo singolo Amore è, Elisa.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ed eccoci qua, seconda parte del Pio 4, è ora del gioco a premi. Intanto grazie al team di Azalea, che li ringrazio tantissimo, abbiamo altri due biglietti per il concerto di Giorgia a Palmanova, quello del 17 luglio. Due ne abbiamo regalati, anzi li ha regalati Miriam questa mattina, e adesso ne regalo io altri due. Allora, le regole sono sempre le stesse. Potete chiamare o inviare un messaggio o un WhatsApp, quello che vi è più facile, al numero 00386, per chi appunto ci contatta da fuori Slovenia, 516912744. E dunque il primo o la prima che lo fa avrà due biglietti. Allora, pronti? Via!

0: eccomi qua, abbiamo già un vincitore, anzi vincitrice, perché abbiamo con noi al telefono Anna. Ciao Anna.
1: Ciao Tidi, come va?
0: Bene, benissimo. Intanto da dove ci chiami? Da Capodistria, mi avevi detto,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: giusto?
1: Da Capodistria, sì, siamo a casa con i bambini, eravamo tutti in ascolto, pronti, e ce l'abbiamo fatta.
0: Infatti siete stati velocissimi, ecco, avete due biglietti per voi per il concerto di Giorgia Palmanova. Con chi ci vai?
1: Allora, probabilmente con mio marito, che ieri sera mi ha detto, ma sì, mi piacerebbe andarci, allora noi ci siamo messi anche stamattina, ma... questa mattina siamo stati troppo lenti. E
0: ah,
1: allora
0: avete provato
1: allenati
0: anche stamattina. E vedete, sì, però sì, c'è sempre una possibilità al pomeriggio e dunque è andata bene.
1: Esatto, grazie,
0: ecco,
1: siamo molto contenti.
0: Sarà la prima volta che vai sentire, che andate a sentire Giorgia dal vivo?
1: Sì, mio marito sì. Io ero andata un'altra volta, non era Giorgia, era Elisa. Quindi siamo proprio emozionati.
0: Quindi Giorgia la prima volta, guarda, sarà
1: sì,
0: sicuramente un concerto bellissimo. E poi soprattutto
1: sì,
0: adesso che Giorgia, diciamo, ha fatto questo grande ritorno, che di nuovo le va molto bene la carriera dopo quel Sanremo, e dunque sarà sicuramente bellissimo. Niente,
1: sicuramente,
0: allora grazie di aver
1: artista.
0: Ecco, grazie di aver partecipato.
1: Grazie a te.
0: Vi
1: grazie
0: auguro
1: a
0: un bel concerto e continuate ad ascoltarci, magari sarete di nuovo fortunati per i prossimi concerti.
1: Va bene, vi ascoltiamo sempre comunque.
0: Ok, grazie
1: ciao.
0: Anna, ciao,
1: buon
0: ciao, buona serata, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E dunque così abbiamo regalato i biglietti e come avevo detto ce n'è un po' per tutti, perché avremo anche biglietti per i Negramaro, Nek, Madame, anche Tom Odell all'Arena di Pola per esempio, e dunque ovviamente ascoltateci, così magari con un po' di fortuna potreste avere anche voi qualche biglietto. Io ringrazio ancora una volta il team di Azalea che organizzano un sacco di questi bellissimi concerti quest'anno, e magari perché no andate anche voi a dare un'occhiata al loro sito azalea.it, e dunque lì potete trovare anche un sacco di altri concerti che organizzano loro sempre qui nelle nostre vicinanze. Sentiamo un altro po' di musica, io torno con voi tra pochissimo.

You've Got a Friend in Me, ve la ricordate? La canzone di Toy Story. Nella versione italiana c'era, non so se vi ricordate, Cocciante con Hai un amico in me. Ah, che bello tornare bambini con i cartoni animati. Comunque parliamo di questo perché arriva Toy Story 5. Nei giorni scorsi, dopo l'apparizione e la scomparsa di un countdown sul sito della musicista, i fan avevano iniziato a pensare che Taylor Swift fosse coinvolta in Toy Story 5. La notizia era stata presto smentita dai registi ma anche dalla produttrice, che erano pronti lì a fare un ottimo lavoro nel nascondere le tracce di questa collaborazione. Però, come praticamente quasi sempre, ci avevano visto lungo i fan di Taylor Swift, perché è vero, farà parte anche lei quest'anno della colonna sonora del cartone animato Toy Story 5. La canzone si intitola I Knew It, I Knew You ed è stata scritta proprio da Taylor Swift insieme a Jack Antonoff e sarà un ritorno, diciamo, alle origini un po' più country di Taylor Swift. Il brano, come presentato sul sito della musicista, uscirà poi in vari CD, singoli, con differenti versioni anche della canzone e quant'altro. Però la canzone arriva nelle radio in digitale appena domani. E dunque noi nel frattempo ci sentiamo comunque Taylor Swift, ma la sentiamo con Opalite.

E ci sarà anche Bad Bunny a far parte del cast di Toy Story 5, però non con la sua musica. Presterà la voce a un nuovo personaggio chiamato Pizza with Sunglasses, ovvero pizza con gli occhiali da sole. Questo giocattolo, praticamente un giocattolo dimenticato che vive in una rimessa insieme ad altri giocattoli abbandonati, ecco. Si tratta del suo debutto come doppiatore in un cartone animato, in un film d'animazione Pixar, e secondo le informazioni il personaggio avrà uno stile, diciamo, cool, misterioso, proprio in linea con l'immagine dell'artista, di Bad Bunny. Bad Bunny doppierà il personaggio sia nella versione inglese sia anche in quella spagnola del film. E poi il film vedrà anche il ritorno di personaggi storici come Tom Hanks, ad esempio, che appunto darà la voce a Woody, e Tim Allen a Buzz Lightyear. E dunque non vediamo l'ora di tornare tutti un po' bambini con Toy Story. Noi invece ci ascoltiamo Bad Bunny e la sua nuova YOLO.

E abbiamo sentito Bad Bunny che in Toy Story 5 presterà la sua voce a questo personaggio, a questo pizza with sunglasses, ovvero la pizza con gli occhiali. Ma ovviamente Toy Story 5 ci sarà anche in italiano. E chi darà la voce a questo stesso personaggio che dà Bad Bunny nella versione italiana sarà Sal Da Vinci. Il cantante napoletano, infatti, è entrato a far parte del cast dei doppiatori di Toy Story 5, che arriverà al cinema a partire dal 18 giugno. Nella versione americana, come ho detto, il suo personaggio è doppiato niente meno che da Bad Bunny, la superstar della musica mondiale. E invece in Italia il personaggio si chiamerà Pizza con Lente, ovvero pizza con gli occhiali, e sarà appunto doppiata da Sal Da Vinci. Allora, adesso fatemi però dire una cosa: io ogni volta che devo dire un titolo, un qualcosa, un nome in napoletano, vado sempre un po' in crisi. E allora cosa faccio? Chiamo la mia ex coinquilina di quando ero in Erasmus a Valencia, che si chiama Silvia. Ciao Silvia! Allora la chiamo in crisi e dico: Silvia, ti prego, dimmi come si pronuncia questa cosa. E lei ovviamente me lo dice sempre. Dunque, vedete, me le studio, io comunque le pronuncio, non è che parlo così. Non so se è andata proprio bene, Silvia, ma grazie comunque. Comunque, un saluto da Capodistria a voi ascoltatori, io torno con voi tra pochissimo. Intanto sentiamo Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Born in the USA, perché proprio il 4 giugno del 1984 usciva l'album, il settimo album studio di Bruce Springsteen, e il disco rappresentò una svolta importante nella carriera dell'artista americano, grazie a questo sound più accessibile, diciamo, e una serie di brani destinati a diventare dei classici della discografia, trainato dai successi come Dancing in the Dark, I'm on Fire o anche dalla celebrissima title track Born in the USA che abbiamo appena sentito. L'album conquistò pubblico internazionale e generò ben 7 singoli entrati nella top 10 della classifica Billboard all'epoca, un risultato particolarmente raro per quei tempi. A oltre 40 anni dalla sua pubblicazione, Born in the USA continua ad essere considerato uno degli album più importanti della storia del rock e rimane il maggior successo commerciale, ovviamente, di Bruce Springsteen, con oltre 30 milioni di copie vendute al mondo. E dai, perché no? Sentiamoci un'altra canzone sempre da questo album, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

In questa settimana c'era un'altra ricorrenza da ricordare. Infatti, la grandissima Marilyn Monroe lunedì avrebbe compiuto 100 anni. Non è stata solo un'icona del cinema, ma anche una musa per generazioni di musicisti. E questo contrasto tra questa sua sfolgorante immagine pubblica e la profonda fragilità che poi invece lei aveva nella sua vita privata ha ispirato tantissimi artisti, ha ispirato canzoni straordinarie capaci di oscillare tra la pura celebrazione pop e diciamo anche la poesia un po' più malinconica. Probabilmente l'omaggio definitivo a Marilyn Monroe è Candle in the Wind di Elton John, scritta insieme ovviamente a Bernie Taupin. La canzone si apre proprio con la celebre frase Goodbye Norma Jean. E il testo evita il glamour superficiale di Hollywood per concentrarsi sulla vulnerabilità dell'attrice, descritta come una candela fragile che bruciava sotto il vento sferzante del successo e dello sfruttamento mediatico. Poi negli anni Bernie Taupin aveva detto in alcune interviste che non era proprio riferito solo a Marilyn Monroe questa canzone, avrebbe potuto usare qualche altro nome, ha scelto ovviamente proprio il suo, Norma Jean, ma era diciamo per aveva scelto lei come rappresentante per tutti quegli artisti che avevano vissuto appunto tutte queste difficoltà poi nelle loro vite private. Elton John, ce lo sentiamo con Candle in the Wind.

Ed era Candle in the Wind di Elton John, bellissima canzone che, come sapete, comincia con Goodbye Norma Jean, e dunque è considerato uno degli omaggi a Marilyn Monroe, che, come dicevo prima, lunedì avrebbe compiuto 100 anni. Ma ci sono anche altri cantanti italiani che le hanno fatto un omaggio. Incluso nell'album Cocciante c'è questo pezzo, è un ritratto passionale ed emotivo che gioca sui chiaroscuri della vita dell'attrice. La voce graffiante del cantautore sottolinea poi anche la tragicità della sua scomparsa e anche un poco, diciamo, questa cristallizzazione del suo mito nel tempo. E dunque sentiamoci Riccardo Cocciante con la sua Marilyn.

E dopo Marilyn di Riccardo Conciante andiamo avanti con, diciamo, questo piccolo omaggio. Ho fatto una piccola parentesi, ecco, per Marilyn Monroe, che è appunto della quale sono passati 100 anni dalla nascita, ecco. E un'altra artista che ha costruito gran parte del suo immaginario visivo rielaborando proprio il mito di Marilyn Monroe è ovviamente Madonna, come sapete, anche appunto nello stile, nella moda, un po' cercava appunto di riprendere anche un po' con la sua fisicità o la pettinatura o quant'altro. Se in Vogue nella canzone la inserisce nel celebre elenco delle dive immortali, perché in un momento fa nella canzone appunto dice i nomi di alcune delle dive immortali, nel video di Material Girl invece mette in scena una fedele e iconica ricostruzione, ovviamente, della celebre performance di Marilyn nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Perché appunto nel video di Material Girl lei proprio prende le sembianze appunto di Marilyn. E adesso andiamo avanti con Madonna e la sua Vogue.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quarta ed ultima parte di questo Pio 4 di oggi, cominciamo con Ultimo, il suo ultimo singolo, ecco, uno tra i più nuovi, infatti Romantica. E lui appunto sta Ultimo ha dato un'anticipazione del concerto e di chi salirà sul palco con lui in questo super concerto a Tor Vergata. Con un post su Instagram Ultimo ha annunciato che Fabrizio Moro si esibirà prima che lui salga sul palco, però non, diciamo, ci tiene a dirlo, infatti lo cito, dice: non come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio, dice Ultimo, che poi sottolinea sarà l'unico artista ad esserci, perché è giusto così. E perché è giusto così? Dalle parole di Ultimo non si capisce se Fabrizio Moro sarà l'unico artista ad esibirsi prima di lui o se invece Fabrizio Moro sarà un unico artista ospite del concerto di Tor Vergata. Comunque staremo a vedere. Ultimo nel suo post ha raccontato il legame con il collega, ricordando quando 10 anni fa aprì lui un suo concerto al Palazzo dello Sport. Perché appunto successe sì 10 anni fa che Ultimo aprì il concerto di Fabrizio Moro. Mi sono svegliato e mi sono chiesto chi è che può esserci vicino a me in un giorno così unico e importante della mia vita come quello del 4 luglio. Ho incontrato tantissimi artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro era proprio Fabrizio Moro. E dunque ho deciso di chiamare lui per, diciamo, rifare questo concerto, questo concertone tra l'altro insieme. Ricordo che questo è il concerto da record che ha venduto più biglietti di tutti quanti i concerti in Italia, addirittura ha superato Vasco Rossi. Noi andiamo avanti con la musica, sentiamo Fabrizio Moro con Portami Via.

La cantautrice Gracie Abrams arriva live anche lei in Italia con il suo The Look at My Life Tour. Due appuntamenti all'Unipol Dome di Milano, domenica 23 maggio 2027, oramai già il prossimo anno, e lunedì 24 maggio 2027, perché adesso oramai stanno già uscendo tutte le date per il prossimo anno. Dunque, oramai per i concerti bisogna organizzarsi con molto molto molto anticipo. I due live saranno l'occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo terzo album, Daughter from Hell, che uscirà il 17 luglio e di cui si può già ascoltare il primo estratto, Hit the Wall, Gracie Abrams.

Orietta Berti torna a parlare della sua lunga carriera e del mondo dei tormentoni estivi, rivendicando il suo ruolo di protagonista della musica leggera italiana. Orietta Berti ha dichiarato di sentirsi da sempre una regina dei tormentoni, ecco, ricordando come negli anni abbia contribuito a definire il sound delle hit estive in Italia. La cantante però ha sottolineato come oggi il panorama musicale sia molto più affollato rispetto al passato, soprattutto quando arriva il periodo di tormentoni, con un numero crescente di artisti che puntano ovviamente alle classifiche estive. Una carriera la sua che supera i 60 anni e che continua ancora oggi tra nuovi singoli, collaborazioni e presenze costante nel panorama musicale italiano. Tra l'altro anche lei ha compiuto gli anni lunedì, perché compie gli anni il stesso giorno di Marilyn Monroe, ecco. E arriva con un nuovo singolo Orietta Berti insieme a Il Rosso e IAM. Il singolo si intitola Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Quadri, cuori.

0: E a 15 anni dalla sua uscita nel 2011, la hit di Jennifer Lopez e Pitbull, On the Floor, inclusa nell'album Love, è tornata a nuova vita grazie alla serie televisiva Off Campus. La serie è basata sull'omonima popolare serie di romanzi rosa della scrittrice canadese Elle Kennedy, ambientata appunto in questo mondo universitario, anzi dell'hockey universitario. On the Floor, la canzone compare nel secondo episodio in una scena ambientata a una festa di Halloween, dove i personaggi Ellie Hayes e Dean Di Laurentiis ballano insieme, e per omaggiare Jennifer Lopez Ellie arriva a questa festa indossando una replica dell'abito verde famosissimo indossato da Jennifer Lopez, quello che ha anche ispirato la ricerca immagini di Google. E è appunto un invitato, quando lei arriva con questo vestito di Jennifer Lopez, fa partire le note di On the Floor del singolo. Grazie a questa scena, potenza ovviamente delle serie televisive di successo, questo come succede, è già successo in moltissimi casi, la canzone è tornata in cima alle classifiche americane. Noi ce la sentiamo anche qui su Radio Capodistria, On the Floor.
1: J-Lo.

Il tempo è volato anche oggi, siamo già al momento dei saluti, ma io torno con voi già domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, come ormai sapete. Mi raccomando, continuate a seguirci in queste settimane, in questi giorni, sia a noi del PO4, ma anche alle mie colleghe in Calle degli Orti Grandi, perché, come avevo detto, ci saranno tanti biglietti per i concerti di quest'estate che potremo regalarvi. Ci saranno, dopo questi di Giorgia, appunto di oggi, ci saranno quelli per i Negramaro, Madame, Nick, Tom Odell all'Arena di Pola e tantissimi altri. Il numero ve lo ripeto, così ve lo segnate, lo mettete in rubrica e non lo cancellate mai più. È il 00386 051 691274. E con questo Tilly vi saluta, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao e alla prossima!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.